maestro del coro Ekkehard Schreiber, Rundfunkchor Leipzig, maestro del coro Jürg Peter Weigl. Gewandhausorchester Leipzig ha diretto Kurt Masur. La seconda parte verrà trasmessa domenica prossima alla stessa ora. Per la rubrica Solo e Orchestra ascoltiamo ora di Camille Saint-Saëns, concerto per violino e orchestra numero 3 in si minore, opera 61. Julian Rachlin, violino. Orchestra Filarmonica di Israele dirige Zubin Mehta.

Per la rubrica Solo e Orchestra abbiamo trasmesso di Camille Saint-Saëns, Concerto per violino e orchestra numero 3 in Si minore, opera 61. Julian Racklin, violino. Orchestra Filarmonica di Israele, ha diretto Zubin Mehta. E per concludere James Last e la sua orchestra.

Con la musica di James Last e la sua orchestra si conclude la seconda parte del Convoi nella notte. Anna Albertini vi saluta e vi augura un buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana.

0: per orchestra. A cura della redazione dei programmi musicali.
1: Bentrovati da Marcello Filotei sulle frequenze di Radio Vaticana. Oggi parliamo di Joseph Haydn, delle sue sinfonie giovanili in particolare. Ascolteremo la numero 33, la 36 e la 108, che a dispetto del numero in realtà è giovanile. Tutte quante sono state scritte all'inizio degli anni 60, nel 1700, per esempio la 33 in Do maggiore, che è ovviamente una sinfonia festiva, perché di solito all'epoca si utilizzava il Do maggiore per avere un senso molto affermativo, festivo, gioioso. Questa sinfonia appunto è stata scritta all'inizio del decennio 60 del 1700, poi ci sono alcuni studiosi che pensano che sia del 63, del 65, del 60, del 61. Non è importante per noi, ma per chi è importante invece che sia di quel decennio, dell'inizio di quel decennio? Perché in quell'epoca Haydn aveva a disposizione un organico molto ridotto e scriveva per quello, e scriveva per occasioni particolari. Questo ci spiega perché ha scritto così tanta musica, perché gliela chiedevano in continuazione, e questo spiega anche perché gli organici sono così ridotti, e per questo noi proporremo in questa puntata solo esecuzioni che tengono conto sia della reale dimensione dell'organico nella prima esecuzione assoluta, sia della prassi esecutiva del tempo. E quindi ascolteremo sempre esecuzioni dirette da Christopher Hogwood a capo dell'Academy of Ancient Music. Questo perché Christopher Hogwood ha fatto uno studio molto approfondito sia sulla prassi esecutiva sia sugli organici, appunto, che venivano utilizzati da Haydn, e ha cercato di riprodurli. Ascoltiamo allora la sinfonia numero 33, che è stata concepita per due oboi, un fagotto, due corni, due trombe, timpani, archi e basso continuo. I movimenti sono 4: vivace, andante, minuetto e finale. Come detto, gli esecutori sono il direttore Christopher Hogwood e l'orchestra The Academy of Ancient Music.

Abbiamo ascoltato la sinfonia numero 33 di Joseph Haydn nell'esecuzione di Christopher Hogwood sul podio della Academy of Ancient Music. Passiamo ora alla numero 36. Anche questa è stata scritta in qualche momento all'inizio o alla metà degli anni 60 del 1700 ed è stata scritta per il principe Esterhazy, che era il datore di lavoro di Haydn, che gli chiedeva della musica per le sue serate di festa, per le celebrazioni, per quando invitava persone, per i grandi festeggiamenti che organizzava, e voleva sempre qualcosa di nuovo, e per questo aveva assunto un compositore. In questa sinfonia si può notare che nel movimento lento, l'adagio, che è il secondo movimento, c'è un solo per violino e cello che dialogano tra loro, ed è anche qui una cosa abbastanza singolare, particolare, un momento di attenzione in cui si focalizza l'attenzione più sul solista che sull'ensemble. Ascoltiamo allora la sinfonia numero 36 di Joseph Haydn con Christopher Hogwood sul podio dell'Academy of Ancient Music.

Abbiamo ascoltato la sinfonia numero 36 di Joseph Haydn. Il direttore era Christopher Hogwood, l'orchestra The Academy of Ancient Music. E ora andiamo all'ultimo ascolto di questa puntata, che è la sinfonia 108, sempre di Haydn, ovviamente. A dispetto del numero, che potrebbe far pensare che questo lavoro è stato scritto in un periodo più avanzato della vita di Haydn, in realtà anche questo risale all'inizio degli anni 60 del 1700. Poi per motivi di catalogazione il numero è slittato molto più avanti, ma in ogni caso fa parte di questo periodo in cui appunto Haydn aveva a disposizione organici molto ridotti. E questa è una sinfonia un po' particolare. Intanto tutti e quattro i movimenti sono molto brevi. L'allegro introduttivo è il più breve di qualunque sinfonia di Haydn e anche il materiale musicale ovviamente è poco. Il minuetto presenta delle figure ritmiche molto interessanti, ma nel trio c'è un stranissimo, molto discusso assolo del fagotto, che è una cosa un po' particolare, una cosa che di solito non succede nel trio, quindi questa è una sinfonia veramente particolare e anche per questo vale la pena di ascoltarla, anche perché non si sente veramente mai, perché è un po' breve e quindi è anche difficile che venga eseguita. Ascoltiamola allora, la sinfonia numero 108 di Joseph Haydn nella esecuzione di Christopher Hogwood sul podio dell'Academy of Ancient Music.

0: Abbiamo ascoltato la sinfonia numero 108 di Joseph Haydn nell'esecuzione di Christopher Hogwood, che ha diretto The Academy of Ancient Music. Abbiamo quindi fatto un viaggio tra le sinfonie giovanili di Haydn, sempre ascoltando esecuzioni che tengono conto della prassi esecutiva dell'epoca e anche della ampiezza degli organici che venivano utilizzati dal compositore. Con questo Marcello Filotei vi ringrazia per l'ascolto e vi dà appuntamento alla prossima puntata.
1: Avete ascoltato? Per orchestra. A cura della redazione dei programmi musicali.
2: Se hai perso il tuo programma musicale preferito, se vuoi riascoltarlo, cerca i podcast di Radio Vaticana Musica su vaticanews.va.

0: l'angolo barocco.
1: Ben trovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Ascoltiamo di Johann Sebastian Bach dagli 8 concerti per clavicembalo e archi, il numero 1 in re minore, BWV 1052. Igor Kipnis, clavicembalo, The London Strings, dirige Neville Mariner.

Ascoltiamo ora di Antonio Vivaldi dalla Stravaganza, 12 concerti, opera 4 per violino, archi e basso continuo, il numero 11 in re maggiore, RV 204. The Academy of St. Martin in the Fields dirige Neville Marriner.

0: E con la musica di Antonio Vivaldi, Luigi Picardi vi ringrazia per il cortese ascolto. Buon proseguimento in compagnia dei programmi della Radio Vaticana.
1: La parola del giorno. A cura di Rosario Tronnolone.

Dal primo libro dei re. In quei giorni a Gabaon il Signore apparve a Salomone in sogno durante la notte. Dio disse: chiedimi ciò che vuoi che io ti conceda. Salomone disse: Signore mio Dio, concedi al tuo servo un cuore docile, perché sappia rendere giustizia al tuo popolo e sappia distinguere il bene dal male. Infatti, chi può governare questo tuo popolo così numeroso? Piacque agli occhi del Signore che Salomone avesse

0: domandato questa cosa. Dio gli disse: poiché hai domandato questa cosa e non hai domandato per te molti giorni, né hai domandato per te ricchezza, né hai domandato la vita dei tuoi nemici, ma hai domandato per te il discernimento nel giudicare, ecco, faccio secondo le tue parole. Ti concedo un cuore saggio e intelligente. Uno come te non ci fu prima di te, né sorgerà dopo di te.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo. Un uomo lo trova e lo nasconde, poi va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di perle preziose. Trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra. Ancora, il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare che raccoglie ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva, si mettono a sedere, raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Così sarà la fine del mondo. Verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Avete compreso tutte queste cose?» Gli risposero: «Sì». Ed egli disse loro: «Per questo ogni scriba divenuto discepolo del regno dei cieli è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche».
2: Di fronte alla scoperta inaspettata, tanto il contadino quanto il mercante si rendono conto di avere davanti un'occasione unica da non lasciarsi sfuggire. Pertanto vendono tutto quello che possiedono. La valutazione del valore inestimabile del tesoro porta a una decisione che implica anche sacrificio, distacchi e rinunce. Quando il tesoro e la perla sono stati scoperti, quando cioè abbiamo trovato il Signore, occorre non lasciare sterile questa scoperta, ma sacrificare ad essa ogni altra cosa. Non si tratta di disprezzare il resto, ma di subordinarlo a Gesù, ponendo Lui al primo posto, la grazia al primo posto. Il discepolo di Cristo non è uno che si è privato di qualcosa di essenziale, è uno che ha trovato molto di più. Ha trovato la gioia piena che solo il Signore può donare. È la gioia evangelica dei malati guariti, dei peccatori perdonati, del ladrone a cui si apre la porta del paradiso. Oggi siamo esortati a contemplare la gioia del contadino e del mercante delle parabole. È la gioia di ognuno di noi quando scopriamo la vicinanza e la presenza consolante di Gesù nella nostra vita. Una presenza che trasforma il cuore e ci apre alle necessità e all'accoglienza dei fratelli, specialmente quelli più deboli.

0: gloria. Alleluia.
1: Nel fuoco, con voce unanime, i tre giovani cantavano: Benedetto Dio. Alleluia.

0: Nel fuoco, con voce unanime, i tre giovani cantavano: Benedetto Dio, alleluia.
1: I figli della Chiesa esultino nel loro Re, alleluia.

0: Alleluia.
1: La salvezza appartiene al nostro Dio seduto sul trono e all'Agnello. Amen. Lode, gloria, sapienza, azioni di grazie, onore, potenza e forza al nostro Dio nei secoli dei secoli. Amen.

Il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare. Quando è piena, la tirano a riva e separano i pesci buoni dai pesci cattivi.

0: del mare. Quando è piena, la tirano a riva e separano i pesci buoni dai pesci cattivi.
1: Acclamiamo Cristo, sole di giustizia apparso all'orizzonte dell'umanità.
0: Signore, tu sei la vita e la salvezza nostra.
2: Creatore degli astri, noi ti consacriamo le primizie di questo giorno, nel ricordo della tua gloriosa risurrezione.
0: Signore, tu sei la vita e la salvezza nostra.
2: Il tuo spirito ci insegni a compiere la tua volontà, e la tua sapienza ci guidi oggi e sempre.
0: Signore, tu sei la vita e la salvezza nostra.
2: Donaci di partecipare con vera fede all'assemblea del tuo popolo, intorno alla mensa della tua parola e del tuo corpo.
0: Signore, tu sei la vita e la salvezza nostra.
2: La tua Chiesa ti renda grazie, Signore, per i tuoi innumerevoli benefici.
0: Signore, tu sei la vita e la salvezza nostra.
1: Diciamo insieme la preghiera che ci è stata consegnata nel battesimo.

0: nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: O Dio, nostra forza e nostra speranza, senza di te nulla esiste di valido e di santo, e fondi su di noi la tua misericordia, perché da te sorretti e guidati, usiamo saggiamente dei beni terreni, nella continua ricerca dei beni eterni. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.
2: Avete ascoltato La preghiera delle lodi, una produzione della Conferenza Episcopale Italiana.

Trasformazione. Tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato, proposte al microfono da Rosario Tronolone.

Nell'enciclica Laudato Si di Papa Francesco leggiamo: questa presenza divina che assicura la permanenza e lo sviluppo di ogni essere è la continuazione dell'azione creatrice. Lo Spirito di Dio ha riempito l'universo con le potenzialità che permettono che dal grembo stesso delle cose possa sempre germogliare qualcosa di nuovo. Lo Spirito di Dio, la potenza creatrice, l'energia che pulsa nel cuore del cosmo e lo fa fiorire, è come il lievito nella pasta. Non agisce dall'esterno, non spinge con forza, non comanda, lavora dentro, silenziosamente, come un calore discreto che fa maturare ciò che già esiste. Il lievito non crea la farina, non costruisce l'impasto, fa emergere ciò che la pasta è chiamata a diventare. Così lo Spirito non impone, non costringe, non orienta la realtà in modo arbitrario. La feconda, la dilata, la fa crescere, la porta verso la sua forma più piena. La sua azione è quella di una presenza che soffia dall'interno. Non modifica i fatti, ma la qualità della vita che abita quei fatti. Non cambia il numero dei giorni, ma la sostanza dei giorni. Non altera la quantità dell'esistenza, ma la sua qualità. La rende più viva, più profonda, più vera. Questo principio che alcuni chiamano Dio, lo suggerisce tutta la scrittura e lo conferma ogni autentica esperienza spirituale, non si occupa della quantità dell'esistenza, quanto viviamo, quanto possediamo, quanto riusciamo a fare. Ciò che gli interessa è un'altra dimensione. Come viviamo? Con quale grado di presenza, di amore, di consapevolezza? Quanta luce lasciamo filtrare? A quanta interiorità permettiamo di germogliare? Lo Spirito non ci evita il dolore, ma può renderlo fecondo, e non ci impedisce neppure la fatica, ma può donarle un senso. È la differenza tra un'esistenza che rimane in pasto crudo, chiuso, compatto, non trasformato, e un'esistenza che, toccata dallo Spirito lievito, si apre, respira, si lascia espandere, diventa pane fragrante, capace di nutrire. Questo principio vivificante, insomma, non aggiunge qualcosa alla vita, fa fiorire ciò che in noi è già seme. Trascorsi 2 giorni dalla notizia della malattia di Lazzaro, dunque, Gesù decide e dice ai discepoli: andiamo di nuovo in Giudea. Lazzaro, il nostro amico, si è addormentato, ma io vado a svegliarlo. Gli dissero allora i discepoli: Signore, se si è addormentato, si salverà. Gesù aveva parlato della morte di lui, essi invece pensarono che parlasse del riposo del sonno. Allora Gesù disse loro apertamente: Lazzaro è morto, e io sono contento per voi di non essere stato là, affinché voi crediate. Ma andiamo da lui. L'equivoco sulle condizioni di Lazzaro nasce da un dettaglio linguistico decisivo. Nel testo greco, il verbo che significa essere addormentato è lo stesso che può significare essere morto. Quando Giovanni scrive il suo Vangelo, siamo attorno all'anno 100, i cristiani hanno già sviluppato un nuovo modo di parlare della morte. La denominano sonno. Da qui nasce un termine nuovo per indicare i luoghi di sepoltura. Non più necropoli, la città dei morti, ma koimeterion, il luogo del riposo, dove ci si reca per dormire. Un dormitorio. È da questo termine greco che deriva la nostra parola, cimitero. Anche Paolo usa questo linguaggio, anche se le traduzioni non sempre lo restituiscono con precisione. Per la prima comunità cristiana, dunque, il morire è un dormire, non un annientamento, ma un attraversamento. Quando Gesù arriva a Betania, Lazzaro è nel sepolcro da 4 giorni, non un giorno in meno. Marta gli corre incontro e, sconvolta, gli dice: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto.
ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà. Gesù le risponde: tuo fratello risorgerà. Marta, ancorata alla dottrina del suo tempo, replica: so che risorgerà nella risurrezione dell'ultimo giorno. Ma Gesù la conduce oltre, spalanca un orizzonte nuovo. Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. E chiunque vive e crede in me, non morirà in eterno. Credi questo? E Marta pronuncia una delle confessioni di fede più alte di tutto il Secondo Testamento. Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo. 4 giorni, nota fondamentale, erano troppi. Secondo la credenza giudaica, lo spirito del defunto aleggiava sul corpo per 3 giorni, sperando di rientrare in esso. Al 4° giorno, però, il morto scendeva definitivamente nello Sheol, il regno delle ombre, senza più la speranza dell'assistenza di Dio. Perché, se una cosa è certa per il pio ebreo, è che Dio non è Dio dei morti, ma dei vivi, perché tutti vivono per Lui. A Marta rimane, come magra consolazione, la fede nella risurrezione dell'ultimo giorno, un'idea sviluppatasi solo in epoca relativamente tarda, attorno al secondo secolo avanti Cristo, al tempo dei Maccabei. Una speranza remota, futura, non concreta. Ma il Gesù del quarto Vangelo vuole condurci più avanti. Già nel capitolo 5 aveva affermato: in verità vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha la vita eterna e non va incontro al giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. La chiave sta nei tempi verbali. Sono tutti al presente. Non dice avrà, ma ha. Non dice passerà, ma è passato. La risurrezione, nella teologia di Giovanni, non è un evento futuro, ma uno stato esistenziale attuale. Se ascoltiamo e viviamo la parola, cioè se assumiamo il modo di vivere di Gesù, siamo già risorti. Viviamo da risorti ora. Gustiamo la qualità della vita eterna nel presente. La stessa eco ricorre nella prima lettera di Giovanni. Noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli. Ecco il punto. Nella teologia della comunità giovannea, Gesù non restituisce la vita biologica ai morti. Quella comunque finirà di nuovo, ma dona una qualità di vita che oltrepassa persino la morte.

Rosario Tronolone ha proposto Trasformazione, tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

State ascoltando Radio Vaticana. La parola del giorno. A cura di Rosario Tronolone.

Dal primo libro dei re. In quei giorni a Gabaon il Signore apparve a Salomone in sogno durante la notte. Dio disse: chiedimi ciò che vuoi che io ti conceda. Salomone disse: Signore mio Dio, concedi al tuo servo un cuore docile, perché sappia rendere giustizia al tuo popolo e sappia distinguere il bene dal male. Infatti, chi può governare questo tuo popolo così numeroso? Piacque agli occhi del Signore che Salomone avesse domandato

0: tutti i suoi averi e compra quel campo. Il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di perle preziose. Trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra. Ancora, il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare che raccoglie ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva, si mettono a sedere, raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Così sarà la fine del mondo. Verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Avete compreso tutte queste cose? Gli risposero sì. Ed egli disse loro: per questo ogni scriba divenuto discepolo del regno dei cieli è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche.
1: Di fronte alla scoperta inaspettata, tanto il contadino quanto il mercante si rendono conto di avere davanti un'occasione unica da non lasciarsi sfuggire. Pertanto vendono tutto quello che possiedono. La valutazione del valore inestimabile del tesoro porta a una decisione che implica anche sacrificio, distacchi e rinunce. Quando il tesoro e la perla sono stati scoperti, quando cioè abbiamo trovato il Signore, occorre non lasciare sterile questa scoperta, ma sacrificare ad essa ogni altra cosa. Non si tratta di disprezzare il resto, ma di subordinarlo a Gesù, ponendo Lui al primo posto, la grazia al primo posto. Il discepolo di Cristo non è uno che si è privato di qualcosa di essenziale, è uno che ha trovato molto di più. Ha trovato la gioia piena che solo il Signore può donare. È la gioia evangelica dei malati guariti, dei peccatori perdonati, del ladrone a cui si apre la porta del paradiso. Oggi siamo esortati a contemplare la gioia del contadino e del mercante delle parabole. È la gioia di ognuno di noi quando scopriamo la vicinanza e la presenza consolante di Gesù nella nostra vita. Una presenza che trasforma il cuore e ci apre alle necessità e all'accoglienza dei fratelli, specialmente quelli più deboli.

0: L'angolo barocco.
1: Ai radioascoltatori un cordiale saluto da Pierluigi Morelli. Iniziamo la trasmissione odierna ascoltando di Giovanni Bononcini la sinfonia in re maggiore da Mosè. Esegue l'orchestra Musica Antiqua Latina diretta da Giordano Antonelli. Registrazione effettuata dalla Radio Vaticana l'11 gennaio 2007 nella chiesa di San Girolamo della Carità a Roma.

Avete ascoltato di Giovanni Bononcini la Sinfonia in Re maggiore da Mosè, nella esecuzione dell'Orchestra Musica Antiqua Latina diretta da Giordano Antonelli. Registrazione Radio Vaticana dell'11 gennaio 2007 nella chiesa di San Girolamo della Carità a Roma. E proseguiamo ascoltando di Arcangelo Corelli Concerto Grosso Opera 6 numero 1 in Re maggiore. Esegue sempre l'Orchestra Musica Antiqua Latina diretta da Giordano Antonelli.

0: Di Arcangelo Corelli avete ascoltato il concerto grosso opera 6 numero 1 in re maggiore nella esecuzione dell'orchestra Musica Antiqua Latina diretta da Giordano Antonelli. Registrazione Radio Vaticana dell'11 gennaio 2007 effettuata nella chiesa di San Girolamo della Carità a Roma. Termina qui la trasmissione odierna. Nel ringraziarvi per averci seguito, vi auguriamo buon proseguimento di ascolto sempre sulle frequenze di Radio Vaticana.
1: Vi ricordo la nostra email programmi.musicali@spc.va.

Celebramus missam de Dominica decima septima per annum, cum prefazione secunda de Dominicis et prece eucharistica tertia.

0: In nomine Patris et Filii et Spiritui Sancti.
1: Amen.
0: Gratia Domini nostri Iesu Christi et caritas Dei et communicatio Sancti Spiritus sit cum omnibus vobis.
2: Et cum spiritu tuo.
0: Fratres, agnoscamus peccata nostra, ut aptis imus ad sacra mysteria celebranda. Quim Iesus est sanare contritos corde, Kyrie eleison.
2: Kyrie eleison.
0: Qui peccatoris vocare venisti, Christe eleison.
2: Christe eleison.
0: Qui ad dextram Patris sedes ad interpellandum pro nobis, Kyrie eleison.
2: Kyrie eleison.
0: Miseriatur nostri omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam.
1: Amen.
0: Gloria in excelsis Deo,
2: et in terra pax hominibus,
0: bone voluntatis.
2: Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tuam. Domine Deus, Rex Celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii Unigenite, Iesu Christe. Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostra. Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis. Quoniam tu solus Sanctus, Tu solus Dominus, Tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Santo Spiritu, in gloria Dei Patris.
1: Amen.
0: Oremus. Protector in Te Sperantium Deus, sine quo nihil est validum, nihil sanctum, multiplica super nos misericordiam Tuam, ut te rectore, te duce, sic bonis transeuntibus nunc putamur, ut iam possimus inerere mansuris. Per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui te convivit et regnat in unitate Spiritui Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
1: Amen.
3: Dal primo libro dei Re. In quei giorni a Gabaon il Signore apparve a Salomone in sogno durante la notte. Dio disse: chiedimi ciò che vuoi che io ti conceda. Salomone disse: Signore mio Dio, tu hai fatto regnare il tuo servo al posto di Davide mio padre. Ebbene, io sono solo un ragazzo, non so come regolarmi. Il tuo servo è in mezzo al tuo popolo che hai scelto, popolo numeroso che per la quantità non si può calcolare né contare. Concedi al tuo servo un cuore docile, perché sappia rendere giustizia al tuo popolo e sappia distinguere il bene dal male. Infatti, chi può governare questo tuo popolo così numeroso? Piacque agli occhi del Signore che Salomone avesse domandato questa cosa. Dio gli disse: poiché hai domandato questa cosa e non hai domandato per te molti giorni, né hai domandato per te ricchezza, né hai domandato la vita dei tuoi nemici, ma hai domandato per te il discernimento nel giudicare. Ecco, faccio secondo le tue parole. Ti concedo un cuore saggio e intelligente. Uno come te non ci fu prima di te, né sorgerà dopo di te. Verbum Domini.
2: Deo grazie.
3: Quanto amo la tua legge, Signore.
2: quanto amo la tua legge, Signore.
3: La mia parte è il Signore. Ho deciso di osservare le tue parole. Bene per me è la legge della tua bocca, più di 1000 pezzi d'oro e d'argento.
2: Quanto amo la tua legge, Signore.
3: Il tuo amore sia la mia consolazione, secondo la promessa fatta al tuo servo. Venga a me la tua misericordia e io avrò vita, perché la tua legge è la mia delizia.
2: Quanto amo la tua legge, Signore.
3: Perciò amo i tuoi comandi più dell'oro più fino. Per questo io considero retti tutti i tuoi precetti e odio ogni falso sentiero.
2: Quanto amo la tua legge, Signore.
3: Meravigliosi sono i tuoi insegnamenti, per questo li custodisco. La rivelazione delle tue parole illumina, dona intelligenza ai semplici.
2: Quanto amo la tua legge, Signore.
4: Lettura da Epistola di San Paolo Apostolo aos Romanos. Irmãos, nós sabemos que Deus concorre em tudo para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados segundo o seu desígnio. Porque os que ele de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos. E aqueles que ele predestinou, também os chamou. Aqueles que chamou, também os justificou. E aqueles que justificou, também os glorificou. Verbum Domini.
0: Deu graças.

0: Credo in unum Deum, Patrem omnipotente, Factorem celi et terre, visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia saecula. Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero, genitum non factum, consubstantialem Patri, per quem omnia facta sunt, qui propter nos homines et propter nostram salutem descende de celis, et incarnatus est de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die, secundum Scripturas, et ascendit in celum, sedet ad dexteram Patris, et iterum venturus est cum gloria iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis. Et in Spiritum Sanctum, Dominum et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filio simul adoratur et con glorificatur, qui locutus est per prophetas, et unam sanctam, catholicam et apostolicam ecclesiam, confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi seculi. Amen. Riuniti con fede nella casa del Signore, rivolgiamo al Padre Celeste la mente e il cuore, nella fiducia filiale che Egli ci è accanto in tutte le necessità.
1: Padre della vita, ascoltaci.
0: Padre della vita, ascoltaci.
1: Per la Santa Madre Chiesa, nel suo pellegrinaggio terreno, tenga sempre fisso lo sguardo alle realtà eterne e possa un giorno vedere i suoi figli riuniti al banchetto del cielo. Preghiamo.
0: Padre della vita, ascoltaci.
1: Per Papa Leone, i vescovi, i presbiteri, spezzando quotidianamente il pane della parola e dell'Eucaristia, offrano ai fedeli il nutrimento efficace per la vita spirituale. Preghiamo.
0: Padre della vita, ascoltaci.
1: Per i governanti e i popoli della terra, accogliendo l'invito alla conversione, volgono i loro passi verso Cristo, fonte della vera pace e vincolo di unità. Preghiamo.
0: Padre della vita, ascoltaci.
1: Per i nonni e gli anziani delle nostre famiglie e comunità, riconoscano che l'amore di Dio non viene mai meno, nemmeno nella fragilità e nella vecchiaia. Preghiamo.
0: Padre della vita, ascoltaci.
1: Per noi che partecipiamo a questa Santa Eucaristia e per chi segue attraverso la radio, toccati dalla grazia, crediamo realmente che nulla potrà mai separarci dall'amore di Dio e che si è manifestato in Cristo Gesù. Preghiamo.
0: Padre della vita, ascoltaci. Ascolta, Signore, le invocazioni che la Chiesa ti rivolge. La Tua premurosa presenza nella nostra vita doni conforto alla nostra debolezza. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

Pane, excuse-nous, fiat panis vitae.

tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Oggi, cari amici, parleremo di vacanze, di meritato riposo. E riposo appartiene non soltanto all'ordine umano, ma anche al programma divino della vita umana. Non mi resta allora che augurare

Il lavoro non deve spegnere lo spirito, deve porsi a suo servizio. Ciò richiede che sia svolto in modo umano e con ritmi umani. E di qui la necessità del riposo, di una pausa di riflessione, durante la quale recuperare in modo vivo e pieno i valori spirituali. E di vacanze e di lavoro parleremo questa mattina con un grande amico della Radio Vaticano, un amico che tutti voi conoscete perché è spesso mio ospite. Sto parlando di Don Pasquale Brizzi.

0: Buongiorno e grazie per aver accettato il nostro invito.
1: Buongiorno a te Orazio e ai radioascoltatori.
0: Si legge nel Vangelo che Gesù dice ai suoi discepoli: venite in disparte, riposatevi un po'. Ecco, credo che le vacanze dovrebbero essere un poco anche questo, un tempo diverso, perché non si ha più tempo di ascoltare, di leggere un buon libro, di rilassarsi. La Bibbia dice anche: ricordati di santificare le feste. Ecco, bisognerebbe dire, Pasquale, ricordati di santificare le ferie.
1: Molto sottile come immagine. È vero, hai perfettamente ragione, perché dai Vangeli stessi, perché è lì che dobbiamo sempre ritornare, la nostra base deve essere la scrittura. Dai Vangeli emerge che Gesù è consapevole delle fatiche che la missione comporta e sa che è importante recuperare le forze. Gesù, dopo la moltiplicazione dei pani, si ritirò tutto da solo sulla montagna a pregare, e Gesù sente questo bisogno di ritemprarsi e riprendersi. Ma in che modo? Non bivaccando, ma attraverso un contatto più forte con il Padre nella preghiera. Ecco il concetto di vera vacanza. E il riposo di Gesù non è mai un riposo passivo, distaccato dalla preghiera e dall'insegnamento ai suoi discepoli. Anzi, lui approfitta di queste circostanze per impartire ai suoi discepoli insegnamenti più profondi sul regno di Dio. Anche nei momenti di riposo Gesù è sempre disponibile, H24, per gli altri. Non si tira indietro di fronte alle necessità. Gesù ha compassione della folla, non la evita, anzi le va incontro e si mette ad insegnare a loro molte cose. Il comportamento di Gesù è di esempio per tutti i cristiani, soprattutto per quelli come me, che per vocazione sono chiamati ad essere missionari nel mondo. Chi è stato scelto da Dio per dedicare tutta la sua vita a Lui e al prossimo non appartiene più a se stesso, e la parola vacanza non deve esistere sulla bocca di chi ha consacrato la vita al Signore. Secondo me, tutti coloro che si impegnano nell'apostolato non dovrebbero usare questo termine, perché Gesù e la carità non vanno mai in vacanza, almeno la vacanza come la intendiamo noi. Mi ricordo, sono entrati in una chiesa l'anno scorso e c'era un calendario con tutti gli appuntamenti di catechismo eccetera eccetera. L'ultimo giorno c'era scritto a caratteri cubitali: vacanze, con tre punti esclamativi. Era un cartellone triste, tristissimo, perché Gesù non va in vacanza, anzi al contrario. Gesù dice: guai, è come se il sole, Orazio, se il sole oggi andasse in vacanza, che cosa sarebbe del nostro pianeta? Geleremmo tutti. Quindi meno male che il sole è sempre puntuale lì. E se una mamma decidesse domani di dire io adesso vado in vacanza, chi cucinerebbe per i figli? Quindi, come vedi, il concetto di vacanza è molto diverso da come oggi viene purtroppo

0: Benedetto XVI, Giovanni Paolo II hanno più volte sottolineato che le vacanze devono essere un tempo per soffermarsi con più attenzione sulle bellezze del creato. Un richiamo questo, Pasquale, quanto mai opportuno, soprattutto in questo periodo.
1: Verissimo, opportunissimo. Cioè noi, tu lo sai meglio di me perché insomma sei a contatto con la realtà sociale, eccetera, eccetera, commenti, rifletti e via, ma lo sappiamo tutti, viviamo un tempo difficile in un mondo caotico, violento, contaminato, confuso. Ormai non sappiamo più dove sta la verità, perché uno dice una cosa e domani dice il contrario di quello che ha detto il giorno precedente, quindi c'è veramente una confusione generale. Andiamo sempre di fretta, spendiamo gran parte del nostro prezioso tempo per ricercare un surrogato di felicità che poi non serve a nulla. Gli esperti parlano addirittura di stress post vacanza, cioè si parte ansiosi e si ritorna esauriti. Insomma, siamo sempre insoddisfatti e mi viene in mente quel bellissimo versetto del Salmo 46: fermatevi e sappiate che io sono Dio. Penso, Orazio, nell'Antico Testamento avevano gli stessi problemi nostri, cioè la gente era un po' esauritella, no? E il buon Dio deve intervenire dicendo: ma volete stare fermi? Sappiate che io sono Dio. Quindi dobbiamo cercare di guardare con occhi nuovi la realtà che ci circonda, contemplare, apprezzare, assaporare le bellezze del creato che dobbiamo custodire. Ma attenzione, non è una bellezza esteriore, che spesso se ne parla a sproposito. Chi contempla le bellezze diventa più bello, ma perché? Perché dentro ha lo spirito della bellezza, lo spirito di Dio. Perché Dio è bello per definizione. Il mondo ha bisogno di bellezza per non sprofondare nella disperazione. La bellezza è sinonimo di verità, di umiltà, di giustizia, di gioia, che è in contrapposizione alla cattiveria del mondo. Quindi aveva ragione Dostoevskij, la bellezza, intendo la bellezza spirituale, salverà il mondo.

0: Le vacanze sono anche un tempo in cui una persona, prendendo la distanza dal proprio quotidiano, dal proprio ambiente, perché normalmente si va in un altro luogo, ha l'occasione di guardare l'opera che compie giorno dopo giorno a distanza, Pasquale.
1: È verissimo, stai esprimendo un concetto importantissimo che potremmo definire la capacità di autotrascendersi, cioè di guardarsi in modo distaccato, ma io dico che quello che una persona veramente vuole lo si capisce non da ciò che è obbligato a fare o dalle necessità sociali, il lavoro e tutto il resto, ma da come usa il suo tempo libero. Se un ragazzo o una persona matura disperde il tempo libero, non ama la vita, è sciocco. La vacanza, infatti, è il classico tempo in cui quasi tutti diventiamo sciocchi. Al contrario, invece, la vacanza è il tempo più nobile dell'anno, perché è il momento in cui uno si impegna come vuole, col valore che riconosce prevalente nella sua vita. Il valore più grande dell'uomo, il tesoro prezioso, la perla preziosa, la perla di grande valore, per cui vale la pena vivere, sta nella capacità della gratuità. E qui il valore del tempo, nella capacità di donarlo gratuitamente. E la gratuità emerge proprio nel tempo libero. In vacanza uno è libero, e se è veramente libero nella verità, fa sempre quello che è giusto. Che cosa triste, Orazio, quando tra i fedeli sento persone che dicono: Don Pasquale, non ho tempo. Cioè, ma non ti ho visto a messa, e non ho avuto tempo, è venuto mio figlio, è venuto quello. Ma voglio dire, 40 minuti per stare con il Signore. In quei 40 minuti noi ci giochiamo l'eternità, non solo nostra, ma anche quella dei figli. È possibile che questo non riusciamo a cogliere il significato di questo? Ecco l'importanza della catechesi, che noi sacerdoti riusciamo a catechizzare in modo incisivo, testimoniale, il valore del tempo, santificato da Cristo in quanto si è fatto uomo, si è fatto storia. Questo è il senso delle campane che suonano. Quando sentiamo suonare le campane, cosa indicano? Il tempo santificato nella liturgia.

0: per concludere.
1: Le vacanze, tempo anche da dedicare a delle sane letture. Che libro consigliereste ai nostri ascoltatori? Io un'idea l'avrei.
2: Immagino.
1: Sono tanti i libri scritti da Pasquale Brizzi.
2: Sì, guarda Orazio, al di là la bontà tua, però io direi che il libro per eccellenza, perché la nostra è anche la religione del libro, è la Bibbia. Cioè in ogni casa non deve mancare la Bibbia. Proprio ieri ho fatto la preparazione a un matrimonio e la giovane sposa fra pochi giorni mi ha detto: sai, mi hanno regalato la Bibbia. Io ho detto: guarda, è la cosa più bella che ho sentito da qualche mese a questa parte, perché è vero, la Bibbia è importante, è la parola. San Girolamo dice che ignorare la scrittura significa ignorare Cristo. Chi non conosce la parola di Dio, la Bibbia, non conosce Cristo, è un'illusione. Immagino un catechista, un insegnante di religione che non conosce la scrittura, che cosa può insegnare? Un sacerdote, un religioso? Poi consiglio anche soprattutto i documenti del Magistero della Chiesa, che sono l'attualizzazione dei contenuti della Rivelazione. Ci sono documenti bellissimi, specialmente quelli del Vaticano II. Sono opere straordinarie. Poi suggerisco i classici della letteratura cristiana, opere intramontabili in ambito mariano, il Trattato della Vera Devozione a Maria di Grignion da Monforte, il Commento alla Prima Lettera di Giovanni di Sant'Agostino, la Filotea di San Francesco di Sales, e per chi è di bocca buona, le opere di Santa Teresa d'Avila, Giovane della Croce, Storia di un'anima di Teresa di Lisieux. Cosa migliore di che approfondire anche la vita dei santi? Per me è stato molto utile, ad esempio, la lettura dei Racconti di un pellegrino russo, mi ha aiutato, ha dato una svolta decisiva alla mia vita di preghiera. Insomma, ce n'è per tutti i gusti, però l'importante è saper sfruttare il tempo in modo giusto e con gli strumenti giusti, come giustamente stai dicendo tu, insomma, con delle letture buone e appropriate.
1: Grazie a Don Pasquale Brizzi, ricordo, parroco e docente alla Facoltà Teologica di Catanzaro, che sentiremo presto. Grazie e buona giornata.
2: Grazie a te.
1: Ti dedico il prossimo brano. Grazie infinita. Grazie.

0: cari amici, termina qui il tempo a nostra disposizione. Non mi resta che ringraziarvi per la cortese attenzione e darvi appuntamento a domattina, come sempre alla stessa ora. Da Orazio Coclite l'augurio di una felice e serena giornata.
1: A 10 anni insieme alle mie bambole giocavo con l'amore. A 14 anni il primo bacio, nelle mani avevo un fiore.

0: Benvenuti da Federico Piana ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso, i vostri WhatsApp, i vostri SMS anche per questa puntata al 335 12 43 722. E io torno a salutare chi ci sta accompagnando in queste puntate: Lorella Parente, teologa dell'Arcidiocesi di Salerno Campagna Acerno, consulente della Fondazione OFM Fraternitas a Roma, docente di ecclesiologia e mariologia all'ISSR di Salerno e direttore dell'Ufficio Pastorale per la Cultura e l'Arte della Chiesa di Salerno. Benvenuta Lorella, grazie per essere con noi.
1: Grazie, buona domenica a tutti i radioascoltatori.
0: Lorella, partiamo da una domanda che è arrivata proprio di un radioascoltatore, no? Che fa riferimento alla Magnifica Humanitas, ed è questa la domanda che ti faccio ascoltare, te la leggo. Potete spiegare bene perché Papa Leone dedica tanto spazio alla transizione digitale? Cosa lo preoccupa davvero? Ecco, e il nostro amico Glauco, che appunto ha scritto per questa domanda, ci dà la possibilità, non Lorella, di ragionare su questo grande documento, direi, che abbiamo già affrontato. Però io ti chiederei, insomma, di partire un po' dai punti che sono un po', faremo un po' come l'altra volta, diciamo così, con la scorsa puntata, dai punti che riguardano il valore del lavoro, perché penso che sia questo un tassello iniziale importante.
1: Sì, ringraziamo Glauco per questa domanda che appunto ci pone in continuità col discorso che abbiamo iniziato la settimana scorsa, e cioè l'approfondimento dei punti principali in effetti di questa importante enciclica, la prima di Papa Leone, Magnifica Humanitas. Sicuramente c'è da dire che prima ancora di esprimere la sua preoccupazione per la transizione digitale, che in effetti occupa un bello spazio nel documento, il Papa si sofferma su un punto importante di base, ecco, cioè prima di dire cosa rischiamo di perdere o di sbagliare, bisogna capire che cosa abbiamo adesso. E allora lui dedica proprio uno spazio importante al tema del lavoro, perché il discorso della transizione digitale desta preoccupazione e dà vita a varie riflessioni anche abbastanza complesse proprio per quest'ambito lavorativo delle persone. E il Papa fa un bellissimo riferimento, chiaramente di partenza, alla Rerum Novarum. Siamo parte dal numero 148 questo discorso che cominciamo oggi praticamente. Dedica una sezione proprio alla dignità del lavoro nella transizione digitale, proprio perché questo è il punto problematico. E allora, fin dalla pubblicazione di Rerum Novarum, la Chiesa si è schierata in difesa dei lavoratori contro lo sfruttamento, e questo ovviamente il Papa lo dà per acquisito, però dice anche che il lavoro non è solo appunto un tema che riguarda l'economia, l'amministrazione, no, è proprio la chiave con cui capire l'intera questione sociale, perché attraverso il lavoro non solo si guadagna da vivere una persona, ma una persona si sviluppa proprio come individuo, come proprio ruolo nella società. Quindi molto dipende anche nell'ambito dei rapporti personali, rapporti sociali. Cioè il lavoro non è soltanto da interpretare in chiave sociale ed economica, ma anche attraverso una chiave proprio personale di sviluppo, di possibilità e di modalità di sviluppo di una persona. Qui tra l'altro c'è un passaggio particolarmente significativo, perché il Papa si richiama a San Benedetto da Norcia. Conosciamo tutti il detto, no? Ora et labora, cioè prega e lavora, che era un po' il motto monastico di San Benedetto, che scandiva il principio di vita e di attività nell'abbazia, quindi dei monaci. E nella tradizione benedettina, ecco, preghiera e lavoro si richiamano reciprocamente e costituiscono insieme un cammino di santificazione. Allora Papa Leone riprende questa intuizione monastica e la estende, la propone a tutti, cioè dice: se siamo fatti a immagine di un Dio che crea, allora anche noi, lavorando, continuiamo in piccolo la sua opera. Vuol dire che quando lavoriamo costruiamo il bene comune, mettiamo a frutto doni che sicuramente non ci siamo dati da soli, ognuno ha una sua propensione, una propria vocazione, e quando si riesce a coniugare la propria vocazione con il lavoro che si fa, ecco, si riesce veramente a rendere il mondo migliore. Allora il lavoro è visto anche da questa prospettiva proprio più spirituale, più importante a livello di crescita individuale, e impariamo a fare anche insieme agli altri delle cose che da soli non potremmo fare. Allora, il lavoro, in sostanza, dice il Papa, non va trattato come un semplice mezzo per sopravvivere, perché è qualcosa che fa crescere anche la nostra dignità, un passaggio quasi obbligato verso la crescita e la maturità completa di una persona, e aggiunge che i sussidi economici servono e nelle emergenze restano necessari, ma non bastano da soli. L'obiettivo vero non è semplicemente sostenere chi magari non riesce a lavorare, chi non riesce a mantenersi, chi rimane in difficoltà, ma permettere a chi è in difficoltà di affrontare e poter svolgere un lavoro dignitoso. Ecco, questo ci serve, questo piccolo punto, ma importante, ci serve proprio come premessa, perché stabilita l'importanza del lavoro, noi possiamo andare al cuore, ecco, della risposta alla domanda che ci è giunta dall'amico radioascoltatore. Quindi qual è il rischio nel tempo, appunto, dell'automazione, della transizione digitale?
0: Ecco, andiamo agli altri punti, che sono il 150, 52, 55, 56, 150, 152, 155, 156, lo dico, Lorella, perché chi sta a casa se li può segnare, anzi se li deve segnare per poter andare a leggere su questa enciclica molto bella proprio questi punti essenziali, anche per seguire quello che tu dici, magari riascoltarti nei podcast. Ecco, io ti chiederei di approfondire questi punti, perché qui c'è, diciamo, un po' la preoccupazione sul lavoro nell'ambito della transizione digitale. Ecco, cosa preoccupa di più il Papa, e naturalmente in questi punti viene un po' dipanato.
1: Una cosa sopra tutte, cioè vedere intere categorie di persone escluse dal lavoro e sostituite da macchine, senza che nessuno se ne assuma la responsabilità. Questa è proprio la cosa principale. Il lavoro resta, per questa tradizione che parte da Rerum Novarum, appunto, il cuore della questione sociale, ed è anche il punto dove i rischi della trasformazione digitale si vedono più che altrove. Il problema per il Papa, e ovviamente per noi con lui, non è la tecnologia in sé, chiaramente, ma è il motivo per cui la si vuole introdurre. Se un'azienda automatizza il lavoro solo per tagliare i costi, e sappiamo che spesso l'intento è questo, senza quindi pensare a chi perde il posto, qualcosa non va, è una dinamica errata, non è pienamente umana, diciamo così, non è solidale. La ricerca di margini più alti non giustifica mai la distruzione sistematica di posti di lavoro. Per questo il Papa insiste sulla necessità di tutele concrete per chi rischia l'esclusione, percorsi seri di formazione e riqualificazione, una reale partecipazione dei lavoratori alle decisioni che li riguardano. Questo è un punto fondamentale, perché solo così la tecnica, allora, libera tempo, ma non lascia indietro le persone. E poi c'è un punto più sottile che viene affermato, insomma, è spiegato nel testo. Dice il Papa: non è vero, non è scontato che lavorare con l'intelligenza artificiale sia automaticamente meglio che non farlo. A volte succede il contrario di quello che uno immagina o che ci viene raccontato. Perché? Perché non è la macchina ad adattarsi ai ritmi umani, ma sono le persone a doversi adattare ai ritmi della macchina. E il risultato, paradossalmente, è che chi lavora perde competenze invece di guadagnarne, viene controllato in modo costante da questi sistemi automatici e si ritrova schiacciato in compiti ripetitivi che non lasciano spazio a nessuna creatività e si crea come una figura quasi appunto oppressa dal proprio stesso ruolo, dallo svolgimento quotidiano del proprio lavoro. Anche la dignità, ecco, proprio del lavoratore ne risente tanto. E allora per questo il Papa chiede una cosa precisa: progettare la tecnologia intorno alla persona, non intorno alla sola prestazione da ottenere. E questo d'altronde è proprio il principio dell'umanesimo cristiano. L'umanesimo mette la persona al centro, la sua dignità e il suo diritto al pieno sviluppo integrale, lo sviluppo integrale di se stessi, quindi della propria personalità, ma anche del proprio ruolo sociale. E quindi il lavoro, capiamo, che occupa un posto davvero importante.
0: E adesso proseguiamo su questo nostro excursus interessantissimo, Lorella, perché ci dà la possibilità appunto di continuare a penetrare proprio in questa enciclica che devo dire ha lasciato tutti meravigliati, perché non pensavamo mai che la prima enciclica fosse dedicata all'intelligenza artificiale. E ci sono altri punti, 165-169, quindi invito chi ci ascolta ancora a segnare e a prendere nota, perché qui si parla di famiglie giovani, io direi le condizioni sociali della speranza. Ecco, perché c'è questa speranza? Come motiva il Papa la speranza? Ecco, non è un'enciclica che distrugge, l'abbiamo detto anche la scorsa volta, no? Non demonizza, ma fa pensare, fa riflettere su quello che è un cambio totalmente d'epoca, no?
1: Assolutamente sì. Il Papa in questo caso parte da un'affermazione molto forte, che facciamo nostra chiaramente, è un cardine proprio della nostra cultura, cioè la famiglia è un bene sociale primordiale, è il primo luogo in cui una persona può scoprire chi è, il primo luogo in cui si prende coscienza della propria personalità, della propria dignità e si impara a vivere appunto le prime forme di verità, di bene, di amore, di solidarietà, di protezione reciproca, di cura reciproca. Purtroppo dobbiamo aggiungere una piccola parentesi, così dovrebbe essere, sappiamo che ci sono casi molto molto sbagliati, no? di concezione di famiglia. Allora la chiama la prima società naturale, no? Dotata di diritti originari e cellula fondamentale e insostituibile della vita sociale. Quando la politica o l'economia, ancor meglio diciamo le dinamiche economiche, la trattano come un dettaglio secondario, non è sola la famiglia a soffrirne, ma si indebolisce l'intera società. E subito dopo il Papa la mostra, la presenta questa famiglia per quello che è davvero: fragile. La famiglia sente prima e più di ogni altra istituzione proprio i colpi delle trasformazioni economiche e anche tecnologiche e ha bisogno di essere sostenuta culturalmente, giuridicamente e anche economicamente. Usa anche un paragone bello forte, parla di qualcosa che si diffonde lentamente, senza far rumore, come un male che cova sotto lo strato, il primo strato, sotto la pelle di una società prima ancora di manifestarsi. Tagliare il costo del lavoro o spingere all'estremo l'efficienza finanziaria può sembrare, detta così, nel breve periodo anche una buona notizia per le aziende, per l'economia in generale, ma nel lungo periodo, mentre si applaudono i successi tecnologici, ma la tenuta sociale si consuma poco alla volta, senza che quasi nessuno poi se ne accorga in tempo. E per i giovani, dice il Papa, questa precarietà pesa ancora di più. Lui fa un esempio, cita alcuni documenti, dice: il lavoro non è soltanto uno stipendio, è il luogo dove una persona costruisce la propria identità, stringe amicizie, impara ad assumersi responsabilità e comprende quale possa essere la propria strada nella vita. Quando trovare lavoro diventa difficile, e sappiamo benissimo di cosa parliamo, che sia per la disoccupazione, per una formazione inadeguata o per altri ostacoli, insomma, strutturali, non si blocca soltanto una busta paga in più o in meno, si rallenta la crescita di una persona intera, se ne rallenta lo sviluppo, e quindi si calpesta in effetti un diritto, possiamo aggiungere, quel diritto che per noi cristiani e per il Magistero della Chiesa è inalienabile, appunto, allo sviluppo completo su tutti i fronti di una persona. È un bisogno di una persona e questo può venire meno. Da qui una responsabilità pubblica precisa. Lo Stato deve favorire condizioni buone per l'occupazione, quindi sostenere il lavoro dove manca, difenderlo nei momenti di crisi. Come dicevi, è un'epoca di trasformazioni così profonde che veramente non sembrano fuori controllo, e il Papa chiede qualcosa di più di semplici misure tecniche. Chiede la creatività politica, capace di mettere al centro le famiglie e i giovani, perché il progresso economico poi non finisca per produrre paradossalmente più insicurezza e più esclusione. Allora le proposte concrete sono sicuramente, come suggerisce l'enciclica, le politiche del lavoro che diano continuità, così che la precarietà smetta di essere considerata normale, cosa che sappiamo purtroppo verificarsi quotidianamente, ritmi di vita più umani, perché questo secondo me è un punto importantissimo, senza un equilibrio tra lavoro, riposo e servizi, la famiglia si sfianca e i giovani non riescono a crescere, a svilupparsi, a maturare. Poi la formazione accessibile a tutti, perché la necessità di aggiornarsi continuamente non diventi un privilegio di pochi. E infine legami sociali forti, reti e comunità educative, perché l'incertezza economica non si trasformi in solitudine e la solitudine in nuove dipendenze. E questo anche sappiamo che è un punto molto molto delicato, e le famiglie sanno bene che cosa significa. Quindi l'enciclica, questo documento così sentito veramente dal Papa, detta anche un regime buono, alternativo da seguire, con l'augurio appunto che lo si segua, e speriamo che si possa andare verso questa direzione.
0: E non dobbiamo, come dire, nasconderlo, e questo il Papa ovviamente non lo fa: l'intelligenza artificiale sta creando e creerà sempre di più nuove schiavitù, no? E tutto questo è affrontato nei punti 171 e poi seguenti. Tutto quello che è legato, diciamo, come schiavitù al mondo digitale, ecco, il Papa lo affronta in questi punti. Che cosa dice su questo, Lorella?
1: Parla proprio di nuove schiavitù legate al digitale e arriva a usare questa espressione forte, il colonialismo dei dati. Allora, cominciamo dal livello più vicino a noi tutti, quello della nostra libertà quotidiana. Ogni volta che ci capita di restare proprio attaccati, ecco, con gli occhi allo schermo, no? Più del previsto, noi produciamo dati su noi stessi, e questi dati servono a costruire strumenti ancora più bravi a catturare la nostra attenzione. È una spirale che si alimenta da sola e riguarda chiunque abbia un telefono in tasca, e non solo i più giovani. Anzi, a me capita di vedere molte molte persone adulte, ma anche insomma di una certa età, ecco, rimanere proprio incantati, ma il termine che mi viene da usare proprio attaccati, ecco, è quello più forte che rende meglio, proprio attaccati ore allo schermo, deconcentrandosi dalla realtà intorno. Ma il Papa ovviamente non si ferma a questo livello base, che condividiamo un po' tutti perché è un'esperienza che possiamo fare sempre, dà all'espressione nuove schiavitù un contenuto molto concreto. Lui smonta un'illusione, quella per cui l'intelligenza artificiale sarebbe una cosa, come dire, leggera, ma non lo è affatto, perché dietro ogni risposta che sembra arrivare all'istante c'è una catena lunghissima e nascosta di persone, quelli che passano ore a classificare dati, tra l'altro per pochi euro, e il Papa fa riferimento proprio alle, dice che spesso sono le giovani donne, quelli che controllano i contenuti violenti perché noi non li vediamo mai, e purtroppo chi estrae a mani nude i minerali dei nostri dispositivi, a volte bambini, in condizioni pericolose. E poi, ancora più grave, parla della tratta di persone vera e propria, reti criminali che usano le stesse app di messaggistica e gli stessi sistemi di pagamento che usiamo tutti noi per reclutare e controllare vittime, spesso minori. E poi c'è una forma di sfruttamento meno visibile, quella che il Papa appunto chiama colonialismo dei dati. Allora, il colonialismo di una volta prendeva l'oro, no? O le materie prime da una terra, da un territorio. Quello di oggi prende qualcosa di più intimo: le informazioni sanitarie di intere popolazioni, il loro patrimonio genetico, i dati demografici, spesso raccolti con vari pretesti, anche col pretesto della ricerca, per esempio, o dell'aiuto solidale. Ecco, chi possiede quei dati ha in mano il futuro di quei popoli, decide prima degli altri dove investire, dove mandare gli aiuti, cosa sviluppare e per chi farlo. Inoltre c'è un passaggio nell'enciclica che sicuramente colpisce, ovviamente per la sua forza, ma anche per la franchezza, direi. Prima di parlare della tratta di oggi, il Papa compie un gesto di memoria, no? Storica. Riconosce che pur avendo sempre proclamato la pari dignità di ogni essere umano creato a immagine di Dio, lungo i secoli anche nella comunità cristiana non sono mancate delle ambiguità, delle lentezze, dei compromessi nei confronti della schiavitù. Allora il Papa invita a guardare questa storia senza alzare difese apologetiche, come una ferita che domanda verità, memoria e conversione, e addirittura arriva a formulare proprio una richiesta di perdono. Perdono, chiede scusa, ricordando che la credibilità della Chiesa passa anche attraverso la capacità di riconoscere le proprie responsabilità storiche. Ma questo appunto ovviamente non è il primo Papa che fa un atto del genere, anche in passato, per delle cose turpi successe in nome della Chiesa e della cristianità si è già chiesto scusa. E l'umiltà della Chiesa, una Chiesa che anche insieme a tutta l'umanità è in cammino, quindi deve sempre imparare qualcosa, fermo restando appunto quel messaggio di verità che porta avanti, quello ovviamente, quello è la fonte della verità. Tutto il resto, il cammino della storia invece è pieno di cadute, di scivolate e di cose negative, ma nel momento in cui si riconoscono, appunto, si riconoscono come sbagliate, si può davvero andare avanti in modo migliore. Comunque la risposta che propone in questa sezione è praticamente va sul piano proprio concreto. Parla di filiere produttive trasparenti, controlli seri da parte di aziende e investitori prima di finanziare un progetto, collaborazione vera tra piattaforme digitali e società civile e autorità, perché gli stessi strumenti strumenti che oggi permettono di sfruttare le persone potrebbero anche un domani essere usati per proteggerle. È tutta questione della volontà umana. Qual è il fine di questa tecnologia, ma soprattutto chi glielo dà questo fine? Ecco, molto dipende dall'essere umano, che deve essere e restare tale, umano. Quindi si deve preoccupare soprattutto del bene comune.
0: Lorella, abbiamo 4 minuti, quindi ti chiedo un po' di sintesi anche per fare poi un piccolo saluto finale, un pensiero finale ultimo su questa enciclica. Ecco, la responsabilità condivisa, come accennavi tu, il punto 181.
1: Sì, velocemente, con una mossa intelligente, il Papa, ecco, tira un po' le fila di tutto il discorso, guardando all'insieme: verità pubblica, educazione digitale, lavoro, famiglie fragili, nuove schiavitù. Ecco, sono tutti capitoli diversi di un'unica storia, non sono problemi separati. E la sintesi che ne dà, la dico a modo mio: quando la tecnica diventa l'unico metro di giudizio, l'essere umano finisce appunto per contare come un numero, un ingranaggio, diciamo una merce. Quando invece la tecnica resta dentro una visione più ampia, più accogliente, capace anche di sapienza, che è una virtù che dovremmo tornare a coltivare e individualmente e collettivamente, allora può davvero servire alla crescita delle persone, alla giustizia, alla realizzazione della fraternità. Il Papa alle istituzioni chiede di mettere regole senza soffocare, di intervenire per proteggere, però senza sostituirsi alle persone nel decidere della propria vita. Alle imprese chiede di considerare il lavoro dignitoso e il rispetto delle persone un vero segno di successo.

0: progresso solo a una condizione, che tenga insieme tutte queste responsabilità invece di scaricarle su qualcun altro. Allora così, se riusciamo a fare questo, l'innovazione diventa davvero una crescita umana.
1: Bene, allora io ringrazio Lorella Parente per averci portato nel cuore di questa magnifica Humanitas e devo dire che ci è riuscita molto bene. La ringrazio perché è l'ultima trasmissione di questo ciclo, ma sicuramente la ritroveremo poi in altri mesi, in altri cicli di questa Pop Theology. Grazie Lorella davvero di cuore.
0: Grazie a te Federico per l'ospitalità e saluto tutti.
1: Bene, Federico Piana vi dà appuntamento ovviamente a domenica prossima. Vi ricordo ancora la possibilità di scrivere al 335 12 43 722. Da Federico Piana ancora buona domenica.
2: #PopTheology

0: Afrofonia.
1: África em sintonia.
2: News, fatti, commenti.

0: Gentili ascoltatori e ascoltatrici, a tutti e a tutte voi un cordiale saluto di pace e bene. Io sono Filomeno e oggi dall'altra parte abbiamo niente meno che Don Alberto, che salutiamo, e oggi magari lo salutiamo in maniera un po' più particolare visto che è il suo compleanno, quindi tanti auguri Alberto. E abbiamo oggi un ospite, Cleofas Adrien.
1: Buongiorno Filomeno, ciao a tutti e a tutta.

Ecco, con questa musica abbiamo così reso omaggio al paese che in questo momento rappresenta ed è nel cuore di tutta l'Africa, ma non solo quella che è presente nel continente africano, ma anche nelle diaspore, quindi Caraibi, eccetera. Un paese che Thomas Sankara ha battezzato giustamente il paese di uomini e donne integre. Oggi è un paese sulla linea di fronte per questa libertà di nuovo che gli africani da sempre auspicano per se stessi e per il mondo. Ecco, e così diciamo, dovrò allora chiedere il nostro ospite che prima di tutto si presenta, e mentre vi

0: dico anche le ragioni, perché lui è responsabile, diciamo così, un film festival Roma Africa, no? Che si fa già da parecchio tempo qui in Italia, dove vive, e dal 16 al 18 luglio si è tenuto, come sempre, nella Casa del Cinema, ma prima nell'Accademia d'Egitto, questo festival di nuovo. Quindi la parola a te, Cleo.
1: No, buongiorno a tutti e a tutte, grazie per l'invito. Io sono il Cleo Fassa d'Orient Diomar e sono il presidente dell'associazione Réseau, che è uno dei promotori del Roma Africa Film Festival, che quest'anno festeggia 12 anni. E come dicevi, dal 16 al 18 luglio abbiamo organizzato questa nuova edizione, e con un evento di apertura all'Accademia d'Egitto a Roma, poi le altre due giornate alla Casa del Cinema.
0: Prima adesso di entrare nel vivo di questa questione, abbiamo messo una musica di omaggio a questo paese, e anche il tuo paese, insomma, sei appena arrivato. Come hai trovato il paese, la gente, l'aspirazione, eccetera, eccetera?
1: No, diciamo che sono anche stato abbastanza fortunato, perché ho fatto il via di ritorno con Odile Sankara, la sorella di Sankara, che è conosciuto, che ha portato diverse volte in Italia. Eravamo a Casablanca insieme e siamo tornati in Burkina Faso, e ho visto giustamente un cambiamento totale nella maniera di vedere le cose dalla parte delle popolazioni burkinabè. Abbiamo questo nuovo rappresentante molto giovane, molto deciso, che ha voluto di proprio il cambiamento, di uscire da quella dipendenza infinita del Burkina Faso con il mondo occidentale, con queste potenze che purtroppo non ci lasciano la possibilità di autodefinirci, di fare le nostre scelte. Lui sta provando con tanta difficoltà di dare una direzione e di portare giustamente la popolazione ad avere quella consapevolezza che solo con la determinazione, la resilienza e la resistenza si può andare avanti. E la si sente questa cosa qui in città, c'è tanta voglia, tanta partecipazione, le giovani sono abbastanza motivati, ma anche i vecchi, nel senso che l'altro ieri sono andato a prendere un caffè in quei chioschi tipicamente burkinabè, dove ci sono diverse persone di diverse età. Era molto bello sentire comunque quella voglia di cambiamento e anche quell'appoggio al nuovo presidente, che è Ibrahim Traoré.
0: Ecco, ma la musica che abbiamo messo proprio è un omaggio a quelli di ieri che si sono battuti per sé, per gli africani, per ciò che siamo oggi. E tra le cose che diceva Sankara, seule la lutte libère. Quanto i burkinabè sono consapevoli che sono tornati ad essere uno specchio e che il futuro, la speranza degli altri risiede se loro veramente sapranno questa volta portare avanti fino a termine questa responsabilità?
1: Allora, io ho preso il taxi dall'aeroporto a casa e il tassista era abbastanza consapevole, no? Dicendo comunque tutte le volte che una persona sta venendo dal mondo occidentale, tutti si chiedono come sta andando, quindi c'è una consapevolezza che comunque siamo in questo momento qua una sorta di bussola, no? Una sorta di,
0: sì, sì.
1: Di realtà che cerca di dare, almeno di provare a dare una direzione per il continente africano, quella della lotta per uscire da una situazione di stallo che non finisce più. E quindi c'è anche una consapevolezza del ruolo che abbiamo. Il Burkina Faso, purtroppo, per fortuna, ha avuto Sankara.
0: Sì, sì.
1: Ha avuto Sankara, e questo si porta comunque già da molto prima a avere una consapevolezza che aveva un ruolo molto importante da giocare a livello internazionale, non soltanto sul continente africano, ma anche a livello mondiale. E quindi avere un altro giovane capitano che comunque a modo suo cerca di rappresentare quello che è stato l'ideale rappresentato a Thomas Sankara è una cosa molto importante, un aspetto molto più pragmatico, perché a differenza di Sankara, Ibrahim Traoré è molto più è meno ideologico e molto più operativo,
0: sì, no? Sì,
1: per,
0: sì.
1: valutare il lavoro che ha portato avanti di San Carlo, comunque San Carlo ha fatto un lavoro anche molto di consapevolezza, di consapevolezza. Adesso qui siamo nella fase di mettere in pratica quello che erano gli ideali di San Carlo, e questo non è da sottovalutare. Io lo vedo, lo vedo in un paese che comunque considera tra i più poveri al mondo. In questo momento qua stanno partecipando tutti allo sforzo, non soltanto per la sovranità, ma per la lotta, per la libertà e la lotta contro il terrorismo. Un altro aspetto molto importante che non arriva tantissimo a livello internazionale, soprattutto nel mondo occidentale, è il cambiamento totale da quando è al potere, perché comunque i territori si stanno liberando con tanta fatica, il terrorismo sta tornando indietro, quindi c'è anche giustamente a livello di quella disgrazia che abbiamo avuto per quasi 10 anni, un ritornamento di successione dove prima eravamo noi a subire, adesso stiamo sul terreno e cerchiamo di attaccare, che è una cosa molto importante.
0: Ecco, per passare veramente al nostro tema, tu sei Burkinabè, sei arrivato a Roma e hai portato, e poteva venire solo da qualcuno del Burkina Faso, questa idea di Africa Film Festival, perché il tuo paese è il baricentro, no? Della cultura cinematografica nel continente, dove si produce la cultura. Come un modo, come diceva Cabral, le grandi rivoluzioni devono sempre diventare un atto e fattore di cultura. Ecco, e tu hai iniziato questo percorso. Sei al 12° anno, ecco. Che bilancio fai il percorso che è stato fatto finora?
1: Ma noi siamo abbastanza contenti, perché già parlare di cultura africana in Italia non è una cosa facile, parlare di cinema ancora di più, perché comunque a differenza della musica, forse il cibo, che sono importanti, sono fattori di cultura, letteratura sono un altro aspetto molto importante, il cinema deve avere comunque le pellicole, deve avere una sala, deve avere una certa organizzazione. E quindi chiaramente a livello costi, i costi sono molto più elevati, quindi ogni anno con tanta fatica lottiamo per far capire che non è possibile che una città come Roma non ci sia un festival di cinema africano. Quindi 12 anni per noi è un traguardo molto importante, vuol dire che siamo non soltanto bravi, resilienti, ma soprattutto stiamo portando un messaggio di opportunità e di possibilità per la città e per giustamente le persone interessate alla cultura, al cinema africano.
0: Sì, però c'è un altro aspetto che penso che non si riflette molto, e che il cinema evoca che c'è una cultura che è altrettanto scienza. E da questo punto di vista Cantadiop diceva ai giovani: armatevi fino ai denti di scienza. E oggi Ibrahim Traoré è una delle cose che costantemente continua a dire ai giovani, no? E che penso che magari vedendo il film questa cosa già gli altri cineasti l'avevano messo, però non si accosta molto questo fattore, che vedere un film di fatto è assistere ad un'opera di scienza, perché sta chiedendo di voltare pagina. Non so.
1: Sì, diciamo che il cinema è anche scuola, non è soltanto scuola,
0: sì.
1: È formazione, è crescita di consapevolezza. Vedere un film d'amore in un paese come l'Egitto, che è considerata molto musulmana, molto indietro in alcuni aspetti, vedere quel sogno dei ragazzi di amarsi, di ballare, di cantare, di avere una visione diversa di quello che si aspetta del paese, è veramente una maniera di dare uno specchietto di quello che rappresenta un paese quando non è molto conosciuto. E tanti film che abbiamo visto durante le 3 giornate raccontano uno spaccato di ogni paese. Il film da un donne della montagna, che raccontano queste donne resilienti, resiliente, che camminano 25 chilometri con il loro peso per andare a vendere le banane, altri prodotti, sì, l'agricoltura, sì, con il sogno di portare i ragazzi domani, i figli, a diventare medici, a diventare professori, avere consapevolezza che solo con la lotta si può cambiare. Tutta questa la maniera di raccontare il cinema è anche una maniera di far vedere quanto, dicevi te, che soltanto con la consapevolezza di quello che siamo noi, le risorse, le capacità che abbiamo, possiamo uscire dalla situazione che stiamo vivendo adesso. E credo che partendo da Michel Cabral, da Sankara, da tutti i personaggi importanti che hanno cercato di portare un messaggio di cambiamento, di possibilità, dicendo giustamente quello che sta dicendo adesso Ibrahim Traoré, cosa abbiamo, no, di meno di chi giustamente sta andando avanti, in che modo non possiamo fare le stesse cose, le stesse invenzioni, creare la stessa, lo stesso sviluppo, la stessa industria, cosa c'è che non possiamo fare, no? Perché si pensa ancora oggi che l'africano non sia capace di fare quel tipo di scoperte scientifiche, di scoperte culturali? Perché ancora oggi dobbiamo sempre aspettare che l'innovazione, le nuove tecnologie arrivano dal mondo occidentale, da fuori? Perché questo è il messaggio che in qualche modo è la somma dei messaggi che sta portando avanti Ibrahim Traoré, mi rappresenta quello che è stato il percorso delle persone che c'erano prima, perché tutti hanno cercato di far crescere la consapevolezza che non siamo meno di tutte le altre comunità che esistono nel mondo.
0: Infatti, mentre parlavi mi facevi venire in testa i film di Ousmane Sembène. Se ti ricordi alcuni di loro su questo problema, no? In che cosa gli altri sono più meglio di noi, no?
1: Superiore a noi. Sì. E poi Sman aveva quella capacità, sì, di fare i suoi film in lingua Wolof,
0: sì, sì, sì,
1: politico,
0: sì,
1: no?
0: Sì,
1: con,
0: sì,
1: il sottotitolo,
0: sì,
1: in francese, ma la lingua era il Wolof, perché comunque il messaggio era dire il Wolof non è meno del francese, sì, non è meno dell'inglese, non è meno dell'altra lingua. Quindi tutti quei personaggi in qualche modo hanno cercato di ridare dignità e di ridare soprattutto lo spazio che è il nostro all'interno del concerto del mondo.
0: Bene, adesso però tornandoci allora in Italia, se tu dovessi fare, il bilancio l'hai fatto molto positivo eccetera, ma quali sono ancora secondo te 1, 2, 3 ostacoli che bisogna ancora oltrepassare per fare diventare questo festival là dove io, per i tuoi sforzi che vedo che ancora pensi che non siete quasi, ma non necessario, non ancora, no?
1: Diciamo che dobbiamo lavorare tantissimo, ne abbiamo parlato soprattutto in questa edizione con il direttore artistico Antonio Flamini. Dobbiamo cercare di coinvolgere sempre di più le nuove generazioni di migranti afro-italiani. Abbiamo coperto tantissimi ragazzi e ragazze, alcuni che hanno finito di studiare, che lavorano, alcuni che studiano, che hanno una capacità incredibile di partecipazione, di consapevolezza, ma anche di lettura puntuale del contesto nel quale si trovano, di quello che può essere un legame tra l'Italia e il continente africano. Quindi una parte importante che cercheremo giustamente di far crescere è il coinvolgimento della generazione. Un altro aspetto che purtroppo è un anello dolente della situazione sono gli aspetti economici. Stiamo cercando ogni anno di trovare una modalità di finanziare il progetto. Stiamo cercando giustamente di capire in che modo renderlo sostenibile e quindi stiamo lavorando fortemente anche su questo. E una cosa che non è meno, l'altro aspetto molto importante sulla quale stiamo anche ragionando è come includere sempre di più le istituzioni italiane. Non siamo la capitale, siamo nella capitale Roma, abbiamo le ambasciate africane. Quest'anno per esempio abbiamo avuto veramente la possibilità di collaborare con l'ambasciata del Sudafrica per la giornata del Mandela Day, l'ambasciata del Senegal, l'ambasciata della Costa d'Avorio, che hanno l'ambasciata dell'Egitto, che hanno giustamente attraverso la loro collaborazione con i film che abbiamo siamo riusciti a proiettare durante le tre giornate. E quindi l'idea è anche di cercare di portare sempre di più la diplomazia africana e istituzioni italiane all'interno, perché vorrà dire anche dare un altro tipo di dimensione all'evento.
0: Ok, ma se tu dovessi ancora oggi dare così, motivare la gente anche a partecipare di più, in che senso pensi che, cosa gli diresti soprattutto i giovani, i primi interessati, no, della diaspora, figli della diaspora anche, oppure quelli che studiano, a prendere anche questo come una realtà di ricerca per le loro università, per tesi, eccetera, perché dopo, penso, dopo 12 anni, un'esperienza del genere costituisce già un laboratorio, e magari molti alunni, se frequentano queste tesi, possono anche cominciare a parlarne come ricerca di tesi loro. E forse questo può aiutare anche un po' di più le istituzioni scolastiche in questo paese.
1: Ah, mi ricordo quel bellissimo film della Guinea-Bissau, credo, che racconta la storia di quella ex rivoluzionario che poi è cambiato totalmente alla fine.
0: Sono
1: cose da studiare. Per me è stato un staccato enorme vedere l'intelligenza del regista per raccontare una parte della nostra storia che non è conosciuta, come siamo cambiati in poco tempo e quali sono giustamente le parti che abbiamo sbagliato, che purtroppo ci hanno portato in qualche modo a diventare quello che siamo diventati adesso. Quindi per un giovane guardare quel tipo di cinema e ascoltare quelle parole, ragionare assolutamente il punto di vista che sta cercando di portare il regista, vuol dire anche capire e forse iniziare a ragionare le risposte che lui, in quanto giovane italo-africano, può dare alla sua maniera di essere in Italia e anche al tipo di legame che può creare tra l'Italia e il suo paese di provenienza, il continente africano. Quindi il cinema, in qualche modo, come dicevi te, è centro, è scuola, è politica, è geopolitica, ma è un racconto di un punto di vista dei registi africani che guardano con un occhio critico le nostre società e riescono con una certa sensibilità, una certa intelligenza a raccontare le parti belle, le parti brutte, e dando anche la possibilità di ragionare a quello che dobbiamo cercare di evitare per giustamente riuscire a uscire da quella situazione attuale. E credo che per un giovane il messaggio che posso dire è venire a conoscere cosa pensa un giovane regista ivoriano, come vede il suo paese, la situazione attuale, le difficoltà dei giovani. Viene a vedere il film che racconta, come dicevo prima, la bellezza della storia d'amore in Egitto. Viene a vedere la voglia di quel giovane regista camerunense che finisce di studiare in Italia e torna in Camerun per raccontare una storia di donne che lui vedeva da piccolissimo e non capiva bene, no, come era la situazione, e che si rende conto alla fine che attraverso la telecamera può raccontare anche lui, capendo quella situazione che vivono quelle donne. Quindi io direi che è veramente una possibilità per i ragazzi di venire a vedere quel spaccato dal punto di vista di registi africani, europei, ma anche registi afro-italiani, perché comunque noi cerchiamo in qualche modo di valorizzare il cinema partendo da tutte le sensibilità che la possono raccontare nel modo più dignitoso possibile.
0: Creo, veramente grazie, grazie. Spero che il tuo soggiorno, insomma, sia ancora ottimo e che al ritorno ci porti veramente tante belle speranze del paese di uomini e donne integri. Grazie davvero di cuore.
1: Grazie a te, spero giustamente sia stato utile a quello che cerco di portare avanti. Attraverso la cultura possiamo portare tanti cambiamenti e far capire che è possibile.
0: Di sicuro. Ale, alla prossima settimana, sempre con Afrofonia. La parola al nostro Alberto.

0: Stai ascoltando Radio Vaticana.
1: Fronte temporalesco in rapido passaggio che influenza il tempo soprattutto sulle nostre regioni settentrionali. Al mattino rovesci via via più frequenti al nord, dove potrebbero verificarsi dei forti temporali, possibili anche sulla Toscana settentrionale. Molte nubi ma più asciutto sul resto del centro, meglio al sud. Nel pomeriggio attività temporalesca che sarà ancora marcata, con fenomeni in spostamento verso il nord-est e anche verso Umbria e medio versante adriatico. Miglioramento al nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Dal 1 gennaio Radio Vaticana, per offrirti una qualità d'ascolto ancora migliore, ha cambiato frequenza sul DAB.
3: Se ci ascolti anche in digitale, verifica se sia necessario aggiornare i tuoi canali.
2: Ah, e non dimenticare di dirlo anche ai tuoi amici. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: Il castello interiore. Catechesi a cura di padre Gabriele Morra, carmelitano scalzo.
1: Amici all'ascolto, ecco un nuovo passo nell'interiorità meravigliosa del castello di ogni creatura e nel castello interiore di Teresa. Abbiamo dinanzi a noi questa volta le terze mansioni, ovvero le terze stanze. Se sono sette le mansioni, le terze già sono un buon punto di passaggio, una transizione interessante. Iniziamo a trovare infatti dei punti chiave della storia di Teresa, della sua spiritualità, qualcosa di estremamente utile per il nostro cammino. Pensate che Teresa inizia subito dicendo e scrivendo e citando direttamente la scrittura: «Beato l'uomo che teme il Signore». Oggi c'è in gioco infatti una doppia parola, se volete. Da una parte il timore del Signore, che possiamo considerare a mo' di sinonimo dell'umiltà, che inizia a fare capolino all'interno degli scritti di Teresa e verrà ripresa in tono maggiore nelle seste stanze del castello. Ma dall'altra abbiamo la parola beato, beati, la beatitudine, ovvero la felicità, la ricerca della felicità, la domanda imperiosa che rivolgiamo a Dio tramite le parole di Teresa, e vogliamo ascoltare da lei in cosa consiste questa felicità, questo gaudio, questa beatitudine, e in cosa invece non consiste. Queste anime che entrano in queste terze mansioni hanno una caratteristica che dice Teresa, e scrive: credo che per la sua bontà, la bontà del Signore, di queste anime ce ne siano molte nel mondo, vivamente desiderose di non offendere Sua Maestà. Si guardano anche dai peccati veniali e amano fare penitenza. Hanno le loro ore di raccoglimento, impiegano bene il tempo, attendono a opere di carità verso il prossimo, sono molto regolate nel modo di parlare, di vestire e nel governo della casa. E se hanno una a cui badare, certamente è uno stato degno di invidia. Non c'è motivo, a quel che sembra, che possa essere loro vietato l'ingresso fino nell'ultima mansione, né il Signore glielo negherà, se esse lo vogliono, perché la loro disposizione è perfetta e adatta a meritare ogni grazia. Per la prima volta, forse la seconda anzi, dopo il prologo, vi invito a porre l'accento e a notare questo accento particolare, che è definito da tutti i commentatori di Teresa come la sottile ironia teresiana. È qui che inizia a fare una sottile ironia su queste che sono le anime maggiormente presenti in queste terze stanze e che hanno già condotto, tutto sommato, un cammino meritevole. E quindi si trovano in questo spazio intimo, sono entrate in qualche modo in se stesse, ma in qualche modo anche detengono il dominio e il controllo. Teresa le chiama nella traduzione italiana anime ben regolate, in spagnolo almas concertadas o almas encapotadas, che sono espressioni un po' più complesse, se volete, ma che esprimono meglio l'ironia di Teresa. Un'anima molto regolata sono quelle persone, è un'anima che è entrata, ha iniziato a prendere dimora, si è allargata a dismisura, come quegli ospiti che occupano tutte le stanze possibili e diventano curiosi di un certo possesso, se volete, no? Della casa nella quale sono tuttavia ancora semplici ospiti, ma vi stanno e sono dimoranti come se fossero dei proprietari. E così queste persone in queste terze stanze provano un nuovo tipo di tentazione, molto più delicata e sopraffina, se volete, e che ha bisogno di essere smascherata, e queste anime, queste persone, di essere disingannate da un intervento esterno e soprattutto dall'intervento di una buona commentatrice come la stessa Teresa. Da un punto di vista esteriore, sono desiderose di non offendere mai Dio e quindi sono animate da ottimi desideri. Si guardano e sono attente a non offenderlo nemmeno nei più piccoli peccati, quelli veniali. Amano addirittura fare penitenza. Amano essere regolate nel parlare. Hanno una grande capacità di autocontrollo. In qualche modo sono persone che hanno raggiunto un livello di perfezione estetica tanto da apparire ben regolate, perché hanno imparato a regolare, se volete, e a dare una conformazione ben controllata, ordinata, al modo di presentarsi esternamente. La loro disposizione è perfetta. Sembrerebbe cioè che abbiano il diritto, e in qualche modo sentono di averlo ottenuto e lo meriterebbero, di entrare a questo punto nelle settime stanze. Per quale motivo andare oltre? Perché aspettare? Ecco, c'è un mostro che si è fatto presente all'interno di queste persone e che le dissuade in realtà dall'andare avanti, anche se esternamente ne manifesta quasi la perfezione. E questo mostro è una forma di superbia spirituale, totale assenza di umiltà, tipica di coloro che, dopo aver iniziato il cammino, hanno fatto tesoro e possesso, proprietà personale, delle grazie che Dio ha fatto loro. E scambiano queste grazie non più come qualcosa di gratuitamente donato e che può essere perduto, ma le confondono con la loro stessa capacità di autoregolarsi. E di queste se ne fanno un cappotto, almas encapotadas, una sorta di veste esteriore, un habitus, un'abitudine che diventa quasi consolidata, tanto si manifestano perfette. Manca loro solamente l'aureola accesa, un bel neon colorato, multicolore. Manca loro un podio sul quale salire. Ecco che quindi più avanti Teresa inizia a entrare nel discorso più profondo. Pensate che a metà di questo primo capitolo delle terze mansioni deve gridare a tutta forza: oh umiltà, umiltà. Non so quale tentazione mi prenda a questo riguardo, non potendo fare a meno di credere che la ragione per cui alcuni danno tanta importanza a tutto questo è mancanza di umiltà. E a questo punto Teresa ha bisogno però di un paradigma, di un modello evangelico. E queste terze stanze sono conosciute e note soprattutto per questo paradigma. Teresa scrive, lascio a lei la parola proprio per suggerirci questa immagine.

Veniamo ora a queste anime così ben regolate. Osserviamo che cosa fanno per Dio e vedremo subito come non abbiamo alcun motivo per lamentarci di Sua Maestà. Infatti, se quando ci dice quello che dobbiamo fare per essere perfetti, per la beatitudine, gli volgiamo le spalle e ce ne andiamo tristi come il giovane del Vangelo, cosa volete che faccia Sua Maestà? Dovendo darci il premio in conformità all'amore che gli portiamo? E quest'amore, figlie mie, non deve essere frutto della nostra immaginazione, ma comprovato da opere. Ciò malgrado, non pensate che Dio abbia bisogno delle nostre opere, ma solo della determinazione della nostra volontà. Forse sembrerà di aver fatto tutto a noi che portiamo l'abito religioso, o a coloro che hanno iniziato a fare penitenza, a coloro che hanno iniziato a pregare con regolarità, che lo prendiamo di nostra volontà, che lasciamo per Dio tutte le cose del mondo e quanto possedevamo, eccetera, eccetera. Questa è un'ottima disposizione, purché si perseveri in tutto ciò e non si torni a invischiarsi fra i rettili delle prime stanze, neppure con il desiderio. Ha una condizione tutto questo. Guardate che ve lo raccomando, di ritenersi servi inutili, come dice San Paolo, ovvero Cristo, e di non credere che Dio sia obbligato a farci simili favori, anzi, di essergli maggiormente debitori per aver ricevuto di più. Carissimi, Teresa ha molto chiaro che queste anime ben concertadas, molto regolate, e che hanno tutta l'apparenza di una santità già guadagnata a colpi di remi, con la loro barchetta, non abbiano più bisogno del vento dello Spirito Santo. Ma questa tentazione di superbia rivela prima o poi il suo vulnus, la sua ferita profonda, ovvero che attraverso la manifestazione esterna degli atti di virtù e di essere così ben regolati nella virtù, si pretende la grazia di Dio. La si chiede a suon di opere, perché le opere a quel punto diventano le opere che riescono, anche per la costanza con cui vengono compiute, e in qualche modo si pongono come presuntuose dinanzi a Dio, superbe, sommamente superbe. Si è persa completamente l'umiltà e oltre al frutto che se stesse rappresentano per la persona in cammino, invocano immediatamente la grazia di una santificazione immediata. Mi sembra di leggere tra le righe quella sorta di frase, quella parola, quell'espressione un po' ironica, no? Quando una persona è molto santa, la si manifesta come tale, è perfetta, ironicamente la si definisce santa subito, la si invoca, santità subito, subito, in vita, per carità. Non c'è altro da desiderare. E queste persone hanno bisogno di non essere mai contraddette e bisogna mostrare loro compassione e consolazione se per caso hanno una qualche miseria da mostrare, e hanno bisogno della nostra compassione quando mostrano una loro miseria, una loro povertà, ma lo stanno facendo non per manifestarsi come tali, ma piuttosto per essere creative per se stesse e per essere di consolazione a noi, perché forse non stanno confessando la loro povertà, ma l'altrui povertà. E per essere di aiuto e di sostegno hanno bisogno di manifestarli in se stesse, una sorta di sermo humilis, di apparenza di umiltà, che in realtà ingrandisce ancora di più a dismisura la loro superbia, il loro orgoglio. Quindi le imperfezioni di cui ancora riescono a parlare sono quelle che vedono negli altri, non in se stesse. Siamo entrati in qualche modo in un periodo un po' oscuro, molto oscuro, che è quell'oscurità drammatica che emerge dal brano del giovane ricco che abbiamo ascoltato Teresa cita. Il giovane ricco andò e da Gesù, che in alcuni sinottici non si parla di un giovane, si parla di una persona comunque desiderosa di beatitudine e di felicità. Cosa posso avere per la felicità piena, per la vita eterna?
Il Signore Gesù parla del decalogo, parla delle parole, dei comandamenti. Il giovane ostende dinanzi a Gesù il fatto di aver sempre osservato quelle norme e di averlo fatto sin dalla sua infanzia. Praticamente una dichiarazione di perfezione che da una parte colpisce profondamente Gesù e che gli consente, nonostante tutto, di volgere al giovane ricco uno sguardo di amore. Lo fissò e lo amò, ma poi gli disse: va bene, lascia tutto. Lascia intendere Gesù che in quel lasciare tutto non c'erano solamente i beni materiali, che sicuramente, compresi in quell'incontro, il narratore confessa che quel bene, che quella persona, quel giovane aveva molti beni e non se la sentiva di lasciarli. Ma forse tra tanta ricchezza materiale che viene confessata dal testo emerge piuttosto la ricchezza, la sicurezza autorassicurante che il giovane aveva già manifestato parlando a Gesù. E l'andarsene via triste vuol dire certamente che non solo Gesù lo ha smascherato, ha tolto l'inganno dai suoi occhi, ma che, non lasciandolo consolato, gli ha rivelato l'occasione vera per proseguire nelle mansioni successive. Si trattava di un incontro di umiltà con se stesso, per incontrare ciò di cui veramente aveva bisogno. E queste anime, che forse sono piene di se stesse perché fanno anche molte penitenze, come scriverà Teresa in queste terze stanze, fanno queste anime molte penitenze perché regolano talmente bene la loro vita, esse addirittura le amano perché le dedicano sinceramente al servizio del Signore, e in ciò non vi è nulla di male, e magari usano anche grande discrezione nel fare queste opere. Perché? E scrive Teresa con ironia: la grande discrezione sta nel fatto che non devono farsi troppo del male, devono in qualche modo coccolarsi. Quindi sono penitenze, preghiere, orazioni che corrispondono sempre ad un gusto personale, corrispondono ad una misura che ciascuno si dà da sé. Non è nulla che venga dall'alto, non è nulla che venga dagli altri, non è nulla che sgorghi, cioè in modo veramente gratuito, perché non corrisponde alla gratuità tipica dell'amore di Dio, ma tutto procede dal calcolo dell'amore per se stessi, il calcolo matematico, che è veramente la legge insita nell'amore per se stessi. Allora, lasciare questa economia, mollare questo ormeggio che è il calcolo del proprio benessere, è veramente la grande sfida di queste terze mansioni. E credo che veramente da queste terze si veleggia verso le quarte e inizierà una vita di grazia nuova, finalmente abbandonata, quando questi ulteriori ormeggi più radicali, più delicati e più profondi, se volete, della superbia, lasceranno lo spazio a una migliore comprensione di cosa sia l'umiltà. L'umiltà della creatura che procede dalla sorgente, che è l'umiltà di Dio.

Avete ascoltato Il Castello Interiore, catechesi a cura di padre Gabriele Morra, carmelitano scalzo.

Ai radioascoltatori un cordiale saluto da Pierluigi Morelli. Inizieremo la nostra trasmissione odierna ascoltando di Benjamin Ludwig Ramauwski, circa 1631-1694, messa a 23 voci. Eseguono i St. Florianer Singerknaben, Ars Antica Austria, direttore Gunnar Letzbor.

di Benjamin Ludwig Ramowski avete ascoltato Messa a 23 voci nella esecuzione dei San Florianer Singerknaben, Ars Antica Austria, direttore Gunnar Letzbor. E proseguiamo ora ascoltando di Robert Schumann tre romanze per clarinetto e pianoforte, opera 94. Nicht zu schnell, einfach innig, nicht zu schnell. Rainer Wehle, clarinetto, Kalle Randalu, pianoforte.

0: Avete ascoltato di Robert Schumann tre romanze per clarinetto e pianoforte, opera 94. Rainer Wehle, clarinetto, Kalle Randalu, pianoforte. Termina qui la trasmissione odierna. Nel ringraziarvi per averci seguito anche quest'oggi e nell'augurarvi una buona domenica, vi ricordo che questa trasmissione, come tutte le altre dei programmi musicali, è possibile riascoltarla in podcast sul sito vaticannews.va. Buon proseguimento di ascolto.
1: Vi ricordo la nostra email: programmi.musicali@spc.va.

Buongiorno, buona domenica a tutti voi che siate sintonizzati sulle frequenze della Radio Vaticana. Un caro saluto vi giunge alle 10:50 e una manciata di secondi qui dagli studi della Radio Vaticana di Palazzo Pio da Silvia Giovarrosa e dall'altra parte del vetro, grazie anche sempre a Gabriele Di Domenico. Grazie a tutti voi che ci state seguendo attraverso appunto le nostre frequenze radio, attraverso lo streaming nel nostro sito vaticannews.va e anche attraverso la nostra app e il canale 733 del digitale terrestre televisivo. Tra circa 5 minuti daremo la linea alla Santa Messa della domenica. Quest'anno, in questa giornata appunto, sarà celebrata dalla Basilica di San Saba a Roma e la radiocronaca sarà curata dalla collega Carolina Zaccarini. Oggi appunto 26 luglio vi do conto di alcuni appuntamenti della giornata. Il primo, sempre in radiocronaca diretta direttamente da Piazza della Libertà di Castel Gandolfo, ascolteremo insieme, pregheremo insieme a Papa Leone XIV la preghiera dell'Angelus, ascolteremo le sue parole, la sua catechesi. In questa giornata inoltre anche la Chiesa, attraverso appunto la Caritas Italiana e la presidenza della CEI, ha indetto una colletta nazionale per le popolazioni del Venezuela in tutte le chiese italiane, appunto un gesto di solidarietà, di vicinanza al popolo venezuelano che è stato piegato da un terribile terremoto. E poi ancora alcuni appuntamenti di oggi che ci portano in giro per il mondo. Ebbene, a Fortaleza c'è il Festival Alleluia, per questo se volete approfondire il tema, magari avremo modo di farlo insieme più tardi, c'è un articolo sul nostro portale Vatican News che appunto spiega il senso di questo festival a cui ha partecipato con vivo interesse anche Papa Leone. A Giacarta, nella Cattedrale dell'Assunzione di Maria, la messa solenne per la chiusura della 12ª plenaria della Federazione delle Conferenze dei Vescovi dell'Asia, con lettura e approvazione del messaggio finale dell'Assemblea. E poi ancora ci spostiamo da Giacarta in Belgio, la prima edizione del Festival Mariale Missionale presso il Santuario di Nostra Signora di Benoît, organizzato dalla Pontificia Unione Missionaria in collaborazione con la Comunità Europea di Pellegrinaggio Vietnamita. In Francia ricorre invece un triste anniversario, l'uccisione di padre Jacques Hamel, il sacerdote che appunto fu ucciso proprio il 26 luglio 2016 in un attentato terroristico compiuto presso la chiesa di Saint-Étienne-de-Rouen vicino Rouen, appunto. E questi sono alcuni appuntamenti che ci hanno portato in giro per il mondo, ma c'è oggi un'altra diciamo ricorrenza. Oggi è la sesta giornata dei nonni e degli anziani, che ricorre proprio nella quarta domenica di luglio e che ricorre proprio nella memoria liturgica dei santi Gioacchino e Anna, genitori di Maria. Avremo modo magari di parlare di queste figure più approfonditamente nel corso di questa diretta che ci porterà all'Angelus di Papa Leone. Io restituisco la linea alla regia proprio per il collegamento con la Santa Messa. Grazie.

cordiale saluto e buona domenica da Carolina Zaccarini, oggi in diretta per la trasmissione della Santa Messa da Roma. Conosciuta come la città eterna, Roma è una trama infinita di splendore e fascino, dove il tempo si è fatto memoria e ogni pietra custodisce il respiro dei secoli. Qui, ogni monumento, ogni vicolo, ogni angolo racconta una storia, un eco del passato che ancora vive tra le solenni rovine del Foro Romano e la maestosa imponenza del Colosseo. La sua bellezza ha ispirato poeti e artisti di tutti i tempi e rapisce il cuore di chiunque la visiti. Lo scrittore americano Henry James descriveva Roma come una città che non si lascia comprendere in un solo sguardo, ma che si rivela lentamente, passo dopo passo, a chi sa contemplarla. Ed è proprio questa la magia di Roma, una città incantevole dove il passato continua a dialogare con il presente. Attraversare le sue strade, lasciarsi avvolgere dal verde dei suoi parchi e perdersi tra i vicoli autentici di Trastevere, dove sorge la prima chiesa di Roma dedicata alla Vergine Maria, significa vivere un'esperienza capace di trasformarsi in un ricordo indimenticabile. Si resta affascinati davanti alla straordinaria simmetria di Piazza Navona, con il movimento armonioso delle sue fontane e l'eleganza dei palazzi che la circondano. Un capolavoro di equilibrio e magnificenza, un luogo dove arte, antichità e vita quotidiana si incontrano in una scenografia unica, custodendo l'incanto di un'eleganza che il tempo non ha scalfito. E che emozione ammirare Roma dall'alto, dalla terrazza del Pincio. Davanti agli occhi si apre un orizzonte immenso, una distesa di meraviglia che sembra non avere confini. Ogni cupola, dalla più celebre alla più nascosta, è un frammento di cielo che si rispecchia nelle vie della città. Un richiamo costante verso l'alto, un invito alla contemplazione, un tripudio di estasi artistica che culmina nella grandezza della Basilica di San Pietro, dove l'arte e la fede si fondono in un unico respiro. E mentre lo sguardo ridiscende dal cupolone verso il cuore della città, incrocia il Tevere, il fiume che da secoli accompagna la vita di Roma e ne custodisce i ricordi più profondi. Le sue acque, attraversate da ponti che raccontano epoche lontane, conducono idealmente verso la maestosità del Campidoglio, illuminato dalla bellezza delle sue sculture e dall'armonia della piazza progettata da Michelangelo Buonarroti. La sua straordinaria composizione architettonica, con la statua equestre di Marco Aurelio al centro, rappresenta ancora oggi una delle più alte espressioni del Rinascimento italiano. Seguendo il filo della storia, il racconto di Roma prosegue tra i suoi antichi colli fino a raggiungere il Piccolo Aventino, uno degli angoli più raccolti della città. Qui sorge la Basilica di San Saba, nata accanto al monastero fondato nel VII secolo dai monaci orientali giunti dalla Terra Santa, che portarono a Roma la spiritualità del grande asceta del deserto di Gerusalemme, considerato uno dei padri del monachesimo orientale. La facciata, preceduta da un semplice portico, conserva ancora il fascino austero delle sue origini. Dalla fine del 1500, la basilica è affidata alla cura pastorale della Compagnia di Gesù. Anche in questa 17ª domenica del tempo ordinario, Gesù si serve delle parabole per parlare al cuore dei suoi discepoli. In scena vi sono un contadino e un mercante, uomini diversi, accomunati dalla scoperta di un tesoro nascosto e di una perla di grande valore. Entrambi vendono tutto per acquistare ciò che hanno riconosciuto come il bene più prezioso. Per il cristiano, il vero tesoro è Cristo.

Presiede l'Eucaristia Sua Eminenza il Cardinale Baldo Reina, vicario di Sua Santità per la Diocesi di Roma. Celebrano con lui i vescovi Monsignor Renato Tarantelli e Monsignor Dario Gervasi e altri sacerdoti. Il servizio liturgico è prestato dai ministranti della Diocesi di Roma, guidati da Don Marco Ridolfo. I canti sono eseguiti dall'ensemble corale Cali Cantus e Sette Valli, diretti dal maestro Daniele Rossi. All'organo il maestro Carlo Stoppoloni.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Fratelli e sorelle, in questo giorno di festa celebriamo la sesta giornata mondiale dei nonni e degli anziani. La promessa del Signore annunciata per bocca del profeta Isaia: io invece non ti dimenticherò mai, rinnovi la speranza di quanti, nell'età avanzata, vivono l'amarezza della solitudine e la fragilità. Come ci ricorda il Santo Padre Leone XIV, possano trovare nella Chiesa mani capaci di tenerezza, menti attente e parole buone, che accolgono e consolano rendendo presente l'amore di Dio. Con animo grato accostiamoci con fiducia al Dio giusto e santo perché abbia misericordia di noi peccatori. Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me, Dio nostro. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

Preghiamo. O Padre, fonte di sapienza, che in Cristo ci hai svelato il tesoro nascosto e ci hai donato la perla preziosa, concedi a noi un cuore saggio e intelligente, perché fra le cose del mondo sappiamo apprezzare il valore inestimabile del tuo regno. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

Dal primo libro dei Re. In quei giorni a Gabaon il Signore apparve a Solomone in sogno durante la notte. Dio disse: chiedimi ciò che vuoi che io ti conceda. Salomone disse: Signore, mio Dio, tu hai fatto regnare il tuo servo al posto di Davide, mio padre. Ebbene, io sono solo un ragazzo, non so come regolarmi. Il tuo servo è in mezzo al tuo popolo che hai scelto, popolo numeroso che per la quantità non si può calcolare né contare. Concedi al tuo servo un cuore docile, perché sappia rendere giustizia al tuo popolo e sappia distinguere il bene dal male. Infatti, chi può governare questo tuo popolo così numeroso? Piacque agli occhi del Signore che Salomone avesse domandato questa cosa. Dio gli disse: poiché hai domandato questa cosa e non hai domandato per te molti giorni, né hai domandato per te ricchezza, né hai domandato la vita dei tuoi nemici, ma hai domandato per te il discernimento nel giudicare, ecco, faccio secondo le tue parole. Ti concedo un cuore saggio e intelligente. Uno come te non ci fu prima di te, né sorgerà dopo di te. Parola di Dio.

La mia parte è il Signore. Ho deciso di osservare le tue parole. Bene per me è la legge della tua bocca, più di 1000 pezzi d'oro ed argento.

il tuo amore sia la mia consolazione. Secondo la promessa fatta al tuo servo, venga a me la tua misericordia e io avrò vita, perché la tua legge è la mia delizia.

Perciò amo i tuoi comandi, più dell'oro più fino. Per questo io considero retti tutti i tuoi precetti e odio ogni falso sentiero.

Meravigliosi sono i tuoi insegnamenti. Per questo li custodisco. La rivelazione delle tue parole illumina, dona intelligenza ai semplici.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, noi sappiamo che tutto concorre al bene per quelli che amano Dio, per coloro che sono stati chiamati secondo il suo disegno, poiché quelli che Egli da sempre ha conosciuto li ha anche predestinati a essere conformi all'immagine del Figlio suo, perché Egli sia il primogenito tra molti fratelli. Quelli poi che ha predestinato li ha anche chiamati, quelli che ha chiamato li ha anche giustificati, quelli che ha giustificato li ha anche glorificati. Parola di Dio.

ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché ai piccoli hai rivelato i misteri del Regno.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo. Un uomo lo trova e lo nasconde, poi va pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di perle preziose. Trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra. Ancora, il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare che raccoglie ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva, si mettono a sedere, raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Così sarà la fine del mondo. Verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Avete compreso tutte queste cose? Gli risposero sì. Ed egli disse loro: per questo ogni scriba divenuto discepolo del regno dei cieli è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche. Parola del Signore.

Continua la catechesi di Gesù sul regno di Dio, sulla sua presenza salvifica e misteriosa in mezzo a noi. Le immagini utilizzate dal Maestro sono semplici e molto efficaci. Le ricava dalla vita di tutti i giorni e dall'esperienza di uomini e donne che molto hanno imparato dall'esperienza quotidiana. Dopo la parabola del seminatore e del seme, quella ascoltata domenica scorsa della zizzania che cresce insieme al frumento, oggi siamo raggiunti dai gesti di tre lavoratori attenti e saggi. L'agricoltore che trova un tesoro e vende tutto per acquistare il campo dove esso è riposto. Il mercante che va in cerca della perla preziosa e i pescatori che dopo una pesca abbondante mantengono soltanto i pesci buoni e gettano via i cattivi. La presenza di Dio è paragonata a quella di un tesoro, di un bene prezioso, a un oggetto di grande valore ricercato e desiderato da qualche tempo. I tre brevi racconti sono accomunati dal discernimento che aiuta a capire ciò che vale davvero e dal dinamismo di coloro che sono all'opera. È intraprendente l'agricoltore che non esita a vendere quello che ha per comprare il campo dove ha trovato il tesoro. È alla ricerca il mercante di perle preziose e sono all'opera i pescatori che non si accontentano del pescato abbondante ma valutano attentamente quei pesci che valgono davvero. Unendo i tasselli del racconto emerge un modello prezioso per descrivere il nostro rapporto con Dio e la visione che abbiamo di Lui. Non un Dio legato al dovere o all'osservanza di norme, ma un Padre tenero che ama farsi cercare non per mettere a dura prova la nostra fatica, ma per misurare il desiderio che abbiamo di Lui. Tutto è all'insegna della gioia. Potremmo dire che è una fede che nasce dalla gioia e conduce alla vera gioia. Nessuno pensa al sacrificio o alla rinuncia, perché la fede non è rinuncia o sacrificio. La fede è esperienza di gioia, in ogni istante, in ogni situazione, anche in quelle più difficili e dolorose. Le persone che incontriamo nelle parabole pensano a ciò che guadagnano più che a quello che lasciano, al fatto che hanno trovato ciò che ha reso piena e completa la loro vita. È il realizzarsi di quanto abbiamo ascoltato nella prima lettura. Il giovane re Salomone davanti a Dio che si rende disponibile a dargli ciò che serve per il governo del popolo non esita a chiedere un cuore che ascolta, un cuore docile e intelligente. Potremmo dire alla luce del Vangelo un cuore che scopre in Dio il vero tesoro e abbandona tutto il resto. Per questo ogni scriba divenuto discepolo del regno è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose antiche e cose nuove. La parabola così arriva a noi, chiamati a diventare discepoli del regno, esattamente come l'agricoltore e il mercante. E allora ci chiediamo, ma Dio per noi è davvero un tesoro da ricercare? È davvero una perla preziosa rispetto a cui, come direbbe Paolo, tutto il resto è spazzatura? Che cosa tiriamo fuori quotidianamente dallo scrigno della nostra vita? Il ricordo annuale dei nonni e degli anziani si incastona molto bene nella cornice di quanto abbiamo ascoltato. A quanti sono avanti negli anni e magari fanno i conti con la malattia e la fragilità, tutti riconosciamo un bagaglio di saggezza e di esperienza. Le varie stagioni che hanno attraversato permettono loro di discernere ciò che vale e ciò che è inutile. Accogliendo il messaggio del Santo Padre, io invece non ti dimenticherò mai, vogliamo rinnovare l'impegno a renderci prossimi alle persone anziane, andandole a trovare, mettendoci in ascolto della loro saggezza, dedicando loro tempo e attenzione. Usando le immagini del Vangelo di oggi, potremmo dire che loro, gli anziani e i nonni, sono dei veri tesori nascosti e preziosi. Ma come ogni tesoro sarebbe un peccato non valorizzare le potenzialità di bene e di sapienza che contengono. Non possiamo e non dobbiamo mai metterli da parte. In un tempo in cui i rapporti si stanno indebolendo a tutti i livelli e le persone più fragili spesso vivono nella solitudine, questa giornata
ci stimola a recuperare la forza delle relazioni familiari, dando la giusta importanza ai nonni e ai più anziani. Intercedano per noi i santi Gioacchino ed Anna e ci donino la loro lungimiranza e la loro forte speranza per avere un cuore attento e vigile che si lega solo a Dio, tesoro per eccellenza, e per accompagnare i passi dei più giovani e di quanti hanno smesso di considerarsi preziosi e di considerare un bene grande la vita stessa. Amen.

0: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose. Unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero. Generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. Lo Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato. Morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti. E il suo regno. Credo nello Spirito Santo che è Signore della vita e procede dal Padre e dal Figlio e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Riuniti con fede nella casa del Signore, rivolgiamo al Padre Celeste la mente e il cuore, nella fiducia filiale che Egli ci ha accanto in tutte le necessità.
1: Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, Signore. Per la Santa Chiesa, illumini il cammino di ogni uomo con la luce del Vangelo, la forza del perdono e la gioia dell'amore fraterno. Preghiamo.
2: Per tutti i popoli della terra, accogliendo l'invito alla conversione, volgano i loro passi verso Cristo, fonte della vera pace e vincolo di unità. Preghiamo.
3: Per i nonni e le nonne e tutti gli anziani, sostenuti dalla tenerezza del Signore, non si sentono mai soli e continuano ad essere testimoni di fede, di speranza e di sapienza. Preghiamo.
4: Per noi qui presenti, il Signore ci renda costruttori di relazioni autentiche, libere da ogni forma di discordia, invidia e gelosia. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore. Ascolta, Signore, le invocazioni che la Chiesa ti rivolge. La tua premurosa presenza nella nostra vita doni conforto alla nostra debolezza. Per Cristo nostro Signore.
5: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore del Cielo ha accettato il nostro sacrificio.
0: Accetta, o Signore, queste offerte che la Tua generosità ha messo nelle nostre mani, perché il Tuo Spirito operante nei santi misteri santifichi la nostra vita presente e ci guidi alla felicità senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: Con
0: in alto i nostri cuori.
1: Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nella tua misericordia hai tanto amato il mondo da mandare il tuo Onigenito come Redentore, a condividere in tutto, eccetto il peccato, la nostra condizione umana. Così hai amato in noi ciò che tu amavi nel Figlio, e in Lui, servo obbediente, hai ricostruito l'alleanza distrutta dalla disobbedienza del peccato. Per questo mistero di salvezza, unite agli angeli e ai santi, cantiamo esultanti l'inno della Tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Vescovo Papa Leone, il suo Vicario Baldo, l'Ordine Episcopale, i presbiteri e i diaconi.
2: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.

0: Il Signore ci ha donato il suo spirito con la fiducia e la libertà dei figli, diciamo insieme. Padre nostro,
1: sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane di quotidiano, permetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
2: Tu è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che dette ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
2: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
2: Con il tuo spirito.
3: Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e mi sono salvato.
2: San Giovanni Crisostomo, commentando il Vangelo di questa domenica, diceva che il tesoro nascosto nel campo e la perla preziosa sono il Vangelo. Scriveva: sia l'uno che l'altra fanno intendere che dobbiamo preferire e stimare il Vangelo al di sopra di tutto. Noi abbiamo avuto la grazia di incontrare questo tesoro, ma quale posto occupa davvero nella nostra vita? Il Vangelo è l'unica parola che non appassisce, l'unica verità che illumina il cuore dell'uomo e lo conduce alla pienezza. Per noi cristiani il Vangelo non può restare un libro chiuso o una parola inerte. È una forza viva che chiede di essere accolta e liberata nella vita di ogni giorno. San Gregorio Magno ricordava: «La prova dell'amore si mostra nelle opere. Per questo, una volta scoperto il tesoro del regno, non possiamo trattenerlo tutto per noi. Siamo chiamati a condividerlo, annunciandolo con la gioia della fede e soprattutto con la testimonianza di una vita che renda visibile la bellezza del Vangelo».

0: Preghiamo. O Dio nostro Padre, che ci hai dato la grazia di partecipare a questo divino sacramento, memoriale perpetuo della passione del tuo Figlio, fa che il dono del suo ineffabile amore giovi alla nostra salvezza. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: invochiamo su tutti noi e sulle persone che ci seguono da casa, in modo particolare i nonni, gli anziani, le persone che vivono da sole, le persone sofferenti, quanti vivono in ospedale. Invochiamo la benedizione del Signore, perché il Signore dona a tutti forza e coraggio per andare avanti. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace.

0: Dunque, eccoci di nuovo in diretta qui dagli studi di Radio Vaticana. Abbiamo seguito insieme la celebrazione eucaristica in questa 17ª domenica del tempo ordinario. Tra poco, intorno appunto alle 12, potremo seguire insieme la preghiera dell'Angelus, ricevere la benedizione del Santo Padre. Lo ricordiamo, Papa Leone in questo periodo, esattamente dallo scorso 5 luglio, a Castel Gandolfo, lo sarà fino a domani 27 luglio, tornerà in Vaticano, e quindi ci collegheremo direttamente con Piazza della Libertà. Attraverso i nostri canali potrete seguire tutto l'evento, sia attraverso le nostre frequenze, attraverso lo streaming di Vatican News e dal nostro canale YouTube. Io ringrazio per avermi raggiunto in studio, e con lui appunto seguiremo l'Angelus, Don Guido Colombo, sacerdote paolino, vicario provinciale della Società di San Paolo. Don Guido, grazie per essere con noi questa mattina.
1: Buongiorno Silvia, buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori, buona domenica, laudetur Jesus Christus.
0: Don Guido, ci scrivono come sempre al 335 12 43 722. Avevo dimenticato di ricordare il nostro numero, gli ascoltatori che la domenica appunto si sintonizzano sulle nostre frequenze per seguire la messa e poi appunto la preghiera dell'Angelus, e ci ricordano quello che è il tempo del riposo, delle ferie, delle vacanze. L'ho detto poco fa, Papa Leone, anche lui sta, per quello che è possibile per un Papa. Lo diciamo, cercando di vivere un tempo di ristoro più che di riposo, e ci ha invitato anche negli scorsi giorni a considerare il tempo delle ferie e delle vacanze un tempo in cui riscoprire la relazione con Dio, avere la possibilità magari di frequentare più assiduamente la messa, di pregare, di meditare. Ecco, questo tema della relazione con Dio è anche legato a quello che è il Vangelo di oggi.
1: Oh, certamente, è proprio al centro, ecco, della riflessione che ci induce a fare il Vangelo che oggi abbiamo ascoltato nella celebrazione dell'Eucaristia. Quando si parla della relazione, mi viene sempre in mente, anche associandolo a livello di idee, un altro passo del Vangelo molto, molto famoso, laddove Gesù dice: quando due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Mi ha sempre colpito, Silvia, il fatto che il Divino Maestro usi un'espressione precisa, è l'espressione in mezzo. Cioè lui non dice, avrebbe potuto dire, quando due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono con loro, io sono presso di loro, io sono vicino a loro, io sono... No, lui dice io sono in mezzo, cioè Gesù ci dice che lui vuole abitare nella relazione tra le persone, anzi, lui vuole essere questa relazione tra le persone. La relazione con il Signore quindi è ben di più di un rapporto, è una sostanza, è una persona. Noi possiamo vivere, ecco, la relazione con Dio proprio perché essa è abitata da colui che rende possibile questa mediazione e ci mette in comunicazione con Dio, ed è il Dio che si è rivelato, il Dio che si è incarnato, è Gesù stesso.
0: Ora io non vorrei farti una domanda, magari anche stimolata da quello che vedo sulla nostra chat, che richiederebbe una risposta lunghissima. Però spesso ci si domanda, si parla molto dell'importanza, anche Papa Leone lo ha messo spessissimo in evidenza nelle sue catechesi, del rapporto personale, certo, con Gesù, con, certo, Dio. E spesso ci domandiamo nella nostra pochezza, come faccio a entrare in relazione con qualcuno che non vedo, non sento, non tocco, come faccio a sentire la sua voce, come faccio a dialogare con lui? Così possiamo dare, ecco, certo, magari, certo, proprio anche su invito di Papa Leone, che ci consegna questo piccolo compito, questo piccolo, ci dà questo consiglio per il tempo, no, del riposo. Come, certo, come facciamo a entrare nella relazione?
1: Beh, intanto bisognerebbe partire sempre da quel principio che tra l'altro nella Chiesa è insegnamento ufficiale, no? Che nella relazione appunto tra noi e Dio l'iniziativa la prende sempre per primo Dio, Non noi, non noi.
0: Non voi mi avete scelto, ma io
1: ho scelto, esatto. E poi anche parafrasando il pensiero di Sant'Agostino, che è così caro naturalmente al Santo Padre e a tutti noi, nel momento in cui anche noi stessi, no? Rientrando in noi stessi, ci risolviamo e decidiamo di cominciare il nostro cammino verso Dio, dobbiamo sapere che ciò è avvenuto perché già Dio ha messo nel nostro cuore questo desiderio ed è Lui che ha cominciato per primo a camminare verso di noi. E questo allora che cosa ci dice? Ci dice che nel fare questo il Signore ci offre anche gli strumenti per poi poter intraprendere questa relazione, questo dialogo. Anzitutto la sua parola, cioè noi possiamo partire ad intessere una relazione con Lui proprio da ciò che Lui per primo ci ha detto, comunicandocelo attraverso la sua parola, aprendo il Vangelo. E aprendo il Vangelo e leggendo il Vangelo, e noi già abbiamo materiale sufficiente per intessere una relazione. E poi con tutto quello che da questo poi è scaturito ed e si è, come dire, reso presente nella vita della Chiesa stessa. Noi dobbiamo sempre pensare alla grandezza del mistero dell'incarnazione, perché poi è questo attorno a cui ruota tutto, cioè questo Dio nel quale crediamo noi, questo Dio che ci ha rivelato Gesù Cristo, questo Dio che è Gesù Cristo stesso, tra l'altro, che non ha scelto di restare absolutus, di restare assoluto, di restare confinato nel suo paradiso, ma che già nell'Antico Testamento e poi in pienezza nel Nuovo Testamento è venuto Lui incontro a noi, si è fatto conoscere, e si è fatto conoscere, potremmo dire, in Cristo Gesù, si è, come direbbe San Giovanni, si è fatto conoscere in persona proprio, no? E si è fatto toccare addirittura. Questa cosa mi commuove sempre profondamente, credere in un Dio che si fa toccare nella persona del figlio suo, che è Dio egli stesso. Quindi noi non abbiamo bisogno di cercare altri occhi da guardare per vedere Dio, se non gli occhi di Gesù.
0: E questo è certamente un buon suggerimento che possiamo dare a tutti quelli che in questo momento stanno in sintonia con noi. Don Guido, oggi è una giornata anche particolare, no? Perché è la giornata dedicata ai nonni e agli anziani. Qui parlavamo anche prima a microfoni spenti del tempo, no? Del clima, del caldo, e ci riferivamo alle persone anziane che spesso sono sole, certo, chiuse in casa, soprattutto con queste temperature che nei giorni scorsi sono state di fatto proibitive. Cade nella festa di San Gioacchino e Anna. Così, volendo ricordare le figure di questi santi nonni di Gesù.
1: Eh sì, ma è proprio collegato a quello che dicevamo prima. Proprio perché, meditando sul mistero dell'incarnazione, noi meditiamo proprio sul fatto che il Figlio di Dio è nato in una famiglia umana, cioè in una realtà umana, nell'incarnazione, appunto, la seconda persona della Trinità associa alla sua natura divina la natura umana. Cosa comporta questo? Comporta proprio un suo essersi fatto storia anche familiare, e in questa storia familiare c'è la sua mamma, c'è il suo papà terreno, San Giuseppe, e ci sono anche i suoi nonni, appunto, che fanno parte di questa storia familiare umana, appunto, perché nell'umanità c'è tutto. Poi ci dobbiamo sempre ricordare che San Paolo ce lo ricorda questo: Gesù si è fatto simile a noi, eccetto il peccato, in tutto. Quindi eccetto il peccato, tutto quello che può riguardare la nostra vita Gesù lo ha sperimentato, e dunque anche questi affetti familiari, i suoi nonni, appunto, i genitori della Vergine Maria, i santi Gioacchino ed Anna, che ci raffigurano proprio la sua appartenenza all'umanità, la sua appartenenza ad un popolo. È bella proprio anche la liturgia, no? di queste feste, che ci ricorda proprio anche questa, l'appartenenza di Gesù a un popolo preciso, il popolo di Israele.
0: E allora, Don Guido, già ci arrivano le immagini da Castel Gandolfo, ci mostrano appunto il drappo che sventola al vento di questa giornata, una giornata perlomeno qui a Roma abbastanza ventosa ma comunque calda. Il Santo Padre, lo ricordiamo, a Castel Gandolfo per il suo periodo di riposo, una tradizione che si rinnova con Papa Leone. La presenza del Papa a Castel Gandolfo è di, diciamo, identitaria, mi verrebbe da dire, certo, per i cittadini di questo borgo alle porte di Roma. E già vediamo quanti appunto si sono radunati a Piazza della Libertà. Ci sono gli ombrelli aperti e dalla luce, mi verrebbe da dire, non per la pioggia,
1: no,
0: che sembrava dover cadere oggi, ma per il sole. Ci sono diversi fedeli provenienti da diverse parti del mondo, i turisti, sventola una bandiera dello Stato del Vaticano, la bandiera, poi abbiamo visto prima la bandiera del Camerun, giovani, meno giovani, anziani, sacerdoti, tutti quelli insomma che possono partecipare a questo incontro, a questo evento, sono lì per ascoltare e per pregare insieme a Papa Leone, anche per vederlo, perché
1: certo,
0: non, ecco, è importante magari per tanti fedeli poter incrociare i suoi occhi. Allora restituiamo momentaneamente la linea alla regia e ci ritroviamo fra qualche istante qui in diretta per l'Angelus.

Laudetur Jesus Christus, qui la Radio Vaticana, ben trovate e ben trovati a quanti ci seguono in radio e video cronaca anche su Radio Vaticana e Vatican News, e un saluto a tutte le radio collegate con noi e a chi è collegato attraverso i nostri social. Io sono Silvia Giovarrosa, dall'altra parte del vetro Gabriele Di Domenico alla parte tecnica. Vi ricordo a tal proposito che è possibile seguire anche tutto quello che accadrà da adesso in poi attraverso il nostro canale WhatsApp di Radio Vaticana, un servizio del tutto gratuito per essere aggiornati sulle attività del Papa, per conoscere la Chiesa nel mondo e per essere informati anche sull'attualità internazionale. Ci giungono le immagini proprio da Castel Gandolfo. La folla si è radunata a Piazza della Libertà, attende di vedere il Santo Padre affacciarsi alla soglia del portone dal quale appunto pregherà la preghiera dell'Angelus e ci consegnerà le sue riflessioni e le sue parole. Vediamo una grande bandiera dello Stato del Vaticano che viene sventolata dai diversi pellegrini radunati nella piazza, che salutano a braccia spiegate le telecamere. Tanti fedeli che hanno raggiunto il Castel Gandolfo, il luogo appunto dove Papa Leone è in questo periodo di ristoro, di riposo, di vacanza, un periodo che ci suggerisce di impegnare nella riflessione, nella meditazione, nella preghiera, in una frequentazione più assidua della messa, e volendo in qualche modo prendersi cura non solamente del corpo, per il giusto riposo che al corpo compete, ma anche appunto alla cura dello spirito, in cui appunto spirito e corpo sono collegati. Ci sono ombrelli aperti,

0: Al centro dell'insegnamento di Gesù c'è il mistero del regno di Dio, che il Vangelo di oggi paragona a una perla e a un tesoro. Le parabole lasciano intendere la sorpresa di chi trova ciò che non poteva neanche sperare, al punto che vendere o lasciare tutto non appare ormai una rinuncia, ma un guadagno. In effetti, sin dalle prime pagine, gli evangelisti descrivono la chiamata di Gesù a seguirlo come irresistibile, libera, certo, ma urgente e capace di suscitare una risposta pronta e mossa dal desiderio. E questo è un primo aspetto importante del modo in cui Dio è vicino e si fa trovare. L'incontro col suo regno è una svolta che non restringe, ma allarga la vita. Se qualcosa deve ora cambiare, è per un di più di possibilità, non per un di meno. Vi è un secondo aspetto cui Gesù sembra dare molta importanza: a trovare il tesoro nascosto nel campo è probabilmente un contadino. La perla invece è riconosciuta di grande valore da un mercante, forse un viaggiatore. Seguono altre due parabole in cui i protagonisti sono dei pescatori e uno scriba esperto di cose antiche e nuove. Ve ne sono altre poi in cui il regno si lascia scorgere in una donna che impasta la farina, in un'altra che riordina la casa, in un re che pianifica la guerra, in un uomo che progetta una torre, in amministratori che gestiscono pagamenti o investimenti, in pastori e agricoltori. Insomma, il regno di Dio rivela la sua inestimabile bellezza su strade diverse, ma chiama tutti, uomini e donne, giovani e anziani, poveri e ricchi, a un profondo rinnovamento. Tutti lo possono comprendere e ne sono attratti. Anche oggi la Chiesa è comunione di persone diverse per origine, per cultura, per competenze, per livello di responsabilità, ma tutte chiamate a riconoscersi uno in Gesù Cristo. È Lui il tesoro nascosto, la perla preziosa, la rete che raccoglie chi è disperso. Dal principio, infatti, Gesù ha chiamato e radunato attorno a sé persone che altrimenti non si sarebbero mai frequentate. Proprio così ha mostrato che Dio non fa preferenze di persone e che la sua elezione è predilezione, specialmente per chi è piccolo e scartato. Fratelli e sorelle, non ci resta che chiedere un dono, lo stesso invocato dal giovane re Salomone. È il dono di distinguere la perla di grande valore, di saper riconoscere il tesoro per cui vale la pena di vendere tutto. Mentre l'industria dei consumi ci modifica il palato, suscitando sempre nuovi bisogni per poi venderci risposte che non saziano e talvolta avvelenano il cuore, dobbiamo imparare a cogliere ciò che conta davvero, il tesoro della relazione con Dio, che ci apre alla gioia e ci aiuta a vivere al meglio le relazioni tra di noi. L'intercessione di Maria, sede della sapienza, orienti a Gesù il nostro desiderio di vita perché si realizzi in pienezza. Angelus Domini nunziavit Mariae.
1: Et concepit Spiritus Sancto.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et

0: Cari fratelli e sorelle, ieri in Libano è stato beatificato Elia Oyek, patriarca di Antiochia dei Maroniti dal 1899 al 1931 e fondatore della Congregazione delle Suore Maronite della Santa Famiglia. Ha guidato per più di 30 anni la Chiesa Maronita con grande dedizione e sensibilità pastorale. Uomo di dialogo e di speranza, è stato un luminoso punto di riferimento ecclesiale, sociale e politico, tanto da essere chiamato Padre del Grande Libano. La preghiera e l'intercessione del nuovo Beato accompagnino sempre i fedeli maroniti in tutto il mondo e ottengano il dono della pace per l'intero popolo del Libano, a me tanto caro. Seguo con apprensione il perdurare e l'inasprirsi della violenza in Terra Santa, di cui ultimamente sono state vittime anche molti civili in Cisgiordania e a Gaza. Rivolgo un accorato appello affinché si torni a negoziare un'equa soluzione politica fondata sulla pari dignità e gli uguali diritti di ogni persona umana e a rigettare nuove azioni militari e decisioni unilaterali, in particolare quelle che violano il rispetto e lo status quo dei luoghi santi di ogni fede religiosa. Rinnovo altresì il mio appello circa la situazione in tutto il Medio Oriente, dove un intensificarsi delle operazioni militari ha riportato violenza e distruzione, mettendo gravemente a rischio la vita di numerosi civili e aggravando la carenza di acqua potabile ed elettricità. Dal profondo del cuore esorto tutte le parti coinvolte a sospendere gli attacchi e a riaprire con urgenza spazi di dialogo e diplomazia per giungere quanto prima alla pace tanto desiderata per tutta la regione. Continuiamo a pregare per tutti i popoli che nel mondo soffrono a causa della guerra. Possa il Signore toccare i cuori e illuminare le menti dei responsabili perché presto si giunga alla riconciliazione e alla pace. A fronte dei devastanti incendi che in questi giorni hanno interessato varie località della Francia e della Spagna, manifesto la mia vicinanza e invito tutti a pregare per le persone colpite e per il lavoro dei soccorritori. Oggi si celebra la sesta giornata mondiale dei nonni e degli anziani, che ha come tema le parole del profeta Isaia: «Io invece non ti dimenticherò mai». Ringraziamo insieme il Signore per il dono che gli anziani sono per la Chiesa e per la società, e impegniamoci a rispettarne e valorizzarne il ruolo prezioso e a garantire loro sempre la giusta attenzione e assistenza. Saluto con affetto tutti voi qui presenti, residenti e provenienti da varie parti d'Italia e del mondo. Rivolgo un particolare benvenuto ai pellegrini appartenenti all'Opera della Chiesa. E ai vescovi che li accompagnano. Un benvenuto e saluto ai bambini provenienti dalla Casa della Misericordia di Chortkiv in Ucraina, ospiti presso la parrocchia di San Michele Arcangelo di Nocera Superiore. agli adolescenti della parrocchia di Manerbio, ai partecipanti all'incontro internazionale dei giovani organizzato nel bicentenario della morte di Santa Giovanna Antida Touré, ai giovani pellegrini del movimento di studenti cattolici Onze Lieve Frausterdesi di Maldigem in Belgio, come pure agli allievi della scuola allievi carabinieri di Velletri, accompagnati dal cappellano e dai loro ufficiali. Saluti i membri della Catholic Men's Association of Cameroon. Rivolgo un particolare pensiero ai partecipanti alla Sagra delle Pesche di Castel Gandolfo, che sono venuti portando i loro frutti per la benedizione. Stasera a Roma, sul Tevere, si terrà la processione della Madonna Fiumarola. Maria, Madre di Gesù, ottenga i partecipanti a questa bella tradizione e a tutti noi di vivere ogni giorno secondo gli insegnamenti del Vangelo. E a tutti voi auguro di cuore una buona domenica!
1: Ed eccoci di nuovo giunti qui in diretta. Abbiamo ascoltato la catechesi di Papa Leone per questa 17ª domenica del tempo ordinario e le sue parole appunto dopo l'Angelus. In questo momento il Santo Padre è proprio all'ingresso del palazzo di Castel Gandolfo, la sua residenza estiva, e abbiamo sentito Don Guido che salutava appunto quanti avevano portato qui per la benedizione le pesche, per la sagra delle pesche di Castel Gandolfo. In questo momento appunto vediamo gli è stato portato un cestino con questi frutti. Sta salutando e ringraziando i bambini che consegnano a Papa Leone ciascuno un frutto, una pesca, e lui li ripone in un cestino. Ecco, questo fa un po' parte di quella che dicevamo per Castel Gandolfo essere una presenza identitaria.
2: È molto bello questo gesto, perché ci fa vedere proprio come il Papa si inserisca vitalmente nella vita di questo borgo di Castel Gandolfo. Diventa proprio un concittadino,
1: diventa un concittadino di
2: Castel Gandolfo, e questo è veramente straordinario.
1: Abbiamo sentito anche dopo, alla fine della catechesi, un grido che si è alzato: ora e sempre viva il Papa!
2: Ora e sempre ovunque
1: appunto. Sì, adesso sì. In questo momento il Papa sta diciamo raggiungendo i vescovi che hanno partecipato a questo momento di preghiera insieme a lui, e poi saluterà quanti sono a Castel Gandolfo riuniti insieme per appunto per questo momento di incontro e di preghiera. Sono state veramente tante le parole che ci ha consegnato Papa Leone, il suo appello soprattutto alla risoluzione dei conflitti, alla possibilità di dialogo. Ha detto: lo chiedo dal profondo del cuore, che ci sia nuovamente la pace in Medio Oriente, che si rigetti qualsiasi azione militare che mette in crisi il diritto di tutti i cittadini e il rispetto della vita. Ha parlato appunto delle violenze che abbiamo visto riesacerbarsi in questi giorni in Terra Santa, in particolare in Cisgiordania, e poi ha fatto accenno agli incendi che hanno devastato Francia e Spagna. Sono centinaia di migliaia gli sfollati a causa di questo fenomeno che sappiamo comunque essere direttamente collegato al riscaldamento globale, quindi alla cura della casa comune che, a cui appunto il pontificato prima anche di Papa Francesco e adesso in diretta conseguenza in quello di Papa Leone ci invita a fare, e poi questa giornata appunto dei nonni e degli anziani, la sesta giornata, lo ricordiamo, cade proprio nella memoria liturgica di Gioacchino e Anna, i genitori di Maria, i nonni di Gesù. Sono stati questi in particolare i momenti, gli appelli, le circostanze che ha voluto ricordare Papa Leone, che in questo momento continua a salutare tutte le persone che sono dietro le transenne, che fanno da cornice, così da semicerchio al palazzo, alla residenza estiva di Papa Leone qui a Castel Gandolfo. Appunto, ha fatto quasi un'ala, adesso ne fa l'altra, e poi abbiamo ascoltato la sua catechesi, no? Questa riflessione sul Vangelo di Matteo e in particolare su questa perla preziosa, sì, che si scopre e che per averla ognuno si vende tutto.
2: Sì, per avere il tutto bisogna lasciare tutto, ecco. Perché bisogna fare spazio, perché spesso questo tutto di cui ci dobbiamo liberare è proprio ciò che ostacola invece la relazione con il Signore, perché ci intrattiene in altre relazioni che però sono effimere, sono caduche, sono inconsistenti. E invece il Vangelo di oggi, e il Santo Padre ce lo ha proposto in questo modo anche così bello, così semplice ma così profondo, ci invita a liberarci di tutto quello che invece ostacola questa relazione e a concentrarci su ciò che è veramente essenziale. E ciò che è essenziale è appunto questo rapporto con Dio che noi dobbiamo cercare a tutti i costi di poter conseguire, sapendo però che da parte di Dio c'è sempre l'assoluta disponibilità a che questo possa avvenire. Allora, sapendo poi dov'è, venendo a sapere dove è nascosto questo tesoro, noi possiamo veramente liberarci di tutto il resto per poter comprare quel terreno e poter prendere questo tesoro.
1: E dov'è nascosto questo tesoro, Don Guido?
2: Intanto nell'infinita misericordia di Dio che ci viene incontro, e poi è nascosto appunto nella nostra disponibilità ad accogliere questo infinito dono della misericordia di Dio per poter camminare con il Signore. Questo è il tesoro che Lui ci ha promesso, non solo ce l'ha promesso, ma ce l'ha anche proprio offerto attraverso il dono della sua vita, perché noi non ci dobbiamo mai dimenticare che tutto quello che il Signore ci ha insegnato, è il Signore Gesù, alla fine lo ha sottoscritto con la sua passione, la sua morte e la sua risurrezione. Ci possiamo fidare di Gesù.
1: In questo momento Don Guido, Papa Leone è salito sulla Papa Mobile scoperta, insomma,
2: sì.
1: E sta percorrendo la piazza dove sono radunati i fedeli, sono in veramente
2: in molti,
1: li vediamo anche oltre.
2: Mi viene da dire, non so, vedendo l'immagine eccetera, che considerando che oggi dovrebbe essere l'ultimo giorno, no,
1: sì,
2: della sua, ecco,
1: domani, ecco, Papa Leone tornerà in Vaticano.
2: In Vaticano, mi viene da dire che desideri farlo anche per congedarsi proprio anche, come dire, direttamente, fisicamente, potremmo dire così, dai castellani che sono stati suoi concittadini appunto per questi giorni di riposo, ma anche di soprattutto di preghiera, di riflessione, di contemplazione. Ricordiamo anche che ha avuto modo il Santo Padre di fare delle visite in località anche abbastanza vicine o circonvicine, proprio per, fra tutte ricordo per esempio la sua preghiera per la pace a Monte Cassino, dove si è recato, ecco. Ma ecco, tutti queste occasioni che lui ha avuto proprio per vivere per primo in sé quello che ha raccomandato a noi, cioè che il tempo di vacanza non sia un tempo di inazione, ma che sia invece un tempo di valorizzazione di ciò che magari nella routine quotidiana cristiana dobbiamo trascurare necessariamente.
1: Un tempo anche di nutrimento, no? Perché
2: certo.
1: Poi sono, ecco, la visita all'abbazia di Monte Cassino, poi è stato a Subiaco, alla Sacro Speco, da San Benedetto, però sono tutte occasioni, no, che possiamo avere in questo periodo per nutrire il nostro spirito, per nutrire la nostra anima, per ritornare un po' a cercare quella tesoro,
2: certo,
1: che magari è anche dentro di noi, no?
2: Certo, perché noi comunque dobbiamo fare la nostra parte. Ecco, questo è molto importante ricordarlo. Ma mi viene così in mente la possibilità di ricordare quanto su questo ambito dica il Concilio di Trento, no? Che cosa ci insegna? Ci insegna che il Signore si degna sempre di mostrarci quali i nostri meriti, quelli che in verità sono i suoi doni, no? Allora il Signore ci mette davanti i suoi doni, però ci chiede anche di dare noi la nostra disponibilità a poter camminare verso questi doni per accoglierli. Sono sempre doni, ma siamo più contenti se anche noi facciamo un po' di cammino per poterli accogliere nella nostra vita. Il Signore ci dà sempre questa possibilità.
1: Senti, Don Guido, in questo momento vediamo il Papa che stringe le mani. Ci sono, l'inquadratura ci fa vedere quasi come delle mani allungate, tante mani allungate in modo, diciamo, orizzontale verso il pontefice che passa. Al di là della lettura, diciamo, della lettura letterale, scusami, gioco di parole. Di quello che vediamo, no? Il desiderio di stringere la mano al Papa, ho stretto la mano al Papa, però io ci vedo un significato anche più profondo in questo gesto.
2: È questo,
1: no?
2: Desiderio è relazionale,
1: mano,
2: certo.
1: Il desiderio relazionale è la mano tesa,
2: certo,
1: delle persone che sono lì e che in questo momento potrebbero rappresentare tutti noi,
2: certo,
1: che siamo invece in altri posti, in altre cose affaccendati e che aneliamo, perché Papa è il vicario di Cristo,
2: appunto,
1: sulla terra.
2: Certo, perché noi desideriamo profondamente questa relazione con Gesù e il Papa ce lo rende presente, no? Santa Caterina, no, lo chiamava il dolce Cristo in terra. Ecco, il dolce Cristo in terra che sta passando attraverso, è il pastore supremo che passa attraverso il suo gregge. Però la cosa bella anche di Papa Leone è ricordarci proprio questo, che lo fa con una semplicità e con una affabilità tale che ci fa ricordare una grande verità. Il pastore, quando diventa pastore, lo dico anche da sacerdote questo, quando diventa pastore non deve mai dimenticare che rimane anche pecorella. Non è, ecco, questo è importante.
1: Esatto.
2: Il pastore non è che perché diventa pastore cessa di essere pecorella, no, è una pecorella che è diventata pastore, ma è rimasta pecorella. Allora questo è bello, perché ci fa capire veramente come questa relazione, che pur essendo differenziata in ragione del ministero che si presta, però resta una relazione paritaria in qualche senso nella comune natura di figli di Dio. Ecco,
1: il Papa sta per rientrare nel Palazzo Apostolico qui a Castel Gandolfo, ha salutato con le mani fedeli e varca la soglia. E dunque questo momento di incontro, di relazione, di preghiera finisce qui. Don Guido, noi restituiamo la linea alla regia, grazie per quanti sono stati collegati con noi.
2: Sì.
1: E rimarremo collegati invece in radio. Laudetur Jesus Christus.
2: Laudetur Jesus Christus.

0: E dunque, sulle note di una canzone molto bella, Costruire, di Nicolò Fabi, Don Guido, ancora ringraziamo il Santo Padre per le parole che ci ha regalato in questo Angelus di questa domenica 26 luglio, in cui ricordiamo anche i nostri nonni, i nostri anziani. Papa Leone per loro, per questa giornata, aveva dedicato un messaggio lo scorso 15 giugno. Il titolo era "Io invece non ti dimenticherò mai", dedicato alle persone anziane che, diciamo, subiscono quelli che sono i dolori e le ingiustizie di quella che Papa Francesco chiamava la cultura dello scarto.
1: Certo, e dobbiamo ricordarci proprio noi di non dimenticare, cioè dobbiamo in qualche modo realizzare sempre che, se anche appunto il mondo dimentica con troppa facilità, ecco, c'è qualcuno che non dimentica mai, e questo è proprio il Signore. E devo dire che questo si può collegare molto bene alla natura del termine ricordare, no? Perché ricordare significa portare al cuore, giusto? E il Signore che cos'è che porta al cuore? Il Signore porta al cuore tutto di noi, soprattutto, e questo è commovente sempre pensarci, soprattutto le nostre miserie. E portare al cuore le nostre miserie è alla base della parola misericordia, proprio per questo motivo, no?
0: Grazie Don Guido, grazie per tutte le riflessioni che ci hai anche tu consegnato, grazie per essere stato in nostra compagnia. Noi ti salutiamo grazie. A tutti i nostri ascoltatori, Gabriele Di Domenico dall'altra parte del vetro, buona domenica a tutti, e ancora Laudetur Jesus Christus.
1: Laudetur Jesus Christus.

0: Santi della Porta Accanto. Testimoni di fede e di speranza. Un programma a cura di Don Andrea Vena.
1: Cari radioascoltatori, benvenuti a Santi della Porta Accanto, rubrica settimanale, durante la quale diamo voce alle diocesi nel presentare i santi locali, i santi che vengono venerati. Ma talvolta facciamo anche dei focus legati ai santuari, ad alcuni santi. Oggi è una giornata di questo tipo. Guardiamo ai santi carmelitani. Lo facciamo con padre Christoph Betschart, buongiorno a te.
2: Buongiorno.
1: E con suor Maria Manuela Carmelitana del monastero di Lucca. Buongiorno a te, suor Maria.
3: Buongiorno.
1: Cominciamo con te, padre Christoph, e ti domando innanzitutto chi sono i carmelitani.
2: Il Carmelo è una realtà antica, nasce in Terra Santa sul Monte Carmelo, dove ex crociati si sono ritirati, si potrebbe anche dire pentiti, per vivere una vita fraterna, eremitica, con una regola semplice, breve, essenziale, data da Santa il Patriarca di Gerusalemme, e al centro di questa regola c'è l'invito a meditare giorno e notte la legge del Signore, la parola di Dio, e dunque i carmelitani cercano di vivere la preghiera continua, e per poter farlo sono accompagnati da Maria. Si considerano fratelli della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo, cioè Maria è per loro una madre e per loro una protettrice, ne segno lo scapolare che diventerà famoso nei secoli successivi fino ad oggi. Ma Maria è anche allo stesso tempo sorella, perché appunto sono fratelli di Maria, sorella nel pellegrinaggio della fede. C'è un'altra figura molto importante per loro, il profeta Elia, ispiratore. Ovviamente nel Medioevo si pensava alla genealogia vera e propria, dal profeta fino al 200, oggi lo consideriamo una leggenda, però il nucleo rimane, cioè Elia, il nostro fondatore spiritualmente parlando. Il suo carisma profetico ci ispira, e anche il suo modello di collegare vita contemplativa e vita attiva. La vita contemplativa si vede in modo emblematico sul Monte Horeb, quando si ritira e fa esperienza di Dio nel silenzio, nella brezza leggera. E il suo zelo apostolico si vede quando, diciamo, sul Monte Carmelo si confronta duramente con Gesabele e anche con i profeti di Baal. Allora, questo zelo apostolico si vede ancora di più quando i carmelitani devono andare in Europa, e in Europa sono avvicinati ai mendicanti, come per esempio francescani, domenicani, e dunque vanno anche fuori per il loro apostolato, cioè una vita radicata nella contemplazione che diventa poi attività anche pastorale, diremmo oggi. In questo diciamo slancio ci sono anche le monache che vengono fondate nel 400, i primi monasteri, uno per esempio a Firenze, dove ci sarà Maria Maddalena Elena dei Pazzi, una santa di Firenze. E adesso vorrei soltanto accennare molto rapidamente al 500, no? In Spagna, dove vivono Teresa d'Avila, Teresa di Gesù, e Giovanni della Croce, e loro hanno il desiderio di ritornare alla fonte carmelitana, e hanno anche il desiderio di rifondare, si potrebbe dire, il Carmelo, cioè di riprendere l'intuizione originaria. Teresa entra all'Encarnación, fuori le mura di Avila, dove ci sono 150 monache, e nel monastero si riproduce la vita sociale con poveri e ricchi, e ha il desiderio di superare queste divergenze, di avere una comunità, come dice, di amiche, dove tutte sono uguali e dove hanno una stessa missione, cioè vogliono sostenere la preghiera, il mondo con la loro preghiera. Hanno questo slancio apostolico proprio, e questo è molto legato alla scoperta delle Americhe per Santa Teresa. Per adesso suor Manuela forse avrebbe qualcosa da aggiungere.
1: Possiamo proprio chiedere a suor Manuela chi è Santa Teresa e qual è la sua caratteristica.
3: effettivamente questi desideri, no, di cambiamento di cui ha parlato Padre Christoph nascono da una profonda crisi che Teresa vive per circa 20 anni dopo essere entrata al Carmelo. Lei è nata appunto ad Avila nel 1515 ed è proprio in tutto figlia del suo tempo, questo siglo d'oro, no, che si vive in Spagna e che è un tempo di grande fermento, di trasformazione, di espansione e anche un tempo di passaggio in cui l'essere umano, la sua dignità, la sua libertà assumono un posto centrale. E Teresa è una giovane con una vitalità prorompente, una donna vivacissima, di grande intelligenza, grande sensibilità, con un bisogno fortissimo di amare e di sentirsi amata. Ma questa ricchezza umana le crea dei grossi problemi nel contesto della vita monastica in cui è entrata, che forse, come succede, non era proprio al passo coi tempi, ecco. E queste crisi, queste serie di crisi le descrive nei primi capitoli della sua autobiografia, Il libro della vita, che è una lettura molto accessibile che consiglio a tutti, insieme a un altro librino introduttivo che si intitola Gli occhi fissi su Cristo del padre Thomas Alvarez. In questa crisi Teresa si chiede: essere monaca significa rinunciare alla mia umanità oppure esprimere la mia ricchezza umana in rapporti di amicizia, no? Nella conoscenza delle persone, deve necessariamente allontanarmi da Dio? E vive combattuta proprio per 20 anni da monaca tra l'amore di Dio, l'amore per Dio e l'amore per l'uomo, questi due amori. Non trova per 20 anni la risposta, non riesce a realizzare la sua donazione totale a Dio, anche se ha già delle esperienze mistiche sporadiche, e non riesce a trovare il suo personale rapporto con Dio, fino a quando non incontra Gesù nella sua umanità, davanti a un'immagine dell'Ecce Homo che un giorno le fa un'impressione enorme. Cioè, aveva già visto questa statua tante volte, però quel giorno la incontra veramente. Potremmo dire, con parole più moderne, che Teresa empatizza con Gesù, cioè in quell'uomo sfinito dal dolore, l'Ecce Homo appunto, è sfinito dal dolore come lei. Teresa scopre Dio in quell'uomo e pone ogni fiducia in lui, quindi non deve più sfuggire la sua umanità per trovare Dio, perché Dio è venuto a cercarle proprio in essa, e quindi decide di fondare dei monasteri dove la persona e le sue relazioni siano al centro. Quindi lo stile di vita di questi monasteri deve aiutare a vivere l'amicizia con Dio e con le sorelle come un'unica relazione, no? Come un unico comandamento, come dice il Vangelo, quello dell'amore di Dio e dell'amore del prossimo. E per questo ha molta cura della vita interiore, della conoscenza di sé, che sono indispensabili per la preghiera e per la fraternità. Scrive, diventa scrittrice per le sue sorelle, per insegnare quest'amore per Dio e le sorelle. E appunto, come diceva Padre Cristo, paragona la scoperta del mondo interiore a quella dell'America, che è la vera grande novità del suo tempo, cioè la scoperta dell'interiorità che è vasta e diversificata proprio come un mondo nuovo, un mondo tutto da scoprire. E in questo mondo interiore possiamo trattare Dio come un amico, che è un pensiero rivoluzionario per il suo tempo, ma possiamo dire che lo è anche per il nostro, cioè trattare Dio come un amico.
1: Un'espressione che noi ritroviamo anche nei suoi scritti, questo.
3: Sì, sì, sì, lei proprio definisce così la preghiera.
1: La preghiera è un dialogo tra amico ed amico.
3: Sì, è proprio così, un dialogo con colui dal quale ci sentiamo amati. E nel libro che riporta l'apice delle sue esperienze spirituali, cioè Il castello interiore, usa un paragone per descrivere in termini molto positivi la relazione tra l'essere umano e Dio. Dice: noi siamo un meraviglioso castello fatto di un tersissimo diamante che possiede molte stanze, e nella stanza più interna, al centro del castello, abita Dio. Per trovarlo dobbiamo cercarlo dentro di noi, attraverso le varie stanze del castello che ci costituiscono, e lei ci accompagna in questo viaggio interiore. E possiamo ora ascoltare proprio direttamente le sue parole.

Mentre stavo supplicando Nostro Signore di parlare al posto mio, visto che non sapevo cosa dire né come cominciare ad assolvere questa obbedienza, mi è venuto in mente ciò che ora dirò, in modo da iniziare con un solido fondamento. Pensare cioè alla nostra anima come a un castello tutto di diamante o di chiarissimo cristallo, dove ci sono molte stanze, proprio come in cielo vi sono molte dimore. Infatti, sorelle, se ci pensiamo bene, l'anima del giusto non è altro che un paradiso dove egli dice di trovare le sue delizie. Dunque, come pensate che sarà la stanza dove trova le sue delizie un re tanto potente, tanto sapiente, tanto puro e tanto pieno di ogni bene? Non trovo alcun altro a cui paragonare la grande bellezza e la grande capacità di un'anima.

0: seguito molte giovani donne la seguono in questo modo di vivere la vita monastica, fonda tanti monasteri, una vita monastica che ha una novità, porta una novità, ha una motivazione esplicitamente ecclesiale, cioè trovare Dio al centro della nostra vita significa trovarlo nel cuore di ogni uomo e di ogni donna, cioè aiutare tutta l'umanità a scoprirlo vivo dentro di sé. Quindi dopo questo decide di fondare anche dei frati che vivano allo stesso modo di queste carmelitane rinnovate, dette scalze, noi ancora oggi ci chiamiamo carmelitane scalze, no?
1: E questo percorso, Sor Manuela, è qui che lei incontra San Giovanni della Croce.
0: Sì, sì, esatto, perché lei è convinta che la pienezza dell'umano e quindi la pienezza del suo carisma si trovi nello scambio mutuo del maschile e del femminile, e incontra questo giovane promettente che aspira alla certosa e riesce a convincerlo a seguirla nei suoi progetti, e appunto diventerà Giovanni della Croce, il poeta, il mistico, un innamorato di Dio.
1: Che cosa puoi dirci di San Giovanni della Croce?
0: Posso in questi pochi minuti dire poco, però della sua biografia vorrei ricordare una nota particolare, cioè che a causa dei conflitti interni all'ordine, in seguito a questa rifondazione, diciamo, lui è incarcerato a Toledo e vive per 9 mesi in una condizione di estrema indigenza, subendo delle vessazioni fisiche e psicologiche terribili. E in queste condizioni limite, diciamo, fa un'esperienza forte, sia del suo desiderio di amore che anche della vicinanza e della consolazione di Dio. E proprio lì, nella sua prigione, compone quasi tutte le sue poesie più belle, che sono dei canti di amore per Dio. E insomma, questo secondo me è un messaggio già di per sé di grande consolazione e di speranza per tutti, perché tutti coloro che anche oggi vivono una grave malattia o il dramma della guerra, della prigionia, possono sentire la consolazione che Dio non fa mancare a nessuno, una consolazione interiore. Anche Giovanni della Croce è un maestro di vita interiore, e nelle sue poesie esprime ripetutamente il suo desiderio struggente di incontrare Dio. E ad esempio nella prima strofa del suo Cantico Spirituale canta: «Dove ti nascondesti, amato, lasciandomi nel pianto?» E la risposta ormai la conosciamo, ma possiamo ascoltare anche direttamente le sue parole.
2: Oh, dunque, anima, bellissima tra tutte le creature, che tanto desideri sapere il luogo in cui sta il tuo amato per cercarlo e unirti a lui. Già ti si dice che tu stessa sei la dimora dove egli abita, e il ritiro e il nascondiglio dove sta nascosto. Per te è motivo di grande contentezza e gioia vedere che tutto il tuo bene e la tua speranza sono così vicini a te da essere in te, o per meglio dire che tu non puoi stare senza di lui. Considerate, dice lo sposo, che il regno di Dio è dentro di voi.

0: Suor Emanuela, ci puoi suggerire un testo per conoscere San Giovanni della Croce?
1: Sì, allora io consiglierei in generale la lettura delle sue poesie e poi un'introduzione alla sua vita e alle sue opere, che ormai è diventato un classico e si intitola L'impatto di Dio, di padre Ian Matthew. E poi, dopo questi due santi fondatori, il Signore ha donato al Carmelo una fioritura di tantissimi santi che continua ancora oggi, perché ancora oggi abbiamo tanti santi in via di essere canonizzati o beatificati, e tutti questi santi hanno fatto crescere e sviluppare il carisma in modi diversissimi, secondo un'immagine cara a Santa Teresa di Gesù Bambino, che è un'altra grande santa del Carmelo. L'immagine di un giardino che perderebbe il suo splendore se tutti i fiori fossero uguali, mentre l'amore di Dio fa crescere sia le rose che le semplici violette, pratoline, tutte contribuiscono alla bellezza del giardino. E questa giovane monaca, ad esempio, anche la sentiamo chiamare anche appunto Teresina, perché è proprio giovane, no? È vissuta in Francia alla fine dell'Ottocento ed è entrata al Carmelo a 15 anni. E anche lei ha cercato con fatica il suo amato Signore e con tanta passione, la passione di una giovane di 15 anni appunto, venuta però a un certo punto a contatto con la sua debolezza umana, normale, no? E si accorge presto che la sua santità, a cui anela in modo molto forte, però non è qualcosa che si possa conquistare con le proprie forze. E quindi diventa maestra della sua piccola via, fatta di confidenza assoluta nell'amore del Padre, perché sarà lui a farla santa. Dio anche per lei si trova dentro se stessa, ovvero nella realtà che sta vivendo, non altrove, in un'immagine realizzata, irraggiungibile, che si è fatta di sé. E Dio le sta comunicando il suo amore proprio nelle vicende gioiose e tristi della sua giornata.
0: Suor Emanuela, io purtroppo devo quasi interromperti, sì, perché vorrei farti presentare, sì, anche la figura di Edith Stein. Abbiamo proprio due minuti, non di più, sì, per aiutare almeno a cogliere la particolarità, sì, di Edith Stein.
1: Sì, sì, Edith Stein è un'altra grande santa, più vicina a noi nel tempo. È entrata al Carmelo di Colonia in Germania nel 1933. E prenderà il nome di Teresa Benedetta della Croce al Carmelo, e anche il suo cammino di ricerca è un cammino travagliato, perché è ebrea di nascita, lascia la sua fede e si dedica agli studi filosofici fino a diventare addirittura l'assistente del fondatore della fenomenologia, il filosofo Husserl, e si interessa con particolare passione anche lei allo studio dell'essere umano e delle sue relazioni. E però anche lei, in questa seria e appassionatissima ricerca, a un certo punto si scontra con i suoi limiti umani e con domande che senza Dio non trovano risposta. E leggendo la vita di Teresa d'Avila ha un sussulto interiore, forse empatizza proprio col vissuto di Teresa, no? Lei che ha scritto una tesi sull'empatia, e esclama: la verità non è un'idea ma una persona, Gesù, con cui si può entrare in relazione. Riceve il battesimo e continua a occuparsi dell'umano, ma guardandolo con occhi diversi. Scopre che in ognuno di noi si trova un nucleo personale, un centro che determina la nostra unicità e che porta impresso, lei dice, il sigillo di Dio, un irripetibile sigillo, e usa delle metafore bellissime per parlare di questo nucleo. Dice che ogni persona riflette un raggio dell'essenza divina, come se un pezzetto di Dio fosse in ognuno di noi in un modo unico. Ognuno di noi riceve un nome nuovo, come nell'Apocalisse, che esprime la sua essenza più intima. E quindi Dio trova in noi un'abitazione unica, che non potrebbe trovare in nessun'altra persona, e desidera stabilire una relazione unica con ognuno di noi.
0: Suor Emanuela, io devo però interromperti. Sì. L'unica cosa che ti chiedo, hai un libro per far conoscere Edith Stein?
1: Sì. Teresa Benedetta, sì, della Croce di Stein, che appunto morirà martire ad Auschwitz nel 1942, e possiamo conoscerla iniziando a leggere la sua autobiografia, Storia di una famiglia ebrea, e anche i suoi scritti spirituali, che sono proprio pubblicati con questo nome, Scritti spirituali.
0: Ecco, io ti ringrazio, ti chiedo di restare in linea, perché vorrei, sì, concludere con padre Christoph, per chiedere, che stavo facendo confusione con i nomi, una parola su Fra Lorenzo della Risurrezione, del quale ce ne ha parlato Papa Leone. Facciamo un passo dunque indietro nei secoli, però dobbiamo dare almeno qualche minuto dedicato proprio a Fra Lorenzo.
2: Sì, siamo nel 600, Fra Lorenzo non è beato, canonizzato come gli altri che figure che abbiamo adesso, diciamo, sentito presentare. Lui è un fratello converso nel convento di Parigi, appunto la rue de Vaugirard, dove oggi c'è l'Institut Catholique de Paris, e 50 anni ha vissuto lì come cuoco, per 15 anni poi anche come ciabattino, e ha cercato di animare la sua vita di lavoro con questo suo esercizio della presenza di Dio, cioè rendersi conto che Dio è presente in tutto ciò che esiste e che è presente anche in lui, e ricordarselo spesso con semplici piccoli atti, e che per lui sono in realtà un modo di mettersi in presenza di Dio, cioè, visto che si chiama Fra Lorenzo della Risurrezione, in presenza del risorto, dal quale viene la sua vita nuova, essendo conformato sempre di più a Cristo nella sua vita semplice a Parigi.
0: Padre Christoph, Leone XIV, proprio rivolgendosi ai giornalisti che gli chiedevano come poter conoscere la sua figura, ha indicato questo testo, e lo ha indicato come un testo che può far conoscere la sua personalità di Papa Leone, la pratica della presenza di Dio, che è il cuore del messaggio che Fra Lorenzo ci ha lasciato. In cosa consiste la pratica della presenza di Dio?
2: Cioè, credere, e forse qualche volta anche sentire la presenza di Dio nel creato, in se stesso, e poi soprattutto farsi presente a Dio, cioè ricordarsi spesso, diventare consapevole della sua presenza e entrare in una conversazione con lui, o guardarlo semplicemente per amore, cioè cercare di dialogare con il Signore, appunto il Signore risorto.
0: Ascoltiamo cosa dice lui in un passaggio.
3: Non è necessario stare sempre in chiesa per essere con Dio. Possiamo fare del nostro cuore un oratorio nel quale ritirarci di tanto in tanto per dialogare con Lui dolcemente, umilmente e amorosamente. Tutti sono capaci di questi dialoghi familiari con Dio, chi più, chi meno. Egli conosce le nostre possibilità. Cominciamo. Forse si aspetta da noi solo una generosa decisione.

0: Sor Manuela e Padre Christopher, io vi ringrazio per la vostra partecipazione. Servirebbe una puntata per ogni santo carmelitano, data la ricchezza che loro portano, e soprattutto, se noi ci pensiamo bene, Santa Teresa d'Avila è dottore della Chiesa, San Giovanni della Croce è dottore della Chiesa, Santa Teresina di Gesù Bambino è dottore della Chiesa, quindi c'è un bagaglio incredibile dal quale attingere, e nulla vieta di pensare a delle puntate speciali dedicate ai singoli santi, sia per presentare le loro vite e presentare alcuni loro scritti che li hanno portati veramente a questo traguardo. Ma su questo potremo veramente ragionarci insieme. Io vorrei concludere con voi con una canzone, e Cercati in me. Cioè, sembra quasi che, e non è sembra, ma è un Dio che parla con Santa Teresa d'Avila e gli dice: se per caso ti perdessi, o amata, in me dovrai ritrovarti. Ma se non sapessi ove cercarmi, non andare vagando inutilmente. Se veramente tu vorrai trovarmi, in te devi cercarmi. Tu, e qui si torna a quello che diceva prima Sor Manuela, tu sei il castello ove io dimoro e dove ti chiamo dal profondo del tuo cuore. Non perdere allora il tuo centro per cercarmi. Ti basterà gridare il nome mio, che in te verrò, dove potrai trovarmi, senza tardar, per essere il tuo Dio. E noi allora ascoltiamo la canzone di Giuni Russo, Cercati in me. E con questa canzone ringrazio Padre Christoph, ringrazio Suor Maria Manuela, carmelitani, e ringrazio voi, cari radioascoltatori, per averci seguito anche in questa domenica. Grazie.
1: Grazie di cuore.
2: Grazie a voi.

Cari amici e care amiche, un cordiale saluto a voi tutti dal vostro Luigi Cioffi, che anche per questa domenica vi dà il benvenuto ad un nuovo appuntamento di concerto festivo. Tre i brani in programma quest'oggi. Partiremo con un concerto di Wolfgang Amadeus Mozart, proseguiremo con le variazioni sinfoniche di César Franck e concluderemo la trasmissione con un poema assai poco noto di Antonin Dvorak. Iniziamo dunque la nostra trasmissione con il concerto numero 6 per pianoforte e orchestra K238 di Wolfgang Amadeus Mozart. Questo concerto è una pagina brillante, una pagina abbastanza generosa nelle idee. Il virtuosismo è garbato e è alieno da forme di spettacolarità. Persino la conclusione del concerto è sottovoce, senza alcun solista. Si tratta di una di quelle pagine nello spirito di Johann Christian Bach, la cui funzione principale era quella di deliziare il pubblico. Tuttavia, nonostante la tenerezza affettuosa di questa composizione, emergono qui i primi frammenti d'ombra, episodi che sempre più frequentemente offuscheranno il brillante e sereno fraseggio mozartiano. Composto nel gennaio del 1776, a soli 20 anni di età, questo concerto si articola in 3 movimenti: allegro aperto, andante un poco adagio, rondò allegro. Ascoltiamo allora di Wolfgang Amadeus Mozart il concerto per pianoforte orchestra numero 6 in si bemolle maggiore K238. L'esecuzione è affidata al pianista e direttore Gazanda alla guida della Camerata Accademica del Mozarteum di Salisburgo.

Nella interpretazione del pianista e direttore Geza Handa alla guida della Camerata Accademica del Mozarteum di Salisburgo abbiamo ascoltato di Wolfgang Amadeus Mozart il concerto per pianoforte orchestra numero 6 in Si bemolle maggiore K238. E passiamo ora all'ascolto del successivo brano. Si tratta delle variazioni sinfoniche per pianoforte e orchestra di César Franck, composte nell'estate del 1885, quando il compositore aveva all'incirca 63 anni. Benché circondato dall'ammirazione di molti, a Franck mancava ancora un vero e proprio riconoscimento. Un riconoscimento che giunse proprio con questo lavoro, presentato alla Società Nazionale di Musica il 1 maggio del 1885. Il carattere abbastanza improvvisatorio del brano e la tensione che si viene creando grazie ai diversi atteggiamenti espressivi presenti nella partitura colpirono profondamente il pubblico. Si tratta di una composizione articolata in tre parti. Dopo una introduzione si susseguono le variazioni vere e proprie e poi naturalmente il finale. Ciò che colpisce è il gioco dialettico degli archi e la risposta dolente del pianoforte nell'incipit di questa composizione. Ascoltiamo allora nella esecuzione del pianista Alexis Weissenberg accompagnato dai Berliner Philharmoniker diretti da Herbert von Karajan di César Franck le variazioni sinfoniche per pianoforte orchestra.

Nella esecuzione del pianista Alexis Weissenberg, accompagnato dai Berliner Philharmoniker diretti da Herbert von Karajan, abbiamo ascoltato di César Franck le variazioni sinfoniche per pianoforte e orchestra. E passiamo ora all'ascolto di una composizione assai poco nota. Si tratta di un poema sinfonico, La strega di mezzodì, opera 108 di Antonin Dvořák. Proprio nel momento in cui il compositore stava riscuotendo un enorme successo dopo la creazione delle sue prime 9 sinfonie e nonostante le insistenze dell'editore Simrock, che avrebbe volentieri compensato Dvořák a peso d'oro per la composizione di una 10ª sinfonia o perlomeno di un altro quartetto d'archi, il compositore decise di abbandonare la forma della sinfonia e abbracciare quella del poema sinfonico. Da questa idea nasceranno 4 poemi sinfonici estremamente interessanti: Lo spirito delle acque, La strega di mezzodì, L'arcolaio d'oro e La colomba selvatica. La fonte di ispirazione sarà Il mazzo di fiori, una raccolta di ballate uscita nel 1853 del poeta filologo ceco Karel Erben, il quale aveva attinto a motivi e personaggi del mondo delle favole ceche. La trama della strega di mezzodì è semplice. Una madre, che intende calmare il bambino, che urla, lo minaccia con l'arrivo della strega di mezzodì. Ma la minaccia si trasforma in un'orrenda realtà. La strega, infatti, una donnetta dall'aria spettrale, si presenta davvero. E quando il padre del bambino torna dai campi, trova la moglie per terra, svenuta, che stringe nelle braccia il bimbo morto. Tutta la musica di Dvořák si scaglia senza esitazione, come la stessa ballata, verso la sciagura. La critica non espresse giudizi lusinghieri nei confronti di questa nuova scelta del compositore di abbracciare la forma del poema sinfonico. Haslick nutriva una certa irritazione per questa nuova passione di Dvořák per la perversità, giudicandola assai poco conforme all'indole così amabile del compositore. Parlò di barbarie nella scelta del soggetto. Nonostante ciò, non possiamo nascondere i pregi e la bellezza di un poema sinfonico davvero straordinario. Ascoltiamo allora, nell'esecuzione dei Berliner Philharmoniker diretti da Claudio Abbado, il poema sinfonico La strega di mezzodì, opera 108 di Antonin Dvořák.

0: Nella esecuzione dei Berliner Philharmoniker diretti da Claudio Abbado abbiamo ascoltato di Antonin Dvořák il poema sinfonico La strega di mezzodì, opera 108. E con questo ascolto si chiude anche per oggi il nostro consueto appuntamento dedicato alla grande musica. Da Luigi Cioffi e da tutta la redazione dei programmi musicali della Radio Vaticana giunga a voi tutti un cordiale saluto.
1: Avete ascoltato

concerto festivo. A cura dei programmi musicali.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Domenica 26 luglio, i titoli della radio giornale della Radio Vaticana, l'appello di Leone per la Terra Santa, si torni a negoziare un'equa soluzione politica, il Papa, l'industria dei consumi talvolta avvelena il cuore, Dio allarga la vita. Sono le 14, ben trovati da Silvia Giovan Rosa. Riflettori su Cisgiordania e Gaza, all'Angelus di Papa Leone recitato da Piazza della Libertà a Castel Gandolfo. Si rispettino pari dignità e uguali diritti per ogni persona, le sue parole. L'attenzione per le sorti della regione medio orientale riguarda anche il tanto caro Libano. All'indomani della beatificazione di Elia Oyayek, patriarca di Antiochia dei Maroniti. Pace per l'intero popolo, Antonella Palermo.
2: La pace che non decolla, non si stabilizza, che fa amaramente le spese rispetto a interessi mortiferi è il tema centrale dell'appello di oggi del Papa.
3: Rigettare nuove azioni militari e decisioni unilaterali, in particolare quelle

o una romantica notte, non so, su un lago. No, è una esplorazione dell'anima. È lo sguardo dell'artista che guarda verso l'invisibile e prepara, in un certo modo, il titanismo poi dei blocchi successivi. Ascoltiamo allora la sonata per pianoforte numero 14 in Do diesis minore, l'opera 27 numero 2 Al chiaro di luna di Beethoven, nei movimenti adagio sostenuto, allegretto, presto agitato. Al pianoforte Alfred Brendel.

Abbiamo ascoltato la sonata per pianoforte numero 14, opera 27 numero 2 al chiaro di luna di Beethoven nell'esecuzione al pianoforte di Alfred Brendel. E dal silenzio quasi, comunque dall'intimità della Vienna di Beethoven, passiamo al trauma del Novecento. Siamo nel 1960, nel mese di luglio. Shostakovich cammina per le strade di Dresda. Una Dresda ancora devastata dalle ferite del bombardamento alleato del 1945. Il compositore, che è oppresso dal regime sovietico, che lo accusa di formalismo, e per formalismo si intende una musica che non è per il popolo, ecco, in questa situazione Shostakovich traduce quel lutto che sta vivendo in una scrittura febbrile e lo fa in pochi giorni. Nasce così il quartetto numero 8, opera 110. La dedica ufficiale è alle vittime del fascismo. Ma Shostakovich nasconde in qualche modo un requiem autobiografico da una parte e universale dall'altra, comunque un brano per i morti di tutte le dittature. E lo fa come lo fanno i musicisti, criptando questo messaggio all'interno della partitura. Fin dalle prime battute, gli archi intonano ossessivamente una cellula di quattro note. Re, Mi bemolle, Do, Si. Nella notazione tedesca, questa sequenza si legge D, S, C, H. E questo è il monogramma dell'autore, la sua firma. In questo modo costruisce una sorta di lapide sonora. Una lapide eretta per tutti i senza nome della storia. DSCH, Dmitri Shostakovich. Ascoltiamo allora il quartetto numero 8, l'opera 110 di Shostakovich, nell'esecuzione del quartetto Borodin. I movimenti sono largo, allegro molto, allegretto, largo, largo ancora.

Abbiamo ascoltato il quartetto per archi numero 8 in do minore, l'opera 110 di Shostakovich, nell'esecuzione del quartetto d'archi Borodin. E dopo questo grido soffocato di un individuo schiacciato dal potere, passiamo invece all'architettura immensa della Nona Sinfonia di Beethoven. In questo caso, per ragioni di tempo, ascolteremo esclusivamente l'Inno alla Gioia. Beethoven è un compositore che fin da giovane ha cercato nel mito dei grandi uomini la chiave della libertà. L'aveva trovata in Napoleone con la Terza Sinfonia, che era dedicata a lui, ma poi stracciò la dedica quando Napoleone si incoronò imperatore. E da quel trauma nacque un cammino etico che è durato 20 anni ed è culminato nel 1824 nella Nona Sinfonia, dove Beethoven spinge il linguaggio orchestrale oltre ogni limite precedente. In qualche modo l'aveva già fatto, come abbiamo sentito, con la sonata per pianoforte Al chiaro di luna, che inizia con un adagio invece che con un allegro. Qui nella Nona Sinfonia Beethoven si spinge fino a far irrompere la voce umana nel finale. È l'intonazione del celeberrimo Inno alla Gioia di Schiller. E non è un disimpegno estetico, non è una trovata formale solo musicale, è una sorta di manifesto politico, l'utopia della pace, della fratellanza universale, che abbatte ogni barriera. Ascoltiamo allora l'Inno alla Gioia dalla Nona Sinfonia di Beethoven nell'esecuzione della Filarmonia, Orchestra and Chorus diretti da Otto Kemperer.

0: Dalla nona sinfonia di Beethoven abbiamo ascoltato l'Inno alla Gioia, nell'esecuzione della Philharmonia Orchestra and Chorus, diretti da Otto Kemplerer. Il nostro viaggio quindi si conclude con questa sinfonia. Abbiamo unito dei fili, i fili di una memoria necessaria. L'isolamento della sonata opera 27 di Beethoven, con quell'adagio che rompe le regole e porta il compositore a confrontarsi con la propria anima, il lamento segreto del quartetto numero 8 di Shostakovich di fronte alla distruzione di Dresda e sotto le pressioni del sistema sovietico, e infine l'abbraccio universale della nona sinfonia di Beethoven. Questi sono capolavori che ci lasciano un monito da qualche punto di vista. Separare l'arte e la società significa confinare l'arte nella irrilevanza culturale. Dire che un concerto è solo uno svago equivale a negare la parte più profonda del significato della musica e in qualche modo anche della nostra coscienza civile. E con questo Marcello Filotei vi ringrazia per l'attenzione e vi augura buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di Radio Vaticana.
1: Avete ascoltato

0: I programmi musicali della Radio Vaticana sono su WhatsApp. Manda un messaggio.
1: I Cellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.
2: Amici radioascoltatori, buon pomeriggio da Roberta Barbi. Apriamo questa nuova puntata dei Cellanti proseguendo il viaggio ideale all'interno della sanità penitenziaria in compagnia del SIMSP, la Società Italiana di Medicina e Sanità Penitenziaria, appunto, che ha promosso il convegno Agorà Penitenziaria 2026, al quale hanno partecipato, lo ricordiamo per chi non ci avesse seguito la scorsa settimana, oltre 200 professionisti del settore. Dopo aver parlato a lungo di problemi di salute fisica in carcere, tra screening e prevenzione, oggi parliamo di una questione importante che si riferisce all'ambito della salute mentale, le dipendenze, a partire da quella da droghe e farmaci, cioè la tossicodipendenza. Ne abbiamo parlato sempre con il presidente del SIMSP, Antonio Maria Pagano. Ascoltiamo.
3: Noi dobbiamo pensare che la cura per le persone tossicodipendenti è sì la terapia e i long acting sono fondamentali, come lo sono stati fondamentali per migliorare la salute e l'agibilità sociale delle persone con patologie psichiche, così anche per i long acting con persone in tossicodipendenza. Non è solo a Regina Coeli, ma è in atto un lavoro in quasi 50 istituti penitenziari in tutta Italia dove si opera con i long acting e stanno aumentando ancora più gli istituti che partecipano a questo. Oltre questo, io richiamo l'attenzione sul fatto che un'applicazione dell'accordo in conferenza unificata per l'assistenza sanitaria penitenziaria è prevista la possibilità, e sarebbe molto utile, di sezioni sanitarie specializzate per le tossicodipendenze in carcere. Significa creare delle piccole comunità che sono delle pre-comunità per favorire il reinserimento nelle comunità o sul territorio dei detenuti tossicodipendenti e per favorire ancora di più la loro adesione alle cure. Queste sezioni sanitarie specializzate potrebbero aiutare veramente chi vuole smettere di usare sostanze a curarsi e ad uscirne. Invece noi oggi li rimaniamo all'interno delle sezioni normali, per cui lo sforzo è ancora maggiore, più difficile reclutare persone che accedono a questo percorso di riabilitazione e di reinserimento sociale. Perché c'è in carcere il problema della porta girevole, cioè molti entrano ed escono. Dobbiamo lavorare su questo.
2: C'è poi una grande quantità di persone detenute che, pur non soffrendo di particolari patologie, viene aiutata con terapia ad affrontare quotidianamente il carcere. Quali strumenti, oltre quelli farmacologici, abbiamo a disposizione per combattere la depressione dentro?
3: Più che parlare di depressione, diciamo che dovremmo parlare di una condizione di malessere, di disagio dovuto allo stare in un ambiente ristretto. Gli strumenti ci sono in letteratura, sono quelli di fare, di intervenire, di sviluppare molto l'assistenza psicologica, non con interventi di tipo individuale, ma di gruppo, quindi lavorare con piccoli gruppi per il sostegno psicologico alle persone in carcere, evitando quanto più possibile l'uso di psicofarmaci. E lo dico da psichiatra. La figura dello psicologo è una figura che in parte sta nel Servizio Sanitario Nazionale e in parte sta con gli esperti ex articolo 80 nell'amministrazione penitenziaria, e quindi si tratta di lavorare in sinergia tra Sistema Sanitario Nazionale e amministrazione penitenziaria, perché questo lavoro e anche le progettualità che vengono messe in piedi dall'amministrazione penitenziaria o dal servizio sanitario in tal senso siano sempre più coincidenti e permettono di lavorare insieme su obiettivi comuni e non intervenire in maniera disordinata. Anche qui la necessità di un coordinamento che può essere fatto solo nell'ambito di un pensare un'assistenza sanitaria uguale su tutto il territorio nazionale con un coordinamento centralizzato di tutta l'assistenza.
2: A onor del vero, ci sono anche alcuni buoni risultati raggiunti, come nella gestione di malattie infettive quali l'AIDS o comunque le infezioni da HIV e l'epatite C.
3: Ci sono queste e ci sono anche la prevenzione e la valutazione della tubercolosi, perché oggi c'è anche questo in aumento. Uno sviluppo nel corso di queste malattie infettive è stato possibile perché all'interno dei programmi nazionali di prevenzione è previsto una specie specifica richiamo alla popolazione detenuta e questa sensibilità di poter avere degli ottimi risultati per la prevenzione delle malattie infettive in carcere. E quindi oggi possiamo dire che ci sono molti carceri che hanno raggiunto l'obiettivo della epatite C free, come anche per l'HIV. Oramai in carcere sono pochissimi i casi di HIV, anche grazie poi all'utilizzo del long acting è possibile.
2: E voltiamo pagina. 099 il prefisso telefonico di Taranto, ma da oggi è anche una canzone composta da alcuni detenuti della casa circondariale della città che hanno partecipato a un progetto voluto dall'associazione Noi e Voi, attiva in carcere, in collaborazione con l'associazione Rublanum e con il rapper Mirko Chiave. In questo brano, pubblicato sulle principali piattaforme, si racconta la storia di alcuni detenuti che gravitano attorno al centro socio-rieducativo Fieri Potest. Perciò si affrontano temi quali il disagio, ma anche la volontà e la forza di ricominciare, o l'esclusione sociale, perché c'è anche un detenuto di nazionalità albanese che canta una parte del brano proprio nella sua lingua. Don Francesco Mitidieri, presidente di Noi e Voi e cappellano del carcere di Taranto, ci racconta com'è nata quest'idea.
4: All'interno del centro socio-educativo Fieri Potest cerchiamo sempre di aiutare i ragazzi a sapersi raccontare, a poter esprimere la propria storia, a poterla raccontare ad altri per consegnarla e condividerla con altri. E quindi lo facciamo attraverso tante forme culturali. Questa di 099 appunto racconta, no, storie di quelli che frequentano il nostro centro, ma anche di un'operatrice. Questa cosa è anche una piccola particolarità che mette in evidenza come la condivisione delle storie sia veramente qualcosa di importante. Noi e Voi lo dice anche, no? Dell'associazione non è un creare distanze, ma invece è un condividere un percorso, un cammino che facciamo insieme. Tutti portiamo ferite, tutti cerchiamo di andare avanti e affrontare la vita, e lo facciamo radicati su un territorio. Questo 099 con il prefisso di Taranto dice proprio di una storia concreta che qui si realizza.
2: L'ultima strofa della canzone è molto originale perché c'è la voce di Elisabetta, la vostra educatrice di riferimento, e qui si affrontano temi che difficilmente di solito si affrontano, come l'autenticità contro la facciata e l'ascolto reale contro l'obbligo professionale.
4: Proprio nella canzone viene anche detto proprio questo, no? Si guardano i volti, si guardano gli sguardi degli operatori, quasi a studiare se sono veri, autentici, o se sono lì perché stanno svolgendo soltanto un ruolo. E questo dice veramente qualcosa di importante, di quello che è l'empatia che ci deve sempre essere fra operatori e persone che frequentano i centri. Quando nasce questa empatia cadono le maschere, detto nella canzone, e anche un'altra espressione molto bella, quella dove le ferite, no, attraverso la resilienza, attraverso la rinascita, diventano invece una risorsa. Quando questo viene testimoniato dagli operatori, questo diventa ancora più forte come messaggio per i ragazzi.
2: 099 comunque non è l'unico progetto della vostra associazione che ha visto la luce appunto negli ultimi tempi. C'è anche 230x430 Libertà Condizionata, una mostra in cui si uniscono l'arte della fotografia e della ceramica, che sono poi il frutto di due laboratori che tenete in un posto altrettanto particolare, Casa Madre Teresa, un ex monastero di clausura delle Carmelitane Scalze, che oggi è spazio dedicato all'accoglienza e ai percorsi rieducativi. Innanzitutto le chiedo cosa significa per voi questo che è diventato un luogo del cuore.
4: L'ex monastero logicamente dice di come il limite diventa sempre un'espressione di amore. Una volta abbiamo fatto anche un confronto quando erano qui le Carmelitane Scalze, dove i linguaggi si intrecciavano, no? I detenuti parlano di sbarre, le scuole di clausura parlano di grate, proprio per dire questa differenza a volte fra una libertà a cui non si rinuncia ma la si vive in maniera diversa, e questo logicamente rende questo luogo molto molto significativo per noi. All'interno di questo luogo oggi i percorsi che vengono svolti, quindi il percorso anche con l'arte come appunto la mostra, è un'altra occasione nella quale hanno potuto riflettere su passato, presente e futuro le persone che frequentano il centro socio-educativo, e oggi le trasmettono a diversi altri visitatori, in maniera particolare i ragazzi delle scuole che stiamo ospitando per la visita di questa mostra di fotografia e ceramica, dove è possibile riflettere insieme ascoltando delle testimonianze dirette di chi vive il mondo del carcere, conoscere un mondo che tante volte è sconosciuto, iniziare a rendersi conto degli spazi, iniziare anche a rendersi conto di quelli che sono i percorsi rieducativi che vengono fatti, e anche quella che è l'inclusione lavorativa sono il nostro obiettivo, cercare nel raccontarsi anche di trasmettere una cultura che sia quella sempre della resilienza e della rinascita.
2: Tornando alla mostra che avete realizzato con la collaborazione dell'associazione Sano Sano, l'avete presentata come un percorso sul significato della libertà e del tempo. Che vuol dire?
4: Sono tre spazi che sono stati allestiti con le fotografie e le opere in ceramica che hanno realizzato durante i laboratori. Una riflessione su quello che è la riacquisizione della libertà piena negli spazi che vengono vissuti. Una prima stanza che sembra un po' caotica, ci sono i ricordi che riemergono. C'è una seconda stanza che è la ricostruzione di una cella con gli arredi proprio delle celle dei nostri istituti penitenziari italiani. E poi c'è una terza stanza dove invece si cerca di guardare oltre.
2: Don Francesco, lei oltre a essere presidente di Noi e Voi è anche il cappellano della Casa Circondariale di Taranto. Come fa a conciliare questi due ruoli e soprattutto come fa a fare tutto?
4: Provo a fare quello che è possibile, nel senso che sono cappellano del carcere, quindi espressione di una chiesa. Io sono solo un piccolo rappresentante e le tante cose che vengono realizzate è proprio perché tante persone nella comunione della chiesa realizzano, ecco, questo bene e lo moltiplicano.
5: 099 è il nostro copione per chi come noi è cresciuto.
2: E come sottofondo all'intervista con Don Francesco Mitidieri vi abbiamo proposto proprio il brano 099 composto dai detenuti, che potrete ascoltare meglio e integralmente subito dopo la sigla di chiusura di questa puntata dei Cellanti. Ora ci spostiamo in Toscana. Lune Pontremoli, scuola di primavera di teatro e di mediazione, è l'iniziativa che dal 6 al 9 maggio scorsi ha animato l'omonima cittadina in provincia di Massa. Il progetto è curato dal Teatro del Pratello, realtà nata nell'ambito dell'Istituto di Pena Minorile di Bologna, che da 12 anni è attivo anche tra le ragazze minori dell'istituto appunto di Pontremoli, e dalla cooperativa Diche, che si occupa di minori in carico alla giustizia minorile. Un evento che vuole essere ogni anno occasione di incontro ma anche di scambio di esperienze e di confronto, come ci conferma Paolo Billi, direttore artistico del Teatro del Pratello e co-direttore artistico di Lune assieme a Federica Brunelli di Diche. Ascoltiamolo.
6: Un'occasione di incontri diversi, un incontro di esperienze tra ragazzi in carico ai servizi della giustizia minorile che arrivano a Pontremoli, quest'anno dalla Sicilia, da Firenze, da Milano. È un momento di incontro formativo per operatori della giustizia, erano presenti diversi direttori di istituti penali e di USM. È occasione di formazione per studenti universitari, è occasione di incontri di promozione della cultura riparativa, perché è fondamentale fare questo lavoro informativo capillare. E poi è momento di formazione per gli operatori teatrali che lavorano negli istituti penali minorili, cimentandosi in laboratori pratici.
2: All'interno di questi quattro giorni ha avuto luogo la prima nazionale di Angeli Funamboli, il nuovo spettacolo teatrale di cui è regista e che ha messo in scena con le detenute dell'IPM di Pontremoli, e che si avvale sia di testi scritti dalle ristrette ma anche di studentesse del liceo Malaspina della città.
6: È da anni che il lavoro all'interno dell'Istituto Penale Minorile Femminile è affiancato da lavori di connessione con gli istituti superiori di Pontremoli. Il laboratorio di scrittura, che è la prima fase del progetto, coinvolge sempre classi di studenti e il gruppo delle ragazze in istituto. Quando è possibile, i due gruppi lavorano insieme. Quest'anno il tema che si è dato, la metafora del funambolo, è stata declinata in laboratori diversi. Compito mio è stato quello di raccogliere le scritture, inserirle all'interno di una drammaturgia complessa in cui queste scritture in realtà sono la nervatura fondamentale.
2: La figura del funambolo, acrobata come metafora del limite e della sfida, delle nuove possibilità, è stata al centro del suo lavoro con le detenute. Perché?
6: La metafora del funambolo con ragazze che sono private della libertà diventa l'occasione in quell'ambiente per poter far emergere da sé delle potenzialità. Il momento della detenzione è sempre un momento estremamente delicato, doloroso, ma è anche un momento in cui possono emergere potenzialità inespresse che non si conoscono. Allora, cimentandoci sul tema del funambolo, che pone dei problemi concreti, sono tutti elementi che hanno un precipitato pedagogico importante assai. Oltre che a scrivere sul funambolo, il laboratorio teatrale poi è cominciato con un'esperienza di camminare sul filo concreta. Sono venuti due funamboli che, con un'attrezzatura d'allenamento, ha permesso alle ragazze di provare fisicamente che cosa significava quel che avevano scritto.
2: Al primo passo vedo una corda infinita, al secondo passo penso di non farcela ma non perdo le speranze, al terzo passo guardo in basso, nessuno mi crede ma continuo, al quarto passo mi fermo, sono indecisa, al quinto passo decido di ripartire, al sesto passo non ho bisogno di nessuno che mi crede. creda, ce la faccio da sola. Questo è uno stralcio del testo. Quali emozioni sono emerse dal vostro lavoro?
6: L'emozione di essere in grado di farcela, sia con i sentimenti, con la scrittura che fa emergere una parte di sé fisicamente, provare fisicamente e arrivare fino in fondo. Esattamente quello che scrive questa ragazza in questo testo, una ragazza giovanissima. A un certo punto dice: ce la faccio da sola. Questo per me è l'apice di un percorso per cui poi i ragazzi devono andare da soli avanti.
2: La programmazione di Lune Pontremoli, che è il patrocinio del Ministero della Giustizia, lo ricordiamo, si avvale anche della partecipazione di studenti universitari di molti atenei su tutto il territorio nazionale che sono stati presenti agli eventi. Quanto è importante fare rete per ottenere risultati migliori?
6: È un aspetto in cui il Festival Lune scommette il rapporto con università italiane. Questo è un aspetto che vorremmo incentivare, perché credo sia fondamentale avere l'occasione di cimentarsi direttamente per andare a costruire un nuovo senso della cultura riparativa.
2: E dal teatro al cinema, qualche giorno fa al nuovo Cinema Aquila di Roma è stato presentato Le farfalle della Giudecca, documentario realizzato all'interno dell'omonimo carcere femminile di Venezia dai registi Rosa Galantino e Luigi Ceccarelli. Il progetto ha ricevuto il patrocinio del Dicastero per la Cultura e l'Educazione della Santa Sede, del Patriarcato della Città Lagunare, del Ministero della Giustizia italiano, del Comune del Capoluogo Veneto e di diverse associazioni attive nel settore, tra cui Antigone. Un racconto semplice della quotidianità in un luogo che è tutto fuorché normale, nato quasi per caso, come ricorda il regista Luigi Ceccarelli, intervistato dal collega Rosario Tronnolone.
7: Noi stavamo a Venezia per realizzare un documentario sulle vigne urbane di Venezia, quindi tutt'altro argomento. Ci hanno parlato del fatto che in questa carcere femminile c'era l'orto che chiamavano delle meraviglie, che non prevedeva vigne, ma che sembrava fosse qualcosa di veramente eccezionale. Data appunto la particolarità della cosa, ci siamo incuriositi e siamo andati a vedere. È un orto gestito da una cooperativa e dalle detenute che vende i suoi prodotti della settimana ai veneziani che sanno di questo orto. Abbiamo avuto modo di conoscere la direttrice, ci ha spiegato che lì non c'è soltanto l'orto, ma c'era una lavanderia, stireria di altissimo livello, la sartoria. C'è stato un approccio con servizio di cosmetica e di cereria artistica. Abbiamo scoperto lì dentro una factory dove le detenute vengono regolarmente retribuite e c'è una porosità con la città. Ci è sembrata una cosa talmente particolare che andava raccontata. Ecco, questa cosa avveniva però prima dell'evento eccezionale con il quale Papa Francesco decise di far allestire il padiglione della Santa Sede dentro il carcere. Cioè,
8: si è aggiunta un'altra attività di queste donne, no?
7: Ne è nata un'attività nuova, perché queste donne sono state istruite a diventare le guide dei visitatori. Hanno studiato le opere d'arte e le raccontavano a chi veniva. Oggi possiamo dire che alcune di queste hanno dei lavori nei musei della città.
8: Ho trovato molto bello e molto poetico, devo dire, il vostro titolo. Perché avete scelto di intitolarlo Le farfalle della Giudecca?
7: Perché all'interno delle interviste che abbiamo fatto c'era una di queste guide che appunto ci spiegava un'opera d'arte, una serie di costruzioni di tessuto che pendevano dal soffitto di una bellissima cappella. Lei vedeva in questo dei nidi di farfalle. Queste farfalle un giorno sarebbero volate via libere, anche perché molte di loro oggi sono in un regime di semilibertà, lavorano fuori.
8: Voi avete una voce narrante di assoluto prestigio, un'attrice straordinaria, Ottavia Piccolo.
7: Era ai nostri occhi un passaggio obbligato. Lei è un po' un punto di riferimento di tutte le attività sociali in Venezia. Da lei naturalmente è stata felice di far parte di questo viaggio e oggettivamente all'interno del documentario abbiamo quello che potremmo dire scherzosamente un cameo di Papa Francesco. Questo incontro fra Papa Francesco, che è la prima cosa che fa, ancora prima di andare a incontrare le autorità, va a incontrare le detenute, le chiama sorelle.
8: C'è un aspetto ed è l'aspetto umano proprio dell'incontro anche vostro con queste donne.
7: Non puoi immaginare che cosa sia stato entrare con delle telecamere in menzione così particolare. Il primo feedback che abbiamo avuto naturalmente e legittimamente è stata diffidenza. È stato un percorso di presa di consapevolezza reciproca, una forma di attenzione, il fatto di porci non tanto come qualcuno che andava a fare qualcosa, ma qualcuno che si aspettava qualcosa da loro, una narrazione, un racconto. E quando piano piano è passato questo messaggio, noi non siamo qui per fare il solito servizio televisivo, noi siamo qui perché vogliamo da voi sapere che cosa volete raccontarci. Piano piano si è stabilito un rapporto di amicizia.
8: Ogni proiezione che viene fatta diretta porta ad un'altra proiezione, perché il film venga visto ancora, è così.
7: La cosa che più ci ha dato e ci dà soddisfazione è il fatto che chi vede questo documentario percepisce questa forma di rispetto che noi abbiamo avuto. Stiamo parlando di una galassia femminile, perché poi al di là delle detenute ci sono gli agenti di custodia, chi sta nel management della casa di reclusione. Il fatto di avere raccontato, non necessariamente in maniera agiografica, né in una maniera, diciamo così, giudicante, è quello semplicemente di aver acceso microfono e telecamere e cercare di percepire, di far raccontare il mondo piccolo di dentro al mondo grande di fuori.
2: E ora qualche notizia in breve, ancora musica e libri per Ricreo, il nuovo progetto avviato nella casa circondariale di Monza, promosso da Orangol Records, realtà discografica che per prima ha portato un laboratorio musicale all'interno del carcere Brianzolo. Per l'appuntamento inaugurale è stato presentato il libro La legge del processo di Luisa Belmonte Ingargiola, cofondatrice della realtà Parola della Grazia di Milano, da anni impegnata in attività sociali e culturali a sostegno delle persone con fragilità. Martedì 19 maggio alle ore 10 presso il Teatro Fenaroli di Lanciano, siamo in provincia di Chieti, si svolgerà la cerimonia di premiazione del 13° concorso nazionale Lettere d'amore dal carcere, riservato ai detenuti degli istituti di pena italiani. L'ingresso alla manifestazione è gratuito. Dopo anni di inattività, riapre presso la casa circondariale Dozza di Bologna il caseificio interno al carcere. Questo traguardo, molto importante per il reinserimento innanzitutto dei 3 detenuti che vi lavoreranno, è stato possibile grazie all'intervento della Granarolo, che ha riconvertito l'impianto dalla produzione di mozzarella a quella di caciotte. I ristretti saranno dunque affiancati da maestri casari e responsabili della sicurezza e della qualità provenienti dall'azienda. E con queste notizie in breve si conclude il nostro spazio di oggi. Vi ricordiamo dopo la sigla il brano 099 composto dai detenuti della casa circondariale di Taranto. Roberta Barbi vi saluta e vi ricorda che potete riascoltare questa puntata anche il martedì pomeriggio alle ore 18:30 e che troverete tutte le puntate anche delle stagioni precedenti collegandovi al sito www.vaticannews.va nella pagina dedicata ai Cellanti, storie di vita oltre le sbarre, dove ci sono tutti i nostri podcast, oppure scaricando la nostra app sul vostro smartphone. Appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata dei Cellanti, liberi di raccontare storie dal carcere.
1: I Cellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.

Sono approdato qui per una nuova vita. La città dei due mari, la mia partita. Lo 099 è il mio riscatto, dove ho trovato il mio contatto. Questa città che mi è apparsa, qui ho trovato la mia rivalsa. Questo è tutto vero, non è una farsa. Faccio fede al testo perché sono onesto. Qui non è il palinsesto, ci troviamo a

0: Cercăm-o chiu oi, no bulimă tarandela. Bulimă qualche duna canna sende. 099, è il nostro copione, per chi come noi è cresciuto nel rione. Non cercamo chi vuoi, non volimo tarandella, volimo qualche duna che ascolta e che sente.
1: Ho eliminato, nascosto, l'amore per mia mamma. Per anni ho avuto il mio programma. Lontano da casa mi sono avventurato, verso l'Inghilterra me ne sono andato.

copione, perché come noi è cresciuto nel rione. Non cerchiamo chi vuoi, non volimo da randella, volimo qualche dune che ne senta. 099 è il nostro copione, perché come noi è cresciuto nel rione. Non cerchiamo chi vuoi, non volimo da randella, volimo qualche dune che ne ascolta e che ne senta.

0: Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo alla scoperta di Calcata in provincia di Viterbo, il comune che tra i tanti riconoscimenti è bandiera arancione del Touring Club italiano, si trova a 220 metri sul livello del mare e conta poco più di 900 abitanti. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro itinerario. A voi, Calcata! E con gioia incontriamo il sindaco di Calcata, Cristian Di Giovanni. Allora, ci presenti questo bellissimo comune.
1: Buongiorno e benvenuti a Calcata. Calcata è uno dei paesi forse che conserva ancora la propria unicità a livello strutturale e anche a livello di vissuto, ma soprattutto per la sua offerta che non è solo a vocazione turistica, ma anche culturale, paesaggistica. Non a caso Calcata sorge su uno sperone tufaceo, sembra emergere quasi dalla valle che la circonda, all'interno del territorio appunto del Parco Valle del Treia, che è un parco regionale che è nato nel 1983, all'inizio da un consorzio tra i comuni di Calcata e Mazzano. Calcata Vecchia è uno degli esempi meglio mantenuti di piccolo borgo fortificato, ma la storia di Calcata nasce molto prima. Le prime tracce del vissuto di Calcata, appunto della presenza umana su questo territorio, risale già dalla preistoria, ma il periodo di maggior splendore l'ha avuto durante il periodo etrusco-falisco. Infatti, durante i primi scavi che sono iniziati già a fine dell'Ottocento, sono emerse molti ritrovamenti come strade di collegamento, cinta murarie, abitazioni, necropoli e templi. Sono stati rinvenuti molti reperti archeologici che sono conservati nei maggiori musei nazionali e internazionali, alcuni dei quali come Villa Giulia a Roma o il Museo del Forte San Gallo a Civitacastellana.
0: E al borgo antico si accede da un unico ingresso.
1: Sì, al borgo antico si accede da un unico ingresso e quindi è l'unica entrata e l'unica uscita al momento. Perché? Perché in passato comunque c'era una piccola via di fuga chiamata Porta Segreta, dalla quale si scendeva con degli scalini scavati nella roccia per fuggire dagli invasori e sono state utilizzate fino durante il periodo della Seconda Guerra Mondiale, dove alcuni nostri cittadini, allora ragazzi, scesero appunto per le scale di Porta Segreta per nascondersi dall'invasione dei tedeschi.
0: E all'interno del borgo antico è presente anche un museo sulla civiltà contadina?
1: Sì. C'è un museo della civiltà contadina che è appunto a sistema nella rete museale diffusa di Calcata, dove vengono conservate tutti gli utensili, tutto il materiale che veniva usato in passato appunto dalla civiltà contadina. Si trova nell'ex chiesa di San Giovanni, che era anticamente la chiesa del popolo, che è stata sconsacrata qualche decennio fa e quindi ridata nuova vita con il museo della civiltà contadina.
0: Voi andate molto fieri dello slogan Calcata, città della pace.
1: Noi andiamo molto fieri di Calcata Città della Pace, andiamo fieri dello slogan Calcata Borgo degli Artisti o della Cultura, andiamo fieri dei titoli che ci sono stati insigniti in questi anni, quali Bandiera Arancione, Touring Club Italiano e Borghi più belli d'Italia.
0: Poi c'è anche questo incontro tra l'antico e il contemporaneo, perché qui abbiamo anche l'esempio di grandi artisti come la Chiesa.
1: Come la Chiesa, che è un progetto del professor Portoghesi, che ha scelto appunto Calcata a fine anni 60.

0: mondo, ma hanno convissuto in un periodo veramente unico, dove si poteva trovare l'abitante anziano, nato e cresciuto solamente a Calcata, che parlava amabilmente con la persona in piazza che magari veniva dall'altra parte del mondo e gli raccontava i suoi viaggi, e loro raccontavano il loro vissuto semplice di paese, si scambiavano notizie, si scambiavano anche le cose, cioè vedevi gli anziani che arrivavano e lasciavano i prodotti della terra o degli animali come le uova, le persone che arrivavano. È stato un periodo molto bello di convivenza, lo è ancora, ma siamo logisticamente divisi, ma non a livello di forma, cioè Calcata è una e una sola, questo ci teniamo.
1: Sindaco, ma che cos'è Calcata per lei?
0: Calcata per me è tutto. Calcata è cuore, Calcata è famiglia, Calcata è il posto in cui io ho sempre vissuto e dove hanno sempre vissuto i miei genitori, i miei nonni. Ogni abitante di Calcata sente tutto il paese come se fosse un po' la propria abitazione e gli altri abitanti come se fossero parte della propria famiglia. Ho scelto di rappresentare Calcata in qualità di sindaco appunto perché la amo e soprattutto perché penso che noi giovani, insomma relativamente, però vicini ai 50 anni per quanto mi riguarda, ma dobbiamo sempre metterci in gioco, perché se vogliamo raggiungere qualcosa, preservare quello che c'è, costruire qualcosa di buono per il futuro, per i nostri figli e le generazioni future, dobbiamo fare quello che possiamo per il posto che amiamo.
1: Sindaco, vogliamo chiudere il nostro incontro con un invito?
0: Certamente, venite a Calcata, non venite solo nei fine settimana. Calcata è bella ogni giorno dell'anno, la si gusta meglio quando non c'è molta folla. Calcata ha molto da offrire, oltre ai ristoranti, le strutture ricettive, anche molta cultura, e molto altro vi sveleremo in futuro, come ad esempio la rete museale che verrà aperta, diciamo, tra poco, e tante altre novità. Quindi rimanete sintonizzati su Calcata.
1: Adesso incontriamo il parroco Augustin Eke, che arriva dalla Nigeria. Ci presenti la comunità cristiana di Calcata.
2: Grazie per la vostra presenza, un piacere che siete qui per parlare e a conoscere la nostra chiesa, Santissimo Nome di Gesù. Ma qui siamo presenti nella chiesa dedicata a Santi Padroni Cornelio e Cipriano, Papa e Vescovo, tutti sono martiri.
1: Il tutto inizia nella chiesa del Borgo Antico.
2: Chiesa del Borgo è la madre chiesa di questa parrocchia. Tutto hanno iniziato lì tanti anni fa. Secondo la storia, loro sono tornati qui intorno a 40-50 anni fa. E poi questa chiesa è recente, di 2009, quando è stato dedicato, fatto da professore portoghese. Calcata Vecchia è madre. È lì che si vede l'immagine dei santi in modo grande, per cui qui tutto sia in nome, Santissimo Nome di Gesù. In questa parrocchia si vive la fede. Al centro del loro culto, questa festa di questi santi è grande per loro, attira sia devozione, sia attenzione, sia collaborazione. Ti giuro, qui non manco collaborazione. È una parrocchia piccola, ma posso testimoniare che nel confronto di altre parrocchie dove sono stato, qui sento molto collaborazione dalla gente, incoraggiamento, anche contribuzione in diverse maniere, perché anche loro hanno questo desiderio di portare questa chiesa avanti. Questa è la prima chiesa dove ho fatto consiglio pastorale facilmente, la gente mi seguono.
1: C'è grande devozione per i santi patroni e addirittura ci sono le statuine che vengono custodite nelle case degli abitanti.
2: Questa è una bellissima cultura che ho contratto qui, per cui l'ho portata avanti, di avere i santi in casa e la gente vanno lì uno o due volte alla settimana per pregare. Perché dico una bella cultura? Perché questo genera e suscita questa devozione continua. Io sto dicendo a loro, preghiamo che i giovani possano seguire questi. È una cosa bella perché normalmente i santi stanno in chiesa, ma essendo in famiglia è un esempio della loro devozione, perché credono che questi santi intercedano per loro.
1: E qui abbiamo anche l'Immacolata Concezione.
2: Sì, è una bellissima cosa, anche abbiamo confraternite delle Madonna, sia delle uomini che delle donne, che manca in tante parrocchie, e poi abbiamo confraternite di Santissimo Eucaristia. Queste due confraternite sono quelle che si è in piedi finora, e quella della donna è stata nata intorno a 5 anni fa, ma ancora stanno crescendo. Anche nelle confraternita ci sono delle giovani che hanno interesse. Ogni anno nelle feste si vedono due giovani che si iscrivono, sia delle uomini che delle donne. Una bella cosa, per cui

0: Oui, le don ogni mese fanno una devozione a Santissima, particolarmente il primo sabato del mese che la Chiesa dedica in onore a Maria.
1: Mi sembra di capire che si trova bene qui a Calcata.
0: Sì, a Calcata, come ho accennato, con la parola collaborazione e quello che ogni parroco serve.
1: In conclusione, qual è il messaggio del parroco alla cittadinanza?
0: Per i cittadini, e come mi conoscono della parola, di continua a seguire la fede e poi la parola preghiera, di avere sempre il tempo a ascoltare. Ma loro sì, ti giuro, sono bravi nel seguire, abbiamo adorazione ogni martedì, una cosa del genere, vengono chi può. E poi delle volte abbiamo incontro dell'ascolto alle persone. C'è una comunità viva, il mio messaggio è di continuare a portare la fede viva, nonostante quello che sia nel mondo.
1: Per i piatti tradizionali abbiamo scomodato il centro anziani, non proprio scomodato, qui ci sono le signore. Intanto grazie, siamo con Simonetta Di Cosimo che è il presidente. Allora andiamo un po' a presentare questi piatti. Vedo che avete preparato proprio tutto l'itinerario gastronomico di Calcata.
2: Allora cominciamo dalle viscerelle. Piatto tipicamente fatto a mano con acqua e farina semplicemente, però è molto elaborata la lavorazione di queste specie di spaghetti.
1: E insomma, le signore sono molto pratiche, no?
2: Bravissime, vengono condite con formaggio, va bene, sughi vari.
1: Poi qui abbiamo una principessa del territorio, l'acqua cotta.
2: L'acqua cotta non è solo del nostro territorio comunque, perché era un pasto fatto dai pastori, siccome la pastorizia in Italia per fortuna all'epoca c'era abbastanza, e viene fatto con le erbe di campo che stavano sul posto. Chi poteva ci metteva le uova, ci mettevano altre cose anche, patate, tutto quello che avevano.
1: Poi qui vedo
2: una... abbiamo gli gnocchetti con i fagioli. Allora, i gnocchetti sempre pasta molto semplice, senza niente, solo acqua e farina, e poi cotta con una specie di minestra di fagioli, eccetera. Ci sono carote, ci sono verdure varie.
1: Poi, parlando sempre dei primi, abbiamo lì gli gnocchi.
2: Quelli sono gli gnocchi, famosi gnocchi, li conoscono tutti gli gnocchi, non è che
1: il
2: sono
1: condimento.
2: Fatti con condimento fatto tipo sugo alla matriciana, tipo però, non è quello.
1: Poi abbiamo
2: un brodo di pollo, di gallina veramente doveva essere, era per le partorienti perché dicevano che faceva latte, sono i frascarelli, è una pasta molto strana perché viene fatta con farina sulla spianatoia e poi con l'acqua schizzata e poi lavorata con la mano. Io me le ricordo, ero bambina.
1: E questo piatto qui?
2: Allora, queste sono le cotiche con i fagioli. Le cotiche sono la cotenna del maiale che viene sgrassata, un po' abbrustolita per togliere il pelo, eccetera.
1: E lì vedo un piatto con i fiori di zucca.
2: Sì, quella è la cosiddetta pizza in broda, è una pizza che viene fatta sempre con una pastella e con i fiori di zucca e messa al forno, semplice. Poi dopo, vabbè, uno la elabora, ci mette le alicette, ci mette quello che vuoi, però questa è la base, diciamo, è buonissima.
1: E questo?
2: Questi sono i cappellacci, cosiddetti cappellacci, sono delle specie di crepe, ma non sono crepe, è solo la pastella, lo stesso, che viene fatta sul fuoco, rigirata, poi una volta cotta ci si mette tanto pecorino o parmigiano, secondo i gusti, è arrotolata e mangiata così, è gustosissimo.
1: Come è gustoso questo piatto con il baccalà?
2: È come il baccalà, certo, con sempre il pomodoro, perché se fate caso sta dappertutto, le verdure, i pomodori, pomodori, le patate, cioè quello che c'era all'epoca, i fagioli, la pizza, quella è buonissima, quella è una pizza con la pasta di pane lievitata, vengono messe tutte le verdure che uno ha, sedano, cipolla, pomodoretti, poi alla fine viene spolverata con pecorino.
1: E poi qui abbiamo alcuni dolci, perché qui
2: sì,
1: siamo anche in un territorio dove c'è la nocciola,
2: c'è la nocciola,
1: no?
2: Nocciola, sì. Infatti abbiamo allora i tozzetti, che sono fatti, sono dei biscotti ricotti, cioè rimessi al forno una volta tagliati, eccetera, e sono fatti appunto con le nocciole. Poi ci sono i brutti ma buoni, che sono fatti tutti a base di nocciole tritate grossolanamente. Poi ci sono le ciambellette colovino, sarebbero ciambelline che vengono mangiate intinte nel vino.
1: Voi dividete questo edificio con le scuole, poi,
2: sì,
1: no?
2: Sì,
1: quindi
2: sì,
1: ci
2: sì,
1: sono anche i ragazzi che vengono a imparare qualcosa da voi.
2: Magari, sì, perché poi c'è la stanza, ecco, per loro, per i bambini, con favole, eccetera.
1: Oggi avete preparato questi piatti, ma le attività che fate in genere?
2: Allora, abbiamo iniziato nel 19, ma poi col Covid, iniziato veramente nel 21-22. Abbiamo fatto qualche gita, abbiamo cominciato a fare qualche laboratorio, abbiamo rappresentato Calcata al teatro, abbiamo fatto sempre sui ricordi di Calcata, eccetera, con la storia di Calcata, le leggende, le favole.
1: E il sindaco mi ha detto che spesso organizzate anche poi dei banchetti qui per le persone che arrivano a Calcata.
2: Sì.
1: Una domanda che faccio un po' a tutti, ma che cos'è Calcata per lei?
2: Calcata è la mia gioventù, è la mia storia, perché ci ho vissuto poco, ma per me quel poco che ci ho vissuto è stata la mia storia, veramente.
1: Vogliamo fare allora un invito?
2: L'aria che si respira qui, non intendo che l'aria pura, eccetera, no, proprio l'aria, capito, da un punto di vista, in qualsiasi punto di vista, affettivo, culturale, è insuperabile.
1: E chiudiamo la nostra passeggiata qui all'interno di un laboratorio dell'artista Angela Marrone. Calcata è il paese degli artisti. Ma che cos'è per lei Calcata?
3: Oh, prima di tutto Calcata per me è casa. E poi Calcata è la valle. E poi è magia, è concentrazione, introspensione e anche, diciamo, l'incommensurabile vantaggio di poter vivere in un luogo dove ognuno è qualcuno. Nel senso che ognuno ha un suo specifico ruolo e questo secondo me è molto importante perché rende più chiaro il senso dei rapporti umani.
1: Il suo laboratorio proprio è nel cuore del centro storico.
3: Eh sì, certamente. A me piace pensare che con questo studio aperto tutti i festivi, tutti i weekend, mi piace pensare di offrire un servizio alle persone dove prima di tutto si vede che gli artisti lavorano veramente, esistono, non sono una pura astrazione, ma esistono, lavorano e questo io credo sia importante per le persone e ognuno può entrare e vedere, percepire, no? Il senso dell'arte e della bellezza che è fondamentale. È importantissimo, diciamo, mi piace pensare che l'artista è colui il quale si incarica di fare ciò che gli altri non hanno il tempo di fare e sceglie il proprio percorso, la propria missione.
1: Ma com'è il rapporto qui a Calcata tra i tanti artisti?
3: Ma io lo considero a modo mio eccellente, nel senso che Calcata è sempre stato il luogo degli artisti, diciamo anche dei creativi, tanti musicisti, tanto di tutto, teatro, musica, danza, tutto, tutto, molto creativo. Calcata è una fucina, un calderone, un pentolone dove bollono le patate e cozzando si ripuliscono, come posso dire, siamo tanti creativi ed è una grande sfida essere insieme tanti creativi e lo trovo molto stimolante. Poi per il resto siamo tutte persone molto impegnate, prese da fare quello che fanno.
1: In conclusione, qual è il consiglio che lei dà al visitatore che arriva qui per meglio leggere Calcata?
3: Il consiglio che do al visitatore che viene qui è assolutamente di rilassarsi e di fare in modo di percepire la magia della natura, che non ha niente di criticabile, e anche di apprezzare una cosa che adesso è rara, che noi abbiamo, che è la cosiddetta agora, ossia la piccola piazza, il centro del paese, dove semplicemente si esiste, perché nell'agora non c'è bisogno di fare, dire, essere, andare di fretta. Nell'agora ci si va per mettersi seduti e guardarsi gli uni gli altri, che è bellissimo secondo me ed è estremamente rilassante, capito? Cioè, non è nemmeno che devi dire adesso cosa devo fare, cosa posso fare per nutrire la mia anima. Vuoi nutrire la tua anima? Siediti in piazza tranquillo, parla con chi c'hai a fianco, guarda, osserva, puoi osservare i gatti, i cani, quante cose ci stanno da guardare, tantissime cose. E questa è un'esperienza che facciamo di rado, cioè assaporare il fluire della vita senza porre nessun paletto. Ecco, do questo consiglio, godetevi Calcata perché vi potete rilassare.
1: Grazie ad Angela Marrone, e quindi Calcata vi aspetta con tutte le sue meraviglie. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia potete consultare il sito tv2000.it/borghiditalia. E noi ci ritroviamo la prossima settimana sempre su Radio Vaticana Italia e Radio in Blu. Buone passeggiate a Calcata in provincia di Viterbo. Ciao, e mi raccomando, viaggiate in sicurezza.

0: con la collaborazione di ilmeteo.it, le previsioni di domani.
1: Pressione in aumento in questo inizio di settimana sul nostro paese. Al mattino il sole sarà dominante, eccezion fatta per qualche lieve disturbo nuvoloso che potrà interessare l'arco alpino di confine e le aree tra Liguria e Toscana. Nel pomeriggio instabilità quasi esclusivamente sul Triveneto orientale, settore dove saranno anche possibili dei rovesci. Poche variazioni sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: che non puoi morire più.
1: I programmi musicali presentano The Sound of Classics. A tu per tu con i grandi della musica.
2: Benvenuti all'ascolto da Marcello Filotei. Oggi ascoltiamo la Sinfonia numero 5 in re minore, l'opera 47 di Dmitri Shostakovich, brano composto nel 1937. Questo è un lavoro che trasforma la forma sinfonica tradizionale in un campo di tensioni politiche, psicologiche e musicali. Shostakovich utilizza un linguaggio apparentemente più accessibile rispetto alle opere immediatamente precedenti, ma sotto la chiarezza formale restano ambiguità, fratture e anche improvvise deformazioni. Ascoltiamo il primo movimento, moderato, allegro non troppo, un movimento che presenta un conflitto che non trova una vera soluzione. L'orchestra del Concertgebouw di Amsterdam è diretta da Bernard Haitink.

Abbiamo ascoltato il primo movimento della Quinta Sinfonia di Shostakovich nell'esecuzione dell'orchestra del Concertgebouw di Amsterdam, diretta da Bernhard Haitink. E ora passiamo al secondo, un movimento che assume i tratti di una danza irrigidita e molto sarcastica. Allegretto.

Abbiamo ascoltato il secondo movimento dalla Quinta Sinfonia di Shostakovich, l'Allegretto, nell'esecuzione dell'orchestra del Concertgebouw di Amsterdam, diretta da Bernhard Haitink. E ora passiamo al terzo movimento, il Largo, che è il centro emotivo della sinfonia, sospende ogni elemento grottesco e costruisce un lungo spazio di dolore trattenuto. L'orchestra del Concertgebouw di Amsterdam è diretta da Bernhard Haitink.

Abbiamo ascoltato il terzo movimento della quinta sinfonia di Shostakovich, il Largo, nell'interpretazione dell'orchestra del Concertgebouw di Amsterdam, diretta da Bernard Haitink. E ora passiamo all'allegro non troppo finale, che introduce una vittoria sonora, la cui natura rimane però problematica. Non si capisce se è una celebrazione autentica o è una imposizione esteriore.

0: Abbiamo ascoltato il quarto movimento dalla quinta sinfonia di Shostakovich nell'esecuzione dell'orchestra del Concertgebouw di Amsterdam, diretta da Bernhard Haitink. Abbiamo concluso quindi questa parabola attraverso una sinfonia che procede dalla crisi iniziale, passa per la parodia, si ferma su una concentrazione tragica del largo, il terzo movimento, e infine propone una apparente affermazione conclusiva, ma sta all'ascoltatore capire se è autentica o imposta dall'esterno. E con questo Marcello Filotei vi ringrazia per l'attenzione e vi augura buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di Radio Vaticana.
1: Avete ascoltato The Sound of Classics, a cura dei programmi musicali.

0: Dio regna, a lui la gloria, alleluia, alleluia.
1: Sia benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione, il quale ci consola in ogni nostra tribolazione, perché possiamo anche noi consolare quelli che si trovano in qualsiasi genere di afflizione, con la consolazione con cui siamo consolati noi stessi da Dio.

0: nell'alto dei cieli.
1: Benedetto sei tu, Signore, nell'alto dei cieli.
0: A te la lode e la gloria nei secoli.
1: Nell'alto dei cieli.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Benedetto sei tu, Signore, nell'alto dei cieli.
2: Perla preziosa è il regno dei cieli. Colui che la trova vende ogni bene per acquistarla.

0: Terra preziosa è il regno dei cieli. Colui che la trova vende ogni bene per acquistarla.
1: Cristo è il nostro capo e noi siamo le sue membra. A lui lode e gloria nei secoli. Acclamiamo.
0: Venga il tuo regno, Signore.
2: La tua Chiesa, Signore, sia sacramento vivo ed efficace di unità per il genere umano, mistero di salvezza per tutti gli uomini.
0: Venga il tuo regno, Signore.
2: Assisti il Collegio dei Vescovi in unione con il nostro Papa. Infondi in loro il tuo spirito di unità, di amore e di pace.
0: Venga il tuo regno, Signore.
2: Fa che i cristiani siano intimamente uniti a te, capo della Chiesa, e diano valida testimonianza al tuo Vangelo.
0: Venga il tuo regno, Signore.
2: Dona al mondo la pace. Fa che si costruisca un ordine nuovo nella giustizia e nella fraternità.
0: Venga il tuo regno, Signore.
2: Concedi ai nostri fratelli defunti la gloria della risurrezione. Rendi partecipi anche noi della loro beatitudine.
0: Venga il tuo regno, Signore.
1: Diciamo insieme la preghiera che ci è stata consegnata nel battesimo.

0: nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: O Dio, nostra forza e nostra speranza, senza di te nulla esiste di valido e di santo, e fondi su di noi la tua misericordia, perché da te sorretti e guidati, usiamo saggiamente dei beni terreni, nella continua ricerca dei beni eterni. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

0: con la collaborazione di ilmeteo.it, le previsioni di domani.
1: Pressione in aumento in questo inizio di settimana sul nostro paese. Al mattino il sole sarà dominante, eccezion fatta per qualche lieve disturbo nuvoloso che potrà interessare l'arco alpino di confine e le aree tra Liguria e Toscana. Nel pomeriggio instabilità quasi esclusivamente sul Triveneto orientale, settore dove saranno anche possibili dei rovesci. Poche variazioni sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

collegamento con TV 2000 trasmettiamo la Santa Messa celebrata dal Santuario della Madonna delle Lacrime in Siracusa. Buon ascolto.

del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni per mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli e sorelle di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa, Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre,

0: preghiamo. O Dio, nostra forza e nostra speranza, senza di te nulla esiste di valido e di santo, e fondi su di noi la tua misericordia, perché da te sorretti e guidati usiamo saggiamente dei beni terreni nella continua ricerca dei beni eterni. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal Libro dei Re. In quei giorni, a Gabaon, il Signore apparve a Salomone in sogno durante la notte. Dio disse: chiedimi ciò che vuoi che io ti conceda. Salomone disse: Signore mio Dio, tu hai fatto regnare il tuo servo al posto di Davide mio padre. Ebbene, io sono solo un ragazzo, non so come regolarmi. Il tuo servo è in mezzo al tuo popolo che hai scelto, popolo numeroso che per la quantità non si può calcolare né contare. Concedi al tuo servo un cuore docile, perché sappia rendere giustizia al tuo popolo e sappia distinguere il bene dal male. Infatti, chi può governare questo tuo popolo così numeroso? Piacque agli occhi del Signore che Salomone avesse domandato questa cosa. Dio gli disse: poiché hai domandato questa cosa e non hai domandato per te molti giorni, né hai domandato per te ricchezza, né hai domandato la vita dei tuoi nemici, ma hai domandato per te il discernimento nel giudicare, ecco, faccio secondo le tue parole. Ti concedo un cuore saggio e intelligente. Uno come te non ci fu prima di te, né sorgerà dopo di te. Parola di Dio. Quanto amo la tua legge, Signore.
2: Quanto amo la tua legge, Signore.
1: La mia parte è il Signore. Ho deciso di osservare le tue parole. Bene per me è la legge della tua bocca, più di 1000 pezzi d'oro e d'argento. Il tuo amore sia la mia consolazione, secondo la promessa fatta al tuo servo. Venga a me la tua misericordia e io avrò vita, perché la tua legge è la mia delizia.
2: Quanto amo la tua legge, Signore.
1: Perciò amo i tuoi comandi, più dell'oro, dell'oro più fino. Per questo io considero retti tutti i tuoi precetti e odio ogni falso sentiero.
2: Quanto amo la tua legge, Signore.
1: Meravigliosi sono i tuoi insegnamenti, per questo li custodisco. La rivelazione delle tue parole illumina, dona intelligenza ai semplici.
2: Quanto amo la tua legge, Signore.
3: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, noi sappiamo che tutto concorre al bene, perché quelli che amano Dio, per coloro sono stati chiamati secondo il suo disegno. Poiché quelli che egli da sempre ha conosciuto, li ha anche predestinati a essere conformi all'immagine del Figlio suo, perché egli sia primogenito tra molti fratelli. Quelli poi che ha predestinato, li ha anche chiamati

0: quelli che ha chiamato li ha anche giustificati, quelli che ha giustificato li ha anche glorificati. Parola di Dio.
1: E diamo grazie a Dio.

0: Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché ai piccoli hai rivelato i misteri del Regno.
1: Signore, sia nel tuo cuore e sulle tue labbra, perché possa annunciare di

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
2: Gloria a te, Signore.
0: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo. Un uomo lo trova e lo nasconde. Poi va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di perle preziose. Trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra. Ancora, il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare, che raccoglie ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva, si mettono a sedere, raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Così sarà alla fine del mondo. Verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Avete compreso tutte queste cose? Gli risposero: sì. Ed egli disse loro: per questo ogni scriba divenuto discepolo del regno dei cieli è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche. Parola del Signore.
2: Gloria a te.

0: Gesù, anche da questa pagina di Vangelo, vediamo che utilizza spesso le parabole per parlare del regno dei cieli, cioè dei paragoni presi da immagini della realtà quotidiana dei suoi ascoltatori. Il tesoro nascosto, la perla di grande valore, la rete in mare con tanti pesci. Chi ne comprende il valore è disposto a tutto pur di entrare nel regno dei cieli. Il regno dei cieli è invocato col Padre nostro: venga il tuo regno. Per entrare bisogna avere l'animo dei bambini. Se non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli, ancora dice Gesù. E le beatitudini: beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati i perseguitati per causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. E ancora, cercate il regno dei cieli e la sua giustizia, e il resto vi sarà dato in sovrappiù. La Chiesa non è il regno dei cieli, è solo il seme, il lievito, perché tutti possiamo arrivare a entrare nel regno dei cieli. E voglio utilizzare un'immagine che spero ci aiuti. C'erano due pellegrini che seguivano un sentiero montuoso. C'era neve, si preannunciava da molti riferimenti come una tempesta di neve. E loro affrettavano il passo perché erano consapevoli che se non fossero arrivati al rifugio sarebbero morti nella tempesta di neve. Quando ad un certo punto sentirono un lamento, era un uomo che era scivolato sul lato di quel sentiero. Era molto giù. Uno dei due pellegrini diceva: affrettiamo il passo, ormai quell'uomo è morto, se no faremo anche noi la stessa fine. L'altro si muove a compassione, scende in quel pendio, afferra quel ferito, se lo carica sulle spalle e riprende la strada del sentiero con fatica e con sudore. Il tempo sta peggiorando. Finalmente a distanza vedono le luci del rifugio. Però per strada inciampano su qualche cosa che si è messo di traverso per la strada. Era il corpo di quel pellegrino che era andato avanti ed era morto per il clima burrascoso. L'altro ce l'aveva fatta per il calore del corpo del ferito che portava sulle spalle, per il suo sforzo e il suo sudore, e si sono salvati. Forse dobbiamo concludere: in questo tempo di gelo c'è bisogno davvero di calore umano, lo ricorda Papa Leone, di essere umani. E ricordo la testimonianza a questo proposito di un testimone che recentemente ha raccontato queste cose della sua infanzia quando era bambino. Giovanni si chiama il testimone, e diceva: al tempo della lacrimazione della Madonna abitavamo nella stessa via della casa dove la Madonna ha pianto. Mia madre vedeva tanta gente sofferente, chi non ci vedeva, chi non parlava, chi era paralitico. Allora mia madre, per aiutarli, dava un bicchiere d'acqua o qualche altra cosa di cui avevano bisogno, e poi in ultimo regalava un pezzettino di cotone imbevuto delle lacrime della Madonna. Per molti l'incontro con la Madonna delle lacrime ha portato alla carità che ci fa entrare nel Regno dei Cieli. Diceva in un'udienza generale qualche anno fa Papa Francesco: quando la Madonna piange, queste lacrime sono segno della compassione di Dio. Compatire, patire con, soffrire con, cioè Dio si coinvolge nelle nostre vicende, non resta a guardare, anche se ci lascia liberi anche di sbagliare. Compassione di Dio per il male che affligge l'umanità, specialmente i piccoli e gli innocenti, che sono coloro che soffrono. Allora anche noi muoviamoci a compassione degli altri. Siamo veramente umani. Forse così entreremo più sicuramente nel Regno dei Cieli. Adesso insieme professiamo la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, il Signore ci insegna a riconoscere i tesori del suo amore nella sua parola di vita.
1: Diciamo insieme: donaci, Signore, la sapienza del cuore.
0: Donaci, Signore, la sapienza del cuore.
1: Per Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i Vescovi, i Sacerdoti e i diaconi accompagnino ogni persona all'ascolto della parola di Dio ed ad agire nel discernimento della carità. Preghiamo.
0: Donaci, Signore, la sapienza del cuore.
1: per i popoli in guerra. Possono superare ogni discordia e divisione per raggiungere presto un futuro di giustizia, di pace e di solidarietà. Preghiamo.
0: Donaci, Signore, la sapienza del cuore.
1: Per quanti devono assumere decisioni importanti per la loro vita e per quella degli altri, si lasciano ispirare e guidare dalla sapienza e dalla carità di Dio. Preghiamo.
0: Donaci, Signore, la sapienza del cuore.
1: Dona, o Signore, vocazioni femminili, maschili e famiglie al servizio della Madonna delle Lacrime per il bene della Chiesa. Preghiamo.
0: Donaci, Signore, la sapienza del cuore.
1: In questa giornata in cui la Conferenza Episcopale Italiana ha indetto una raccolta di carità per la popolazione del Venezuela, colpita gravemente nel mese scorso da un violento terremoto, affinché la nostra generosità, insieme alla nostra preghiera, possano alleviare le sofferenze di quanti hanno perso familiari, amici e case. Preghiamo.
0: Donaci, Signore, la sapienza del cuore. Padre Santo, tu ci chiami alla tua gioia. Ascolta la nostra supplica. Rendi giusto il nostro cuore, perché possiamo divenire partecipi della gloria del tuo regno. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Accetta, o Signore, queste offerte che la tua generosità ha messo nelle nostre mani, perché il tuo Spirito operante nei santi misteri santifichi la nostra vita presente e ci guidi alla felicità senza fine, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta.

proteggi con la potenza del tuo Santo Spirito, le assicuri il tuo sostegno ed essa nel suo amore fiducioso non si stanca mai di invocarti nella prova e nella gioia sempre ti rende grazie per Cristo nostro Signore. Per mezzo di Lui cieli e terra inneggiano al tuo amore e noi uniti agli angeli e ai santi cantiamo senza fine la tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, oh Signore. Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio,

Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.

0: gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, diciamo insieme: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Scambiatevi il dono della pace.
3: Pace a voi.

Oh, colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.

0: Preghiamo. O Dio nostro Padre, che ci hai dato la grazia di partecipare a questo divino sacramento, memoriale perpetuo della passione del tuo Figlio, fa che il dono del suo ineffabile amore giovi alla nostra salvezza, per Cristo nostro Signore. Supplica alla Madonna delle Lacrime. Madonna delle Lacrime, abbiamo bisogno di te, della luce che si irradia dalla tua bontà, del conforto che emana dal tuo cuore, della pace di cui sei la regina. Fiduciosi ti affidiamo le nostre necessità, i nostri dolori perché tu li conforti, i nostri corpi perché tu li guarisca, i nostri cuori perché siano colmi di contrizione e di carità, le nostre anime perché si salvino. Ricordati, o cuore immacolato e addolorato, che davanti alle tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Degnati, o madre buona, di unire le tue lacrime alle nostre, affinché il tuo divin Figlio ci conceda la grazia che con tanto ardore noi ti chiediamo. O madre d'amore, di dolore e di misericordia, ascoltaci, abbi pietà di noi. Cuore immacolato e addolorato di Maria,
1: abbi pietà di noi.
0: Madonna delle Lacrime, alle tue sante lacrime, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
2: Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio.

0: Dalla Cappella dell'Annunciazione di Palazzo Pio trasmettiamo la preghiera del Santo Rosario a cura delle suore pie discepole del Divin Maestro.
1: Meditiamo i misteri gloriosi del Santo Rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Primo mistero. Gesù è risorto e vivo. Dal Vangelo secondo Luca. Il primo giorno della settimana, al mattino presto, le donne si recarono al sepolcro. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro e, entrate, non trovarono il corpo del Signore Gesù. Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto». Ed esse annunciarono tutto questo agli undici e a tutti gli altri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre.

0: loro fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che la accompagnavano.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.

0: frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

Terzo mistero. Lo Spirito Santo scende su Maria e gli Apostoli nel Cenacolo. Dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei

0: giudei? Venne Gesù, stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli.

0: Quarto mistero. Maria è assunta in cielo. Dal Vangelo secondo Luca. Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quinto mistero. Maria nostra madre è incoronata regina del cielo e della terra. Dal libro dell'Apocalisse. Un segno grandioso apparve nel cielo: una donna vestita di sole con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Essa partorì un figlio maschio destinato a governare tutte le nazioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti,
1: in questa valle di lacrime.
0: Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi, e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio, Redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di Perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della città santa di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della Famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre Leone.
0: Padre nostro,

0: nostro pane quotidiano,
1: e rimetti a noi i nostri debiti,
0: come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

trasformazione. Tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato, proposte al microfono da Rosario Tronolone.

Nell'enciclica Laudato Si di Papa Francesco leggiamo: questa presenza divina che assicura la permanenza e lo sviluppo di ogni essere è la continuazione dell'azione creatrice. Lo Spirito di Dio ha riempito l'universo con le potenzialità che permettono che dal grembo stesso delle cose possa sempre germogliare qualcosa di nuovo. Lo Spirito di Dio, la potenza creatrice, l'energia che pulsa nel cuore del cosmo e lo fa fiorire, è come il lievito nella pasta. Non agisce dall'esterno, non spinge con forza, non comanda, lavora dentro, silenziosamente, come un calore discreto che fa maturare ciò che già esiste. Il lievito non crea la farina, non costruisce l'impasto, fa emergere ciò che la pasta è chiamata a diventare. Così lo Spirito non impone, non costringe, non orienta la realtà in modo arbitrario. La feconda, la dilata, la fa crescere, la porta verso la sua forma più piena. La sua azione è quella di una presenza che soffia dall'interno. Non modifica i fatti, ma la qualità della vita che abita quei fatti. Non cambia il numero dei giorni, ma la sostanza dei giorni. Non altera la quantità dell'esistenza, ma la sua qualità. La rende più viva, più profonda, più vera. Questo principio che alcuni chiamano Dio, lo suggerisce tutta la scrittura e lo conferma ogni autentica esperienza spirituale, non si occupa della quantità dell'esistenza, quanto viviamo, quanto possediamo, quanto riusciamo a fare. Ciò che gli interessa è un'altra dimensione. Come viviamo? Con quale grado di presenza, di amore, di consapevolezza? Quanta luce lasciamo filtrare? A quanta interiorità permettiamo di germogliare? Lo Spirito non ci evita il dolore, ma può renderlo fecondo, e non ci impedisce neppure la fatica, ma può donarle un senso. È la differenza tra un'esistenza che rimane in pasto crudo, chiuso, compatto, non trasformato, e un'esistenza che, toccata dallo Spirito lievito, si apre, respira, si lascia espandere, diventa pane fragrante, capace di nutrire. Questo principio vivificante, insomma, non aggiunge qualcosa alla vita, fa fiorire ciò che in noi è già seme. Trascorsi 2 giorni dalla notizia della malattia di Lazzaro, dunque, Gesù decide e dice ai discepoli: andiamo di nuovo in Giudea. Lazzaro, il nostro amico, si è addormentato, ma io vado a svegliarlo. Gli dissero allora i discepoli: Signore, se si è addormentato si salverà. Gesù aveva parlato della morte di lui, essi invece pensarono che parlasse del riposo del sonno. Allora Gesù disse loro apertamente: Lazzaro è morto, e io sono contento per voi di non essere stato là, affinché voi crediate. Ma andiamo da lui. L'equivoco sulle condizioni di Lazzaro nasce da un dettaglio linguistico decisivo. Nel testo greco, il verbo che significa essere addormentato è lo stesso che può significare essere morto. Quando Giovanni scrive il suo Vangelo, siamo attorno all'anno 100, i cristiani hanno già sviluppato un nuovo modo di parlare della morte. La denominano sonno. Da qui nasce un termine nuovo per indicare i luoghi di sepoltura. Non più necropoli, la città dei morti, ma coimeterion, il luogo del riposo, dove ci si reca per dormire. Un dormitorio. È da questo termine greco che deriva la nostra parola, cimitero. Anche Paolo usa questo linguaggio, anche se le traduzioni non sempre lo restituiscono con precisione. Per la prima comunità cristiana, dunque, il morire è un dormire, non un annientamento, ma un attraversamento. Quando Gesù arriva a Betania, Lazzaro è nel sepolcro da 4 giorni, non un giorno in meno. Marta gli corre incontro e, sconvolta, gli dice: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto.
ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà. Gesù le risponde: tuo fratello risorgerà. Marta, ancorata alla dottrina del suo tempo, replica: so che risorgerà nella risurrezione dell'ultimo giorno. Ma Gesù la conduce oltre, spalanca un orizzonte nuovo. Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. E chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. Credi questo? E Marta pronuncia una delle confessioni di fede più alte di tutto il Secondo Testamento. Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo. 4 giorni, nota fondamentale, erano troppi. Secondo la credenza giudaica, lo spirito del defunto aleggiava sul corpo per 3 giorni, sperando di rientrare in esso. Al 4° giorno, però, il morto scendeva definitivamente nello Sheol, il regno delle ombre, senza più la speranza dell'assistenza di Dio. Perché, se una cosa è certa per il pio ebreo, è che Dio non è Dio dei morti, ma dei vivi, perché tutti vivono per Lui. A Marta rimane, come magra consolazione, la fede nella risurrezione dell'ultimo giorno, un'idea sviluppatasi solo in epoca relativamente tarda, attorno al secondo secolo avanti Cristo, al tempo dei Maccabei. Una speranza remota, futura, non concreta. Ma il Gesù del quarto Vangelo vuole condurci più avanti. Già nel capitolo 5 aveva affermato: in verità vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato, ha la vita eterna e non va incontro al giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. La chiave sta nei tempi verbali. Sono tutti al presente. Non dice avrà, ma ha. Non dice passerà, ma è passato. La risurrezione, nella teologia di Giovanni, non è un evento futuro, ma uno stato esistenziale attuale. Se ascoltiamo e viviamo la parola, cioè se assumiamo il modo di vivere di Gesù, siamo già risorti. Viviamo da risorti ora. Gustiamo la qualità della vita eterna nel presente. La stessa eco ricorre nella prima lettera di Giovanni. Noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli. Ecco il punto. Nella teologia della comunità giovannea, Gesù non restituisce la vita biologica ai morti. Quella comunque finirà di nuovo, ma dona una qualità di vita che oltrepassa persino la morte.

Rosario Tronolone ha proposto Trasformazione. Tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la Compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

0: pietà di noi, Signore.
1: Contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: Perdonaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

faccia del Signore e porteranno il suo nome sulla fronte. Non vi sarà più notte e non avranno più bisogno di luce di lampada né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà e regneranno nei secoli dei secoli.

0: Preghiamo. Salve a te, o Padre, la nostra preghiera, al termine di questo giorno, memoriale della risurrezione del Signore. La tua grazia ci conceda di riposare in pace, sicuri da ogni male, e di risvegliarci nella gioia per cantare la tua lode. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.

Cari amici, amiche, affezionati radioascoltatori, un cordiale benvenuto ad un nuovo appuntamento di Concerto Spirituale. Chi vi parla, anche per questa sera, è Luigi Cioffi, che dai microfoni della Radio Vaticana cercherà di accompagnarvi in un viaggio intenso e profondamente spirituale attraverso una delle opere più ambiziose di Charles Gounod, Morts et Vita, monumentale oratorio sacro composto nel 1885. Abbiamo parlato di oratorio e credo sia il caso di spendere qualche parola su questa forma musicale. A differenza dell'opera lirica, l'oratorio è una forma musicale vocale che viene eseguita in concerto, dunque senza alcuna rappresentazione scenica o personaggi in costume. Generalmente prevede la presenza di solisti, coro e orchestra, a volte anche di un narratore. Solitamente il soggetto è religioso, ma può anche trattare di argomenti profani, mitologia o storia. Basato su un libretto, l'oratorio comprende generalmente un ouverture, recitativi accompagnati con l'orchestra, recitativi secchi con il basso continuo, arie e cori. In origine, con il termine oratorio si designava uno spazio in cui si riunivano i membri di una confraternita o di una comunità religiosa per pregare. Nella seconda metà del Cinquecento, a Roma, in seno al movimento religioso nato per iniziativa di Filippo Neri e di alcuni suoi seguaci e collaboratori, il termine assunse il significato di un particolare tipo di riunione, comprendente la lettura di libri spirituali, passi biblici, accompagnati da preghiere e dal canto. Tali riunioni presero il nome di esercizi dell'oratorio. I seguaci di Filippo Neri diedero poi vita ad una congregazione denominata dell'oratorio, approvata dal Papa nel 1575. Quando la parte musicale divenne l'elemento caratterizzante di queste riunioni, il termine oratorio venne principalmente a riferirsi al genere di musica destinato ad esse. Tra i maggiori compositori di oratorio dell'epoca barocca vanno ricordati Alessandro Stradella, Bernardo Pasquini, Alessandro Scarlatti, Giovanni Legrenzi, Antonio Caldara. Nel XVIII secolo fu Georg Friedrich Händel a dare un potente impulso allo sviluppo dell'oratorio musicale, proponendolo con grande successo come alternativa all'opera presso teatri o sale da concerto di Londra. In quell'arco di tempo che va all'incirca dal 1732 al 1752, il compositore sassone compose all'incirca una ventina di oratori su testo inglese, basati su figure di eroi o eroine tratte dal Vecchio Testamento o anche di soggetti mitologico. Ebbene, anche Charles Gounod, il cui nome ci appare più familiare per opere come Faust o Romeo e Giulietta, ad un certo punto della sua parabola creativa decise di misurarsi con questa forma musicale. Il risultato sarà Morts et Vita, una trilogia sacra che non è teatro d'opera, ma una meditazione musicale sulla morte, sul giudizio e sulla vita eterna. Un'opera che nasce da una riflessione profonda sul destino umano. Morts et Vita fu concepito come il seguito ideale di un altro grande oratorio di Gounod, La Rédemption. Se in quest'ultimo il compositore raccontava la storia della salvezza cristiana, qui si concentra sull'ultimo tratto del cammino umano, la morte e ciò che, secondo la tradizione cristiana, la segue. La prefazione dello stesso compositore a Morts et Vita fornisce importanti indicazioni e ci conduce direttamente al cuore dell'opera. Quest'opera, scrisse Charles Gounod, è la continuazione della mia sacra trilogia, La Redenzione. Forse ci si chiederà il perché nel titolo ho posto la morte prima della vita. È perché nell'ordine delle cose eterne la morte precede la vita, sebbene nell'ordine delle cose temporali la vita precede la morte. La morte è solo la fine di quell'esistenza che muore ogni giorno, è solo la fine di un continuo morire, ma è il primo momento e, per così dire, la nascita di ciò che non muore più. Non posso qui entrare in un'analisi dettagliata delle diverse forme musicali che esprimono il significato e l'idea di quest'opera. Non voglio espormi al rimprovero né di pretenziosità né di sottigliezza. Mi limiterò quindi ad indicare le caratteristiche essenziali delle idee che ho voluto esprimere, vale a dire le lacrime che la morte ci fa versare quaggiù, la speranza di una vita migliore,
il solenne timore dell'infallibile giustizia, la tenera e filiale fiducia nell'amore eterno. Queste le parole dello stesso Gounod nella prefazione della sua opera. Dedicato a Papa Leone XIII, Morts et Vita fu composto per il Birmingham Festival del 1885 e dopo un periodo di fama, soprattutto in Inghilterra, cadde nell'oblio nonostante i lusinghieri giudizi, fra cui quello di Sanson, che ebbe a definire Morts et Vita una cattedrale sonora e che più in generale sui tre titoli sacri gunodiani aveva addirittura scritto: nell'oscuro, lontano futuro, quando l'inesorabile tempo avrà fatto il suo lavoro e le opere di Gounod riposeranno per sempre nei polverosi santuari delle biblioteche, la messa a Santa Cecilia, la Redemption e l'oratorio Morts et Vita vivranno ancora, dimostrando alle future generazioni quale splendido musicista abbia dato lustro e rinomanza alla Francia nel XIX secolo. Senza ombra di dubbio, Morts et Vita è un lavoro insolito, concepito come una trilogia ispirata da un sontuoso linguaggio musicale che lega i grandi requiem tradizionali, alcuni studiosi lo definiscono come l'unica raccolta completa di requiem dentro la dimensione di un oratorio, ma anche le cantate meditative e gli oratori sacro-spirituali.

all'inizio finale. Le sonorità diventano a tratti grandiose, si avverte l'influenza della tradizione sacra, ma anche una certa teatralità che tradisce l'esperienza operistica di Gounod. Le trombe, i cori, i contrasti dinamici, tutto contribuisce a creare un senso di maestosità e al tempo stesso di inquietudine. È il momento della verità, della resa dei conti, ma anche qui Gounod evita l'eccesso di terrore, il suo sguardo rimane sempre permeato da una profonda fede. E arriviamo alla terza parte, intitolata Vita. Dopo l'oscurità e la tensione, la musica si apre progressivamente alla luce. È una sezione luminosa, quasi trasfigurata. Qui il compositore esprime l'idea della vita eterna come pace, come riconciliazione. Le melodie si fanno più distese, i cori più sereni. È come se tutta la tensione accumulata nelle parti precedenti trovasse finalmente una risoluzione. Uno degli aspetti più affascinanti di Morset Vita è proprio questo equilibrio tra dramma e contemplazione. Gounod non cerca l'effetto spettacolare fine a se stesso, ma costruisce un percorso spirituale coerente. È interessante notare come alla fine dell'Ottocento un compositore già affermato nel mondo dell'opera scelga di dedicarsi ad un lavoro così profondamente sacro. In un'epoca segnata da cambiamenti culturali e scientifici, Mors et Vita rappresenta una dichiarazione di fede, ma anche una riflessione universale sulla condizione umana. Non è necessario condividere la visione religiosa di Gounod per essere toccati da questa musica. I temi affrontati, la morte, il giudizio, la speranza sono universali. Mors et Vita non è semplicemente musica, è un percorso, un invito a fermarsi, ad ascoltare, forse a riflettere. Per ragioni di durata non sarà possibile ascoltare in un'unica trasmissione tutta la partitura. Pertanto, questa sera, dall'oratorio Mors et Vita di Charles Gounod, ascolteremo solamente la prima parte, Mors, comprensiva di prologo e requiem. Gli interpreti sono il soprano Barbara Hendricks, il contralto Nadine Denise, il tenore John Haller, il baritono José Van Damme. L'orchestra du Capitole de Toulouse è diretta da Michel Plasson.

0: Nella esecuzione del soprano Barbara Hendrix, del contralto Nadine Denise, del tenore John Allert e del baritono José Van Damme, abbiamo ascoltato, eseguito dall'Orchestra du Capitole de Toulouse diretta da Michel Plasson, la prima parte dell'oratorio Mors et Vita di Charles Gounod. La seconda parte andrà in onda la prossima settimana. E con questo ascolto, da Luigi Cioffi e da tutta la redazione dei programmi musicali della Radio Vaticana, giunga a voi tutti un cordiale saluto.
1: Avete ascoltato?

0: Santi della porta accanto. Testimoni di fede e di speranza. Un programma a cura di Don Andrea Pena.
1: Cari radioascoltatori, benvenuti a Santi della Porta Accanto, rubrica settimanale, durante la quale diamo voce alle diocesi nel presentare i santi locali, i santi che vengono venerati. Ma talvolta facciamo anche dei focus legati ai santuari, ad alcuni santi. Oggi è una giornata di questo tipo. Guardiamo ai santi carmelitani. Lo facciamo con padre Christoph Betschart. Buongiorno a te.
2: Buongiorno.
1: E con suor Maria Manuela, carmelitana del monastero di Lucca. Buongiorno a te, suor Maria.
3: Buongiorno.
1: Cominciamo con te, padre Christoph, e ti domando innanzitutto chi sono i carmelitani.
2: Il Carmelo è una realtà antica, nasce in Terra Santa sul Monte Carmelo, dove ex crociati si sono ritirati, si potrebbe anche dire pentiti, per vivere una vita fraterna, eremitica, con una regola semplice, breve, essenziale, data da Sant'Alberto, il patriarca di Gerusalemme, e al centro di questa regola c'è l'invito a meditare giorno e notte la legge del Signore, la parola di Dio. E dunque i carmelitani cercano di vivere la preghiera continua e per poter farlo sono accompagnati da Maria, si considerano fratelli della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo, cioè Maria è per loro una madre e per loro una protettrice, ne è segno lo scapolare che diventerà famoso nei secoli successivi fino ad oggi. Ma Maria è anche allo stesso tempo sorella, perché appunto sono fratelli di Maria, sorella nel pellegrinaggio della fede. C'è un'altra figura molto importante per loro, il profeta Elia, ispiratore. Ovviamente nel Medioevo si pensava che ci fosse una genealogia vera e propria dal profeta fino al 200, oggi lo consideriamo una leggenda, però il nucleo rimane, cioè Elia è il nostro fondatore spiritualmente parlando. Il suo carisma profetico ci ispira e anche il suo modello di collegare vita contemplativa e vita attiva. La vita contemplativa si vede in modo emblematico sul monte Horeb, quando si ritira e fa esperienza di Dio nel silenzio, nella brezza leggera. E il suo zelo apostolico si vede quando, diciamo, sul Monte Carmelo si confronta duramente con Gesabele e anche con i profeti di Baal. Allora, questo zelo apostolico si vede ancora di più quando i carmelitani devono andare in Europa e in Europa sono avvicinati ai mendicanti, come per esempio francescani, domenicani, e dunque vanno anche fuori per il loro apostolato, cioè una vita radicata nella contemplazione che diventa poi attività anche pastorale, diremmo oggi. In questo slancio ci sono anche le monache che vengono fondate nel 400, i primi monasteri, uno per esempio a Firenze, dove ci sarà Maria Maddalena dei Pazzi, una santa di Firenze, e adesso vorrei soltanto accennare molto rapidamente al 500, no? in Spagna, dove vivono Teresa d'Avila, Teresa di Gesù, e Giovanni della Croce, e loro hanno il desiderio di ritornare alla fonte carmelitana e hanno anche il desiderio di rifondare, si potrebbe dire, il Carmelo, cioè di riprendere l'intuizione originaria. Teresa entra all'Encarnación, fuori le mura di Avila, dove ci sono 150 monache, e nel monastero si riproduce la vita sociale con poveri e ricchi, e ha il desiderio di superare queste divergenze, di avere una comunità, come dice, di amiche, dove tutte sono uguali e dove hanno una stessa missione, cioè vogliono sostenere la preghiera, il mondo con la loro preghiera. Hanno questo slancio apostolico proprio, e questo molto legato alla scoperta delle Americhe per Santa Teresa. Però adesso suor Manuela forse avrebbe qualcosa da aggiungere.
1: Possiamo proprio chiedere a suor Manuela chi è Santa Teresa e qual è la sua caratteristica.
3: effettivamente questi desideri, no, di cambiamento di cui ha parlato Padre Christoph nascono da una profonda crisi che Teresa vive per circa 20 anni dopo essere entrata al Carmelo. Lei è nata appunto ad Avila nel 1515 ed è proprio in tutto figlia del suo tempo, questo siglo d'oro, no, che si vive in Spagna e che è un tempo di grande fermento, di trasformazione, di espansione e anche un tempo di passaggio in cui l'essere umano, la sua dignità, la sua libertà assumono un posto centrale. E Teresa è una giovane con una vitalità prorompente, una donna vivacissima, di grande intelligenza, grande sensibilità, con un bisogno fortissimo di amare e di sentirsi amata. Ma questa ricchezza umana le crea dei grossi problemi nel contesto della vita monastica in cui è entrata, che forse, come succede, non era proprio al passo coi tempi, ecco. E queste crisi, questa serie di crisi le descrive nei primi capitoli della sua autobiografia, Il libro della vita, che è una lettura molto accessibile che consiglio a tutti, insieme a un altro librino introduttivo che si intitola Gli occhi fissi su Cristo del padre Thomas Alvarez. In questa crisi Teresa si chiede: essere monaca significa rinunciare alla mia umanità oppure esprimere la mia ricchezza umana in rapporti di amicizia, no? Nella conoscenza delle persone, deve necessariamente allontanarmi da Dio? E vive combattuta proprio per 20 anni da monaca tra l'amore di Dio, l'amore per Dio e l'amore per l'uomo, questi due amori. Non trova per 20 anni la risposta, non riesce a realizzare la sua donazione totale a Dio, anche se ha già delle esperienze mistiche sporadiche, e non riesce a trovare il suo personale rapporto con Dio, fino a quando non incontra Gesù nella sua umanità, davanti a un'immagine dell'Ecce Homo che un giorno le fa un'impressione enorme. Cioè, aveva già visto questa statua tante volte, però quel giorno la incontra veramente. Potremmo dire, con parole più moderne, che Teresa empatizza con Gesù, cioè in quell'uomo sfinito dal dolore, l'Ecce Homo appunto, è sfinito dal dolore come lei. Teresa scopre Dio in quell'uomo e pone ogni fiducia in lui, quindi non deve più sfuggire la sua umanità per trovare Dio, perché Dio è venuto a cercarle proprio in essa, e quindi decide di fondare dei monasteri dove la persona e le sue relazioni siano al centro. Quindi lo stile di vita di questi monasteri deve aiutare a vivere l'amicizia con Dio e con le sorelle come un'unica relazione, no? Come un unico comandamento, come dice il Vangelo, quello dell'amore di Dio e dell'amore del prossimo. E per questo ha molta cura della vita interiore, della conoscenza di sé, che sono indispensabili per la preghiera e per la fraternità. Scrive, diventa scrittrice per le sue sorelle, per insegnare quest'amore per Dio e le sorelle. E appunto, come diceva Padre Cristo, paragona la scoperta del mondo interiore a quella dell'America, che è la vera grande novità del suo tempo, che è la scoperta dell'interiorità, che è vasta e diversificata proprio come un mondo nuovo, un mondo tutto da scoprire. E in questo mondo interiore possiamo trattare Dio come un amico, che è un pensiero rivoluzionario per il suo tempo, ma possiamo dire che lo è anche per il nostro, cioè trattare Dio come un amico.
1: Un'espressione che noi ritroviamo anche nei suoi scritti, questo.
3: Sì, sì, sì, lei proprio definisce così la preghiera.
1: La preghiera è un dialogo tra amico ed amico.
3: Sì, è proprio così, un dialogo con colui dal quale ci sentiamo amati. E nel libro che riporta l'apice delle sue esperienze spirituali, cioè il castello interiore, usa un paragone per descrivere in termini molto positivi la relazione tra l'essere umano e Dio. Dice: noi siamo un meraviglioso castello fatto di un tersissimo diamante che possiede molte stanze, e nella stanza più interna, al centro del castello, abita Dio. Per trovarlo dobbiamo cercarlo dentro di noi, attraverso le varie stanze del castello che ci costituiscono, e lei ci accompagna in questo viaggio interiore. E possiamo ora ascoltare proprio direttamente le sue parole.

mentre stavo supplicando Nostro Signore di parlare al posto mio, visto che non sapevo cosa dire né come cominciare ad assolvere questa obbedienza, mi è venuto in mente ciò che ora dirò, in modo da iniziare con un solido fondamento. Pensare cioè alla nostra anima come a un castello tutto di diamante o di chiarissimo cristallo, dove ci sono molte stanze, proprio come in cielo vi sono molte dimore. Infatti, sorelle, se ci pensiamo bene, l'anima del giusto non è altro che un paradiso dove egli dice di trovare le sue delizie. Dunque, come pensate che sarà la stanza dove trova le sue delizie un re tanto potente, tanto sapiente, tanto puro e tanto pieno di ogni bene? Non trovo alcun altro a cui paragonare la grande bellezza e la grande capacità di un'anima.

0: seguito molte giovani donne la seguono in questo modo di vivere la vita monastica, fonda tanti monasteri. Una vita monastica che ha una novità, porta una novità, ha una motivazione esplicitamente ecclesiale, cioè trovare Dio al centro della nostra vita significa trovarlo nel cuore di ogni uomo e di ogni donna, cioè aiutare tutta l'umanità a scoprirlo vivo dentro di sé. Quindi dopo questo decide di fondare anche dei frati che vivano allo stesso modo di queste carmelitane rinnovate, dette scalze. Noi ancora oggi ci chiamiamo carmelitane scalze, no?
1: E questo percorso, Sor Manuela, è qui che lei incontra San Giovanni della Croce.
0: Sì, sì, esatto, perché lei è convinta che la pienezza dell'umano e quindi la pienezza del suo carisma si trovi nello scambio mutuo del maschile e del femminile, e incontra questo giovane promettente che aspira alla certosa e riesce a convincerlo a seguirla nei suoi progetti, e appunto diventerà Giovanni della Croce, il poeta, il mistico, un innamorato di Dio.
1: Che cosa puoi dirci di San Giovanni della Croce?
0: Posso in questi pochi minuti dire poco, però della sua biografia vorrei ricordare una nota particolare, cioè che a causa dei conflitti interni all'ordine, in seguito a questa rifondazione, diciamo, lui è incarcerato a Toledo e vive per 9 mesi in una condizione di estrema indigenza, subendo delle vessazioni fisiche e psicologiche terribili. E in queste condizioni limite, diciamo, fa un'esperienza forte, sia del suo desiderio di amore che anche della vicinanza e della consolazione di Dio. E proprio lì, nella sua prigione, compone quasi tutte le sue poesie più belle, che sono dei canti di amore per Dio. E insomma, questo secondo me è un messaggio già di per sé di grande consolazione e di speranza per tutti, perché tutti coloro che anche oggi vivono una grave malattia o il dramma della guerra, della prigionia, e possono sentire la consolazione che Dio non fa mancare a nessuno, una consolazione interiore. Anche Giovanni della Croce è un maestro di vita interiore, e nelle sue poesie esprime ripetutamente il suo desiderio struggente di incontrare Dio. E ad esempio nella prima strofa del suo cantico spirituale canta: dove ti nascondesti, amato, lasciandomi nel pianto? E la risposta ormai la conosciamo, ma possiamo ascoltare anche direttamente le sue parole.
2: Oh, dunque, anima, bellissima tra tutte le creature, che tanto desideri sapere il luogo in cui sta il tuo amato per cercarlo e unirti a lui. Già ti si dice che tu stessa sei la dimora dove egli abita, e il ritiro e il nascondiglio dove sta nascosto. Per te è motivo di grande contentezza e gioia vedere che tutto il tuo bene e la tua speranza sono così vicini a te da essere in te, o per meglio dire che tu non puoi stare senza di lui. Considerate, dice lo sposo, che il regno di Dio è dentro di voi.

0: Professor Emanuela, ci puoi suggerire un testo per conoscere San Giovanni della Croce?
1: Sì, allora io consiglierei in generale la lettura delle sue poesie e poi un'introduzione alla sua vita e alle sue opere, che ormai è diventato un classico e si intitola L'impatto di Dio, di padre Ian Matthew. E poi, dopo questi due santi fondatori, il Signore ha donato al Carmelo una fioritura di tantissimi santi che continua ancora oggi, perché ancora oggi abbiamo tanti santi in via di essere canonizzati o beatificati, e tutti questi santi hanno fatto crescere e sviluppare il carisma in modi diversissimi, secondo un'immagine cara a Santa Teresa di Gesù Bambino, che è un'altra grande santa del Carmelo. L'immagine di un giardino che perderebbe il suo splendore se tutti i fiori fossero uguali, mentre l'amore di Dio fa crescere sia le rose che le semplici violette, pratoline, tutte contribuiscono alla bellezza del giardino. E questa giovane monaca, ad esempio, anche la sentiamo chiamare anche appunto Teresina, perché è proprio giovane, no? È vissuta in Francia alla fine dell'Ottocento ed è entrata al Carmelo a 15 anni. E anche lei ha cercato con fatica il suo amato Signore e con tanta passione, la passione di una giovane di 15 anni appunto, venuta però a un certo punto a contatto con la sua debolezza umana, normale, no? E si accorge presto che la sua santità, a cui anela in modo molto forte, però non è qualcosa che si possa conquistare con le proprie forze. E quindi diventa maestra della sua piccola via, fatta di confidenza assoluta nell'amore del Padre, perché sarà lui a farla santa. Dio anche per lei si trova dentro se stessa, ovvero nella realtà che sta vivendo, non altrove, in un'immagine idealizzata, irraggiungibile, che si è fatta di sé. E Dio le sta comunicando il suo amore proprio nelle vicende gioiose e tristi della sua giornata.
0: Sor Emanuela, io purtroppo devo quasi interromperti, sì, perché vorrei farti presentare, sì, anche la figura di Edith Stein. Abbiamo proprio due minuti, non di più, sì, per aiutare almeno a cogliere la particolarità, sì, di Edith Stein.
1: Sì, sì, Edith Stein è un'altra grande santa, più vicina a noi nel tempo. È entrata al Carmelo di Colonia in Germania nel 1933. E prenderà il nome di Teresa Benedetta della Croce al Carmelo, e anche il suo cammino di ricerca è un cammino travagliato, perché è ebrea di nascita, lascia la sua fede e si dedica agli studi filosofici fino a diventare addirittura l'assistente del fondatore della fenomenologia, il filosofo Husserl, e si interessa con particolare passione anche lei allo studio dell'essere umano e delle sue relazioni. E però anche lei, in questa seria e appassionatissima ricerca, a un certo punto si scontra con i suoi limiti umani e con domande che senza Dio non trovano risposta. E leggendo la vita di Teresa d'Avila ha un sussulto interiore, forse empatizza proprio col vissuto di Teresa, no? Lei che ha scritto una tesi sull'empatia, e esclama: la verità non è un'idea ma una persona, Gesù, con cui si può entrare in relazione. Riceve il battesimo e continua a occuparsi dell'umano, ma guardandolo con occhi diversi. Scopre che in ognuno di noi si trova un nucleo personale, un centro che determina la nostra unicità e che porta impresso, lei dice, il sigillo di Dio, un irripetibile sigillo, e usa delle metafore bellissime per parlare di questo nucleo. Dice che ogni persona riflette un raggio dell'essenza divina, come se un pezzetto di Dio fosse in ognuno di noi in un modo unico. Ognuno di noi riceve un nome nuovo, come nell'Apocalisse, che esprima la sua essenza più intima. E quindi Dio trova in noi un'abitazione unica, che non potrebbe trovare nessun'altra persona, e desidera stabilire una relazione unica con ognuno di noi.
0: Sor Emanuela, io devo però interromperti. Sì. L'unica cosa che ti chiedo, hai un libro per far conoscere Edith Stein?
1: Sì. Teresa Benedetta, sì, della Croce di Stein, che appunto morirà martire ad Auschwitz nel 1942, e possiamo conoscerla iniziando a leggere la sua autobiografia, Storia di una famiglia ebrea, e anche i suoi scritti spirituali, che sono proprio pubblicati con questo nome, Scritti spirituali.
0: Ecco, io ti ringrazio, ti chiedo di restare in linea, perché vorrei, sì, concludere con padre Christoph, per chiedere, che stavo facendo confusione con i nomi, una parola su Fra Lorenzo della Risurrezione, del quale ce ne ha parlato Papa Leone. Facciamo un passo dunque indietro nei secoli, però dobbiamo dare almeno qualche minuto dedicato proprio a Fra Lorenzo.
2: Sì, siamo nel 600, Fra Lorenzo non è beato, canonizzato come gli altri che figure che abbiamo adesso, diciamo, sentito presentare. Lui è un fratello converso nel convento di Parigi, appunto la rue de Vaugirard, dove oggi c'è l'Institut catholique de Paris, e 50 anni ha vissuto lì come cuoco per 15 anni, poi anche come ciabattino, e ha cercato di animare la sua vita di lavoro con questo suo esercizio della presenza di Dio, cioè rendersi conto che Dio è presente in tutto ciò che esiste e che è presente anche in lui, e ricordarselo spesso con semplici piccoli atti, e che per lui sono in realtà un modo di mettersi in presenza di Dio, cioè, visto che si chiama Fra Lorenzo della Risurrezione, in presenza del risorto, dal quale viene la sua vita nuova, essendo conformato sempre di più a Cristo nella sua vita semplice a Parigi.
0: Padre Christophe, Leone XIV, proprio rivolgendosi ai giornalisti che gli chiedevano come poter conoscere la sua figura, ha indicato questo testo, e lo ha indicato come un testo che può far conoscere la sua personalità di Papa Leone, la pratica della presenza di Dio, che è il cuore del messaggio che Fra Lorenzo ci ha lasciato. In cosa consiste la pratica della presenza di Dio?
2: Cioè, credere, e forse qualche volta anche sentire la presenza di Dio nel creato, in se stesso, e poi soprattutto farsi presente a Dio, cioè ricordarsi spesso, diventare consapevole della sua presenza e entrare in una conversazione con lui, o guardarlo semplicemente per amore, cioè cercare di dialogare con il Signore, appunto il Signore risorto.
0: Ascoltiamo cosa dice lui in un passaggio.
3: Non è necessario stare sempre in chiesa per essere con Dio. Possiamo fare del nostro cuore un oratorio nel quale ritirarci di tanto in tanto per dialogare con Lui dolcemente, umilmente e amorosamente. Tutti sono capaci di questi dialoghi familiari con Dio, chi più, chi meno. Egli conosce le nostre possibilità. Cominciamo. Forse si aspetta da noi solo una generosa decisione.

0: Sor Manuela e Padre Christopher, io vi ringrazio per la vostra partecipazione. Servirebbe una puntata per ogni santo carmelitano, data la ricchezza che loro portano, e soprattutto, se noi ci pensiamo bene, Santa Teresa d'Avila è dottore della Chiesa, San Giovanni della Croce è dottore della Chiesa, Santa Teresina di Gesù Bambino è dottore della Chiesa, quindi c'è un bagaglio incredibile dal quale attingere, e nulla vieta di pensare a delle puntate speciali dedicate ai singoli santi, sia per presentare le loro vite e presentare alcuni loro scritti che li hanno portati veramente a questo traguardo, ma su questo potremo veramente ragionarci insieme. Io vorrei concludere con voi con una canzone, e Cercati in me. Cioè, sembra quasi che, e non è sembra, ma è un Dio che parla con Santa Teresa d'Avila e gli dice: se per caso ti perdessi, o amata, in me dovrai ritrovarti. Ma se non sapessi ove cercarmi, non andare vagando inutilmente. Se veramente tu vorrai trovarmi, in te devi cercarmi. Tu, e qui si torna a quello che diceva prima Sor Manuela, tu sei il castello ove io dimoro e dove ti chiamo dal profondo del tuo cuore. Non perdere allora il tuo centro per cercarmi. Ti basterà gridare il nome mio, che in te verrò, dove potrai trovarmi, senza tardar, per essere il tuo Dio. E noi allora ascoltiamo la canzone di Giuni Russo, Cercati in me. E con questa canzone ringrazio Padre Christoph, ringrazio Suor Maria Manuela, carmelitani, e ringrazio voi, cari radioascoltatori, per averci seguito anche in questa domenica. Grazie.
1: Grazie di cuore.
2: Grazie a voi.

Anna Albertini vi dà il benvenuto all'ascolto della prima parte del Con voi nella notte. Per compositori del Novecento trasmettiamo di Aaron Copland Terza Sinfonia, versione senza organo. Atlanta Symphony Orchestra dirige Yoel Levy.

Per compositori del Novecento avete ascoltato di Aaron Copland, Terza Sinfonia, versione senza organo. Atlanta Symphony Orchestra ha diretto Yoel Levy. E per concludere il Jacques Lussier Trio.

Con la musica del Jacques Lussier Trio si conclude la prima parte del Con voi nella notte. Per un po' di opera trasmettiamo di Giuseppe Verdi I Vespri siciliani, opera in 5 atti. Atto terzo. Personaggi e interpreti. Elena Cheryl Studer, soprano. Arrigo Chris Merritt, tenore. Monforte Giorgio Zancanaro, baritono. Procida Ferruccio Furlanetto, basso. Ninetta Gloria Banditelli, mezzo soprano. Danieli Ernesto Gavazzi, tenore. Vaudemont Francesco Musinu, basso. Tebaldo Paolo Barbacini, tenore. Roberto Marco Chingari, baritono. Manfredo Ferreo Poggi, tenore. Orchestra e coro del Teatro alla Scala di Milano, maestro del coro Giulio Bertola. Dirige Riccardo Muti.

0: Qui furoli allegri corpi pieni di intrecciate danze,
1: un enorme scordone e fini di sembianze,
0: a tali nostri serici in modo ci sconfiano,
1: come i forti bracci trepidi non colpiranno a vuoto.
0: In brevi soldi vintici qui brillano i ferri,
1: tra i suoi feroci sgherri qual forte perirà,
2: a grandi occhi salerà,
1: impallidisci,
2: un dir che un po' potrebbe
0: di chi?
2: Di stessa morte in tasca,
1: chi stampa?